0: Fantastico.
1: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
1: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
1: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
1: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi, a me pare molto anomalo.
1: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Croce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
7: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Radio 6023.
9: Yo, shut the fuck up!
10: Sei zero ventitré.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: É um programa que junta nas rádios universitárias do Minho e do Algarve.
6: Eurofónica.
7: Esta é uma oportunidade única para promover a cidadania europeia e sensibilizar o público.
6: Eurofónica.
5: As rádios universitárias
8: no Parlamento Europeu.
9: Em português aussi.
10: Bentrovati in nuova puntata di Eurofonica qui dal Parlamento Europeo di Strasburgo, spedizione italiana, italianissima, con me Giuliana Ricozzi da Euradio e Andrea Fioravanti da Radiofonica. Puntata ricchissima ovviamente di contenuti, nonostante sia già giugno, la gente sia un po' più molliccia. E abolizione del roaming ovviamente se ne parla da tanti giorni, 30 anni di Erasmus, difesa comune europea, andremo a capire meglio di cosa si tratta, le elezioni nel Regno Unito, i negoziati per la Brexit, saremo belli pesantucci questa volta, e le nuove etichette per gli elettrodomestici. Ma prima di tutto
11: parliamo dell'evento più importante della settimana, cioè l'abolizione del roaming. Chiariamoci un po' le idee con il servizio di Caterina Moser.
12: Eurofonica.
13: Roam like a dome. Da domani ti sembrerà di essere a casa ovunque. Potrai chiamare, mandare messaggi, usare internet in tutta Europa, secondo il piano tariffario del tuo paese. No, non è una pubblicità di un telefonino, ma la realtà. Dal 15 giugno saranno vietate le tariffe roaming per chiamate, messaggi e internet sul cellulare nell'Unione Europea e nei paesi SE, cioè lo spazio economico europeo. Fino ad oggi, quando un cliente si spostava in un altro paese, ad esempio dalla Francia all'Italia, poteva usare il suo cellulare senza problemi, grazie agli accordi internazionali stretti dalle compagnie telefoniche. Messaggi, chiamate e internet garantiti, ma ad un prezzo più alto. E ora non è più così. L'accordo raggiunto da Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo a fine gennaio ha una storia lunga 10 anni. Dal 2007 la Commissione Europea sta cercando di porre un tetto al prezzo del roaming, ad esempio istituendo eurotariffe più basse. Il prezzo all'ingrosso, cioè quello che vale nelle transazioni tra gli operatori, scenderà dagli attuali 50 euro a soli 7,7 euro per gigabyte. Una notevole diminuzione, considerando anche che la proposta iniziale della Commissione era di 8,5 euro per giga. Ma è comunque una cifra che non sembra soddisfare del tutto. L'accordo dell'UE infatti prevede degli ulteriori ridimensionamenti dei prezzi. 6 euro per giga dal 1 gennaio 2018 fino a 2,50 euro a partire dal 2022. E per le chiamate? La tariffa massima sarà ridotta a 3,2 centesimi al minuto contro i 5 attuali e i costi degli SMS scenderanno da 2 a 1 centesimo. La sfida era quella di trovare un accordo che trovasse un tetto massimo alle tariffe conveniente per i consumatori, ma che permettesse agli operatori di coprire i costi per la gestione del traffico in rete e l'ammodernamento delle reti. Anche se il raggiungimento dell'accordo è stato accolto in modo positivo, c'è anche chi critica la decisione di abolire i costi. Garantire un roaming gratuito agli utenti all'estero potrebbe diventare troppo costoso per gli operatori. La fine del roaming è indubbiamente un vantaggio immediato per i consumatori, ma il meccanismo sul lungo periodo influenzerà la competizione tra gli operatori, portando un incremento delle tariffe, soprattutto per chi ha contratti low cost. Ad esempio, secondo Lorenzo Fontana, europarlamentare e vice segretario federale della Lega Nord, l'accordo raggiunto sul roaming è un'autostrada spianata per i colossi della telefonia. Lo sbandierato taglio ai costi sarà solo apparente. Nulla vieterà, infatti, alle aziende di alzare le tariffe sugli altri servizi per compensare la riduzione delle entrate sul roaming. Dello stesso avviso anche l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, David Borelli, che al termine dei negoziati ha dichiarato: i piccoli operatori difficilmente riusciranno a sostenere i costi per garantire il roaming zero a chi viaggia. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
3: E la nostra Caterina ci ha spiegato bene come funziona l'abolizione del roaming. Quindi, ricapitolando, il vostro piano tariffario nazionale varrà in qualsiasi paese dell'Unione Europea, ma soltanto per le vacanze, ma non varrà per chi invece decide di trasferirsi all'estero.
11: Ok, capito, quindi vacanze sì, trasferimento no. Ma per l'Erasmus come funziona?
3: Dipende.
10: Se insieme Erasmus e roaming, due delle tre cose che usiamo noi europeisti per vantarci dell'Unione Europea. Scusami, ho avuto un attimo di... vai.
3: Emozione.
11: Sì. La terza è Schengen, ma non ne parliamo adesso.
10: Ne parliamo dopo però.
11: Allora, quindi come funziona per l'Erasmus?
3: Per l'Erasmus chiaramente dipende. L'abolizione del roaming funziona nel caso in cui si trascorra in Italia più tempo che all'estero. Se si trascorre all'estero parecchio tempo, diversi mesi, è molto probabile che l'operatore telefonico ti contatti per dirti: mio caro, non va bene così, devi cambiare assolutamente piano tariffario.
11: Quindi i primi mesi sarà tutto bellissimo, nuovi amici, nuova lingua, nuove comunità, però non stupitevi se il vostro operatore telefonico vi chiamerà dopo 2-3 mesi, però non preoccupatevi, sotto la soglia dei 4 non c'è nulla di cui preoccuparsi.
10: Esatto, potrebbe farsi qualche problema. Per le chiamate invece è diverso. Ovviamente abbiamo parlato del fatto dell'abolizione del roaming che riguarda solo chi viaggia all'estero, non chi è a casa. Facciamo l'esempio: siete in vacanza a Parigi, chiamate la mamma e in quel caso insomma seguirete le tariffe nazionali. Nel caso contrario, se la mamma vi chiama mentre siete a Parigi, sarebbe contata come una chiamata all'estero, quindi sarebbe da controllare poi la bolletta. Insomma, spiegategliela bene questa cosa alla mamma, comunque, per sicurezza.
11: Quindi riascoltatevi la puntata di Eurofonica, se non l'avete capito potete trovare il podcast in tutti i siti delle radio universitarie italiane del circuito Raduni.
3: Ma a proposito sempre di abolizione di roaming, nel caso in cui si abbia un'offerta vantaggiosa, tipo quelle meravigliose offerte telefonate, SMS, internet tutto incluso, questo chiaramente vale anche all'estero, ma c'è una soglia, c'è un tetto che l'operatore mette al consumo di dati all'estero, e nel caso di deroga rispetto a questa soglia avrete una piccola sovrattassa, ma verrete avvisati, quindi uomo avvisato, mezzo salvato.
10: Sì, parliamo di 7,70 euro ogni giga, perché ovviamente non è che in Finlandia ti daranno 30 giga, ovviamente, senza andare a insomma nominare i vari operatori che fanno queste mega offerte. E la tariffa poi verrà gradualmente ridotta fino a 2,50 euro per ogni giga entro il 2022.
12: Eurofonica!
4: Cari rappresentanti di Erasmus, cari giovani che partecipate al programma Erasmus, che siete seduti in tribuna, cari colleghi, oggi celebriamo i primi 30 anni del programma Erasmus. Si tratta di una grande storia di successo che ha contribuito ad avvicinare l'Europa, i suoi valori, prima fra tutte la libertà, le sue opportunità, a 9 milioni di giovani.
12: Eurofonica!
8: Un parceiro ao longo da vida para todos os teus cidadãos.
9: È importante apprezzare l'importanza dell'Erasmus per gli studenti. Se lo accettiamo, allora l'Europa sarà un posto migliore e più sicuro. Chi ha vissuto questa esperienza è un cittadino più impegnato. Sono figlia di immigrati greci con bassa educazione, genitori che hanno lavorato in una ditta di pulizie in Svezia, che sono arrivati a Rinkeby, uno dei sobborghi più poveri della Svezia, senza alcun background accademico in famiglia, e nessuno nel sobborgo in cui vivevo ce l'aveva. E poi alla fine ho avuto questa opportunità di studiare in un'università svedese e ottenere la borsa Erasmus per tornare nel mio paese natio, la Grecia, dove ho potuto studiare politica internazionale e sociologia politica. La mia gratitudine non conosce confini.
14: Internazionale politik och politisk sociologi. Så att min tacksamhet är oändlig.
9: In chiusura posso dire che la mia esperienza lavorativa all'estero è stata un'esperienza eccellente. Ho conosciuto grandi persone, visto posti stupendi, lavorato in un'organizzazione eccellente. Erasmus Plus è stato un ottimo programma e ho appreso lezioni importanti per il mio futuro. Beh, buon compleanno Erasmus Plus.
15: Glückwunsch Erasmus Plus zum 30. Geburtstag.
3: E queste erano le dichiarazioni delle istituzioni europee per i 30 anni dell'Erasmus, questa bellissima festa.
10: Oh, meraviglioso, ci siamo divertiti tantissimo, anche i genitori di tutti quelli che sono nati grazie all'Erasmus. Poi andremo ad approfondire cosa ha detto Juncker in proposito. E ovviamente l'Erasmus è considerato da tutti come Schengen, il fiore all'occhiello dell'Unione Europea. Scopriamo grazie a Sabrina Fasanella la storia e i numeri di questo meraviglioso progetto.
16: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
17: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
18: Se i 20 sono gli anni dei sogni spensierati, i 30 sono quelli della consapevolezza. Il programma Erasmus li compie quest'anno, ormai consapevole di essersi convertito da ambizioso sogno a concreta realtà. È uno dei maggiori successi dell'Europa Unita, sin dalla sua nascita. Il 1987 è l'anno in cui il progetto fu effettivamente lanciato, anche se la sua storia cominciò ben prima, da un'intuizione di quella che ormai tutti conoscono come Mamma Erasmus, l'italiana Sofia Corradi, che già nel 1969 propose l'idea base del programma di scambio, oggi simbolo della cittadinanza europea. Oltre 9 milioni di studenti in questi 30 anni hanno vissuto l'esperienza del Grand Tour 3.0. Novelli e Goethe hanno avuto la possibilità di trascorrere un periodo dei propri studi in una città straniera. E se Stendhal e Lord Byron considerarono il viaggio in Italia fondamentale per la loro formazione intellettuale, l'Unione Europea ha capito che oggi far muovere i propri cittadini fin dalla più giovane età è indispensabile per costruire un'Europa davvero unita e integrata. Nel 2014, quando il programma raggiungeva il quarto di secolo, la Commissione europea ha deciso per un upgrade dell'Erasmus. A proposito, sapevate che, oltre a rifarsi al celebre filosofo e viaggiatore di Rotterdam, il nome del progetto è un acronimo? Sta per European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. A questa sigla è stato aggiunto un più. Dal 2014 Erasmus Plus si propone di aumentare ulteriormente le opportunità, rendendo il programma per la mobilità molto più che un'esperienza di studio abroad. I 3 anni sono già quasi 2 milioni le persone coinvolte in progetti legati alla cooperazione, il lavoro, la formazione, la cultura e lo sport, finanziati sotto il programma Horizon 2020 con 14,7 miliardi di euro. Quando la redazione di Eurofonica ha chiesto ai suoi coetanei cos'è per te l'Unione Europea, 9 persone su 10 hanno risposto, senza pensarci, Erasmus. È evidente che, in un periodo storico costellato di poche vittorie e non facili battaglie come il nostro, l'Unione Europea si conceda l'orgoglio e il piacere di festeggiare il suo più grande e indiscusso successo. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
19: Sì.
16: Eurofonica.
10: Eccoci, siamo tornati in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo col nostro primo ospite illustre.
19: Siamo con l'eurodeputata Silvia Costa del gruppo dei Socialisti e Democratici Europei. Grazie per essere
20: grazie
19: qui con
20: noi.
19: Sono
20: felice di tornare da voi.
19: Allora, abbiamo appena ascoltato un approfondimento sull'Erasmus, compie 30 anni. 27.000 ragazzi europei in questo momento stanno facendo l'Erasmus nel Regno Unito. Secondo lei, con i negoziati della Brexit, rischiano di non poter più studiare a Manchester, Londra, Sheffield?
21: Beh, come ho detto a circa 10.000 ragazzi che ci hanno mandato una petizione, a noi della Commissione Cultura, questo negli scorsi mesi, subito dopo il voto della Brexit praticamente, l'hanno mandata sia ragazzi inglesi che, insomma, degli UK, sia ragazzi europei, perché appunto, come dicevi, 27.000 sono i ragazzi che dall'Europa vanno verso gli altri paesi europei, vanno verso gli UK, e però sono 15.000 i ragazzi che ogni anno dalle università degli UK vanno verso gli altri paesi d'Europa, quindi era lost questa, cioè, non win-win. E allora io ho risposto allora che sarebbe stato importante, poi tra l'altro nelle elezioni i giovani sono fatti sentire e mi pare che abbiano, certo, dato un segnale molto forte di volere diciamo una soft semi Brexit, a parte che i ragazzi erano molto più per Remain, ma adesso non mettiamo in discussione questo, cioè di far sentire la loro voce anche nell'agone politico, perché almeno ci sia appunto un soft Brexit e non un hard Brexit, che significa non uscire, come aveva già detto la May, anche dallo spazio economico europeo, che significava non rispettare le quattro libertà fondamentali di circolazione, fra cui quella delle persone, perché questo avrebbe impedito all'Unione Europea, non per colpa nostra, ma per colpa forse del governo inglese o di chi voleva uscire dall'Europa, di poter avere le basi legali per poter lasciare un programma come Erasmus, perché Erasmus è fondato sul principio della circolarità, della circolazione libera, scusate, anche circolarità, e andare e venire. E la cosa che adesso io mi auguro, che da questo risultato elettorale e da questa difficoltà che oggi la May ha, certo questo dà un'incertezza straordinaria e drammatica a tutto il quadro, però comunque mi auguro che anche la grande forza dei giovani possa aiutare a scegliere questa via, se proprio devono uscire, e non l'altra. Questo che significa che allora per Erasmus, se così è, si potrà applicare sempre sulla base di reciproca decisione, sempre come uno, io ho chiesto che possa essere anche uno dei primi punti del negoziato, no? Questo può essere l'aiuto che noi diamo, e potrebbero adottare il modello, chiamiamolo norvegese, quello per cui si fa comunque un accordo bilaterale Europa, in questo caso Norvegia, e si definiscono le stesse più o meno condizioni, cioè di accesso gratuito e non pagando le tasse evidentemente all'università, sia lì che ci capiamo reciprocamente, e tutte le altre opportunità che dà Erasmus. Se questo non fosse, allora si arriva a una situazione di terzo paese, no? Di paese terzo, un po' come quello che sta avvenendo purtroppo adesso in Svizzera, no? Che sono praticamente solo accordi bilaterali fra l'università, che sono sempre possibili, ma che ha ridotto moltissimo, certo, la partecipazione.
3: Ecco, a proposito di istruzione e digitalizzazione, nell'era del 4G lei propone addirittura di portare il 5G entro il 2025 in tutte le scuole, ecco.
21: E università.
3: In cosa consiste il vostro piano nello specifico?
21: Allora, noi abbiamo messo questo nell'indirizzo che abbiamo dato proprio per, quando si parla di 5G, si parla molto della parte della telefonia, delle comunicazioni. Mi sembra che fosse rimasto un po' nell'ombra quello che invece è un'esigenza fortissima che si ha, e cioè quella di mettere in una condizione di accesso all'internet veloce, di possibilità che si ampliano moltissimo, didattiche, di utilizzo, diciamo, di anche, come dire, contributi e di sussidi digitali, e anche di pensiamo anche a favorire tutti quei programmi che ci sono oggi, penso all'eTwinnings, no? Che è un bellissimo programma delle scuole. Penso anche al fatto che questo mette più in circuito fra loro università, per esempio scuole, ma anche altri soggetti, gli enti locali, le istituzioni, le imprese, le istituzioni culturali, ecco, non sono solo le imprese, cioè in sostanza creare non avere una doppia velocità, per cui i più bravi, più capaci, quelli che già sono più avanzati come paesi, no? Pensiamo all'Estonia, eccetera, sono già sul 5G veloce, certo, ma rimangono indietro non solo alcuni paesi, ma soprattutto alcuni settori. Cioè, a me pare che la dimensione educativa e sociale della digital strategy era rimasta veramente un po' in ombra.
3: E questo comporta anche investire per quanto riguarda gli strumenti, quindi computer,
21: sì,
3: tablet.
21: Allora, non c'è dubbio, ogni paese poi su quello vedrà. Noi per esempio abbiamo fatto una cosa importante nel nostro paese, che doveva recuperare un gap abbastanza ampio. Noi abbiamo la Digital School, un grande programma che è stato messo in campo dall'Italia. Io ricordo una cosa, utilizzando Cassa Depositi e Prestiti, fondi europei, fondi nazionali e soprattutto il famoso fondo di investimento europeo, chiamiamolo il fondo Juncker, ed è il primo caso in Europa di una forte concentrazione del fondo di investimento di Juncker sul settore scolastico. Questo è addirittura un po' un modello in Europa, perché oggi voi sapete che l'Italia è il primo paese nell'utilizzo del fondo di investimenti Juncker, una volta tanto abbiamo un primato positivo, e averlo messo sulla scuola è pare importantissimo.
1: Ecco, in questa sessione del Parlamento europeo tra l'altro è stata approvata la lista dei paesi che ospiteranno la capitale europea della cultura fino, sì, al 2033. Noi abbiamo Matera nel 2019. A tale proposito c'è una neanche troppo piccola polemica tra l'Unione Europea e l'amministrazione locale riguardo questo budget di 217 milioni di euro che ancora non è stato utilizzato. Come funzionano queste cose? Cioè, come funziona il rapporto tra l'Unione Europea e le amministrazioni locali in questo frangente e in trasferimento anche di questi
21: certo,
1: fondi?
21: Certo, allora diciamo che il progetto, dunque intanto quello che abbiamo fatto ora è stato di estendere dopo il 2021 anche alle capitali dei paesi terzi, però nel senso più specifico, dei candidati, aspiranti candidati eccetera, e la prima sarà Novi Sad tra l'altro in Serbia, un segno molto interessante, no, che diamo nel 2021. Invece Matera rientra ancora nella programmazione delle capitali cultura già europea già esistente e tra l'altro si è presentata e ha vinto prima in Italia, che erano mi pare 6 addirittura 7 candidati, sì. E poi e naturalmente si è accreditata insomma in europeo perché toccava l'Italia, con un programma molto interessante e molto anche innovativo, tra l'altro con un grandissimo coinvolgimento della popolazione locale. Io credo che loro stiano andando avanti abbastanza bene, non ho adesso il dettaglio sul fatto che se questo significa che stanno, come dire, è chiaro che noi abbiamo ancora davanti un anno e mezzo, certo. Insomma, per cui voglio dire, i soldi si spendono anche con calma. Quello che so è che c'è un grandissimo impegno, c'è tra l'altro un team che sta lavorando accanto all'amministrazione comunale, le risorse vengono date dalla Commissione Europea alle candidate e poi vengono monitorate appunto prima, durante e dopo, perché non è soltanto come era agli inizi forse, no? Una serie di eventi durante l'anno, esatto. No? Si deve, io ho parlato con il sindaco, nel frattempo è cambiato anche il sindaco, quindi anche questo chiaramente può aver rallentato, certo. Un pochino, ma il nuovo sindaco è tra l'altro una persona di una certa età ma di una grandissima giovinezza di idee, per cui vuole trasformare molte luoghi di Matera in Fab Lab, in diciamo eccellenza anche dal punto di vista digitale, per evitare anche la emorragia di giovani dalla Basilicata. Mi sembra che abbiano le idee molto chiare, cioè è un affiancamento di un team di governance, che è quello che è responsabile, cioè sempre sotto legge del comune, ma c'è un team autonomo che diventa il responsabile verso l'Unione Europea e verso del tutto, e che è anche mi pare coordinata da Paolo Verri, che è una persona di primissimo livello, quindi io sono molto fiduciosa. Tra l'altro l'anno prossimo noi avremo, grazie a noi devo dire, l'Italia e il Parlamento Europeo, l'anno europeo del patrimonio culturale. Tra l'altro noi abbiamo alla capitale europea è Malta, ma la capitale italiana della cultura in quell'anno è Palermo, per cui pensiamo di fare una grande cosa lì, e questo anno sono sicura che aiuterà anche a come dire, mettere molto più attenzione anche su questa dimensione culturale dello sviluppo delle città.
19: Proviamo a spiegare quindi magari in una frase questo anno del patrimonio europeo, sì. Che cosa succederà?
21: Dunque intanto vi informo, chi volesse venire, anche se non so se ci sono abbastanza posti, vedo che vi un sacco di persone, a Roma, mi rovinerò, Roma ha organizzato, promosso un'iniziativa, qui verrà anche ministro Franceschini, eccetera, il 16 mattina, cioè dopodomani, alla sede della Dante Alighieri, Piazza Firenze, proprio un incontro che si intitola Verso l'anno del patrimonio culturale europeo, perché io voglio assolutamente che l'Italia faccia sistema, che visto che ha avuto una grande un ruolo nell'ottenere questo, all'inizio non c'era l'accordo della Commissione europea, finalmente sono convinti, Juncker in primis, abbiamo bisogno di essere molto, come dire, presenti in una dimensione chiaramente europea, non solo nazionale, ma con anche delle flag initiatives che siano fatte anche in Italia su temi che possono essere alla fine dell'anno le tematiche trasversali sulle quali finalmente impostare una politica europea sulla cultura e sul patrimonio che finora è un po' stentato. In sostanza, noi abbiamo ottenuto, non c'è un grandissimo budget, il budget originario era di 4 milioni, niente, l'abbiamo raddoppiato a 8 milioni. A settembre ci sarà una call, settembre-ottobre, una call della Commissione Europea, della DG Cultura, che sarà rivolta a sostenere progetti cross border, quindi non nazionali, di valorizzazione del patrimonio, di innovazione, di partecipazione alla gestione del patrimonio, cioè saranno vari assi, e quindi sono stati individuati 3-4 assi sui quali si dovrà in qualche modo produrre anche delle esperienze e sostenere delle attività. Patrimonio, ricordo, non è solo materiale ma anche immateriale, pensiamo dalla musica ai folklore, e anche digitale. Questo è il quadro. Serve a che cosa? Prima di tutto per riconoscere, in un momento di crisi dell'Europa, conoscere, studiare e riconoscere il patrimonio mutualmente, no? Reciproco, è di grandissima importanza, e anche costruire insieme i progetti. Questo per l'identità europea, ma anche, noi abbiamo detto che non è solo per il patrimonio dell'Europa, ma che dobbiamo costruire ponti anche con i paesi del vicinato.
19: Mi sembra il miglior auspicio possibile. Ringraziamo Silvia Costa per essere stata qui con noi. A proposito di patrimoni materiali e immateriali, parliamo sempre di Erasmus per chiudere questo nostro blocco con l'Erasmus Student Network.
0: Eurofonica! Ai microfoni di Eurofonica abbiamo il presidente di ESN Italia, Erasmus Student Network Italia, Simone Acquaviva, benvenuto.
20: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. L'Erasmus Student Network è la rete di associazioni che si occupano di Erasmus e di promozione della mobilità internazionale a livello europeo.
0: Quali sono le attività più importanti che portate avanti?
20: Allora, le nostre sezioni essenzialmente si occupano soprattutto di accogliere gli studenti Erasmus, organizzano sempre due volte all'anno degli Erasmus Welcome Days nei quali presentano assieme alle università e agli uffici di relazioni internazionali le attività formative, e allo stesso tempo di promuovere la mobilità agli studenti italiani che sono interessati a partire, quindi organizzando degli info day nei quali spiegano tutte le possibilità che ci sono di mobilità, soprattutto nell'ambito Erasmus Plus. Inoltre ci occupiamo di diffondere Erasmus anche al di fuori dell'ambito universitario, in particolare con un'iniziativa che si chiama Erasmus in Schools, dove le nostre sezioni e i nostri volontari girano le scuole, soprattutto scuole superiori, ma anche scuole elementari, raccontando l'Europa ai cittadini. Noi invece, come Erasmus Network Italia, coordiniamo un po' le attività nazionali Erasmus che sono in Italia. La più importante è l'incontro culturale Erasmus, che è il nostro benvenuto che diamo a tutti gli studenti Erasmus ogni anno in Italia. Lo organizziamo a Roma e l'anno scorso siamo stati premiati dal Presidente della Repubblica con una medaglia d'oro per l'iniziativa, e un paio di anni fa, insomma, uno dei più grandi successi che il nostro network ha avuto negli ultimi anni è stato quello di aver riconosciuto la nostra voce e la nostra importante campagna affinché gli studenti italiani che si trovano in Erasmus avessero l'opportunità di votare quando sono all'estero. Abbiamo portato avanti una campagna dal nome Generazione Senza Voto, le nostre idee sono state sentite e quando è stata approvata l'ultima legge elettorale è stata inserita questa possibilità di votare dall'estero. Anzi, visto che si discute in questi giorni di nuova legge elettorale, speriamo che ovviamente per gli studenti Erasmus che sono all'estero venga mantenuta questa possibilità e non si debba tornare in Italia per esprimere quello che dovrebbe essere un proprio diritto.
0: Quali sono le mete più scelte dagli Erasmus italiani?
20: Il paese dove gli studenti italiani vogliono maggiormente andare in Erasmus è sicuramente la Spagna, anche e soprattutto per affinità culturali e linguistiche, e le nostre università hanno, diciamo, molti più accordi con la Spagna, seguita subito dopo da Francia, Inghilterra e Germania. Se posso rubare 30 secondi, vi condivido una nostra iniziativa che è quella della borsa di studio. Noi ogni anno mettiamo in palio alcune borse di studio che sono un contributo aggiuntivo a chi andrà in Erasmus l'anno prossimo. Il 4 luglio in tutta Italia ci sarà la possibilità di partecipare a questo concorso e se andate sul sito di ESN Italia, insomma, tutti gli studenti che partiranno in Erasmus l'anno prossimo possono prenderne parte. È un contributo simbolico da parte di una piccola associazione, però lo facciamo affinché passi il messaggio che vanno aumentate le borse di studio e vanno aumentate, e l'Erasmus venga esteso anche al di fuori dei confini universitari e scolastici, e si possa collegare maggiormente anche il discorso Erasmus col discorso ingresso nel mondo del lavoro.
0: Eurofonica!
1: Ci credereste che prima di parlare di difesa europea comune abbiamo mandato in onda il pezzo delle rivoltelle?
19: Beh, direi una fortunata coincidenza, non è la prima volta che accade in queste due stagioni di Eurofonica.
1: Non è la prima volta che si parla neanche di difesa comune europea, se ne parla addirittura dagli anni 50. E perché questo tema è tornato, insomma, in auge proprio in questo periodo? Adesso andremo a capirlo meglio, ci potrebbe essere lo zampino degli Stati Uniti. Consiglio europeo, andiamo ai fatti direttamente. Consiglio europeo dell'8 giugno è nato sul centro di comando unico per le missioni europee a Bruxelles. Assumerà il comando delle missioni militari senza compiti esecutivi. Le missioni attualmente sono quella in Somalia, quella in Repubblica Centrafricana e quella in Mali.
19: E non è l'ultima mossa di questa settimana che cerca di centralizzare un po' le forze o ridurre gli sprechi, e per questo anche a Saragozza giovedì 8 giugno è stato creato il Centro Europeo di Trasporto Tattico. Il calcio non c'entra niente, stiamo parlando dei piloti militari dell'Unione Europea che fino a questo momento svolgevano i loro allenamenti nelle varie basi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Da questo momento in poi saranno sempre a Saragozza.
3: Oh, ma un po' di cifre. Questo Fondo Europeo della Difesa sarà di 5 miliardi di euro, quindi un bel po' di soldi. Il tentativo dell'esecutivo comunitario è duplice. Perché questo Fondo Europeo della Difesa? Perché una difesa comune? Per evitare chiaramente la duplicazione delle spese sulla difesa a livello nazionale. Non ha senso che un paese spenda un tot per la difesa e poi appunto ci siano ancora altri soldi spesi a livello comunitario, e poi anche per generare economia di scala, quindi industrie, quindi sviluppare il settore della difesa. Questo tipo di iniziativa però giunge in un momento storico veramente veramente particolare, giunge nel momento in cui Francia e Germania vogliono in qualche modo rafforzare questa cooperazione nella difesa. Pensiamo per esempio adesso, dopo l'elezione di Macron, al rafforzamento anche della leadership francese a livello europeo. E qual è un po' il principale malcapitato della situazione? È sicuramente gli Stati Uniti, che forse sono un po' lo spettro.
1: Ciao Donald.
19: Ecco, qualsiasi riferimento è puramente casuale. Certo, una domanda sorge spontanea. Stiamo parlando di difesa comune europea e questo va bene, ma ha senso in un mondo dove c'è ancora la NATO, che è formata dalla maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, poi ovviamente anche Stati Uniti e Canada? Forse non so se abbia così senso rinunciare all'alleato statunitense. Adesso opinioni politiche a parte su Donald Trump, è definito brutto, sporco e cattivo, però forse su una cosa può aver ragione, cioè quella che i trattati della NATO chiedono il trattato della NATO chiede ai vari stati di contribuire economicamente con una parte del loro PIL. Quindi su carta c'è scritto Germania deve spendere un tot, Italia eccetera, e gli stati non lo stanno rispettando. Forse bisognerebbe migliorare la NATO invece che fare una difesa europea comune. Che ne pensate?
3: Beh, forse questa andrebbe letta più che altro come una mossa politica, in qualche modo un modo per dire agli Stati Uniti: ci siamo anche noi, siamo belli forti e tutti quanti compatti. E forse anche un messaggio da lanciare ai terroristi dell'ISIS, per indicare che in qualche modo il continente europeo si sta attrezzando anche contro il terrorismo.
1: E magari una questione solo di immagine, questo andremo a capirlo con calma.
3: Rientriamo per parlare di un altro tema caldo, caldissimo. Stiamo parlando della Brexit e dei futuri negoziati che dovrebbero iniziare il 19 di giugno. Ne parliamo alla luce di quello che è successo nel Regno Unito l'8 giugno, perché ci sono state le elezioni e la nostra vispa Theresa May non ha proprio ottenuto quanto sperato.
1: Grande Teresa, ottimo risultato, sei impegnata.
3: Perché lei ha deciso di chiamare elezioni anticipate per avere una maggioranza in Parlamento e riuscire a governare e ottenere una bella hard Brexit. Però le cose non sono andate proprio così, perché ha perso 13 seggi rispetto alle precedenti elezioni e quindi ora si trova a dover fare un'alleanza con un altro partito per avere la governabilità. Stiamo parlando di quale partito? In questo caso degli unionisti nordirlandesi.
19: Un partito molto simpatico, anti-matrimoni omosessuali, anti-abortisti e soprattutto anti-unione con l'Irlanda. Questo partito mi sembra abbastanza...
1: Pacato,
19: esatto.
1: Riformatore e progressista.
19: Esatto, è un partito abbastanza coerente con il suo nome, e l'unione formerà questa strana maggioranza con Theresa May. È interessante notare che loro sono gli ultimi a volere un hard Brexit, quindi sarà molto difficile per Theresa May proporre quello che aveva promesso prima delle elezioni, cioè una uscita dura e pura, perché sarebbe contro gli interessi del DUP, che non vuole scatenare una guerra interna contro l'altro partito che è a favore della riunificazione con l'Irlanda, e soprattutto non vuole che ci siano problemi economici, sociali e soprattutto di matrice terroristica nel caso ci fossero nuove tensioni con l'Irlanda.
3: Ma ciò non toglie che comunque ci sia una grandissima incertezza a proposito di questa Brexit. Addirittura il Telegraph riporta di un incontro segreto, un po' a um, come si dice dalle nostre parti, tra conservatori e laburisti, per invitare la cara May ad una soft Brexit.
1: Sono sulla stessa barca che affonda, d'altronde. Poteva anche non essere così segreto questo incontro. E spieghiamo un attimo cosa intendiamo per hard Brexit e soft Brexit. Allora, hard Brexit ovviamente è fuori da tutto, incondizionatamente, mentre soft Brexit praticamente significherebbe utilizzare, usufruire delle stesse condizioni di paesi, per esempio, come la Norvegia, come la Svizzera, che fanno parte in qualche modo del libero mercato, ma che non possono prendere parte alle decisioni, indovinate perché? Perché non sono nel Consiglio Europeo. E questo ci porta a riflettere su cosa? Sul fatto che a giugno gli inglesi hanno votato proprio per non stare nel Consiglio Europeo.
19: C'è una certa goduria da eurocrati che sento nella tua voce.
1: Penso che sì, mi sto per eccitare, prego.
3: Ma a proposito di eurocrati, perché se qui Londra sembra un po', ecco, tentennare, invece il Parlamento Europeo, in generale le istituzioni europee, sono prontissime. E a tal proposito abbiamo proprio intervistato Manfred Weber,
1: che è lui.
19: Il falco dei falchi.
1: Guarda in su quando dici Manfred Weber.
3: Chi era costui? Il capo del Partito Popolare, quindi stiamo parlando del braccio non destro, destrissimo di Angela Merkel, il quale ci ha detto quali sono le posizioni dell'Unione Europea nei confronti della Brexit.
6: Eurofonica.
2: Question about Brexit after the elections in the United Kingdom.
7: Qualche domanda a proposito della Brexit. A seguito delle elezioni in Gran Bretagna ci sarà un cambiamento di atteggiamento da parte dell'Unione Europea?
22: No, I don't think so, because we as Europeans...
23: Non penso. Siamo 27 stati. Sappiamo esattamente quello che vogliamo ottenere. Per esempio, la Gran Bretagna deve pagare i conti. Dobbiamo tutelare i cittadini che abitano in Gran Bretagna e viceversa. Stiamo parlando di 4-5 milioni di persone. Non deve esserci un impatto negativo in questo senso della Brexit. Noi sappiamo esattamente quello che vogliamo. Bruxelles è pronta. Roma, Berlino, Parigi sono pronte. È Londra a non esserlo.
22: Rome, Berlin, Paris is ready, but London is not ready. It's the only carousel.
2: And what is the Brussels want?
7: Cosa vuole Bruxelles?
2: What does Brussels want?
22: Yeah, one point is the bill. So who is
23: paying? Punto primo, I conti. Gli inglesi devono pagare per quello che hanno chiesto. Punto secondo, la cittadinanza. Sicurezze per chi vive in Gran Bretagna affinché possa restare lì anche con la propria famiglia. Poi la questione del conflitto in Irlanda del Nord, che è stato molto violento. Tante persone sono morte. Al momento c'è la pace in questa regione, ma abbiamo paura che questo conflitto possa riaprirsi ora che la Gran Bretagna lascia l'Unione Europea. Dobbiamo evitare che torni la violenza in Irlanda del Nord. Si tratta di diktat, ma dal punto di vista politico estremamente importanti. Le persone si rendono conto che Parigi è stabile, Madrid, Berlino, Roma sono stabili. Sappiamo tutti quello che vogliamo, mentre Londra è un caos. Il messaggio principale è non lasciate l'Unione Europea, perché è importante restare uniti insieme.
22: That Paris is stable, Madrid is stable, Berlin, Rome is stable, we know what we want, and London has a chaos. So the main message is don't leave the European Union, because it's important to stay together.
7: Secondo lei Londra sceglierà una linea dura o più morbida?
23: Si parla di hard o soft Brexit, ma noi non sappiamo cosa vuol dire. Noi pensiamo che si debba restare uniti. La responsabilità delle nostre nazioni è di trovare delle soluzioni ragionevoli per la vita di tutti I giorni dei loro cittadini, per dare loro il meglio. È quello che dovrebbe fare la politica. Noi sappiamo cosa è nel nostro interesse per I cittadini dell'Unione Europea, per gli italiani, gli spagnoli. Gli inglesi al momento non hanno idea di cosa vogliono offrire, e questo è anche un nostro problema. Quando il tuo partner ha un problema, questo diventa anche il tuo.
22: And that is our problem. When you sit together and when one of the partners have no idea, then you have a problem. That is the current problem, and hopefully London will overcome this.
2: And what about the date of negotiations? Where are they going?
7: E per quanto riguarda la data di inizio dei negoziati? Si è parlato del 19 giugno, ma non è più sicuro.
23: Al momento si tratta di pura speculazione. Noi siamo pronti, vogliamo iniziare il 19 giugno, ma abbiamo bisogno di un partner che si siede a tavolino con noi. Abbiamo bisogno di un chiaro messaggio da parte di Londra su quello che vogliono ottenere, e poi si possono iniziare I negoziati. Di nuovo quindi, noi siamo pronti, l'Europa sta bene, è Londra che ha un grande problema.
22: And London has a big problem.
2: Thank you
22: so much.
2: Eurofonica.
1: quanto mi piacciono queste voci eurocrati, quanto mi piacciono. E eurocrazia che è anche stata nel corso del tempo la misura del cetriolo, la grandezza delle
19: anguille.
1: Le anguille, esatto. E adesso è anche nuove etichette per gli elettrodomestici. Questo nuovo regolamento, vi ricordate, no, quando andate nei negozi a più, non si è mai capito che cosa si volesse dire. Allora, nuovo regolamento, c'è stata una importante semplificazione a cura, tra l'altro, di un parlamentare italiano del Movimento 5 Stelle, Dario Tamburrano. Sentiamolo.
4: Eurofonica!
5: Finalmente, dopo 20 anni di onorato servizio e di successo dell'etichettatura energetica dell'Unione Europea, siamo riusciti a rinnovare le etichette. Perché l'abbiamo dovuto rinnovare? Perché con l'evoluzione tecnologica moltissimi prodotti che ora sono sul mercato sono in classe A+++, e l'aggiunta delle più avvenuta qualche anno fa ha causato grande confusione, perché l'acquirente tende a considerare il più come un qualcosina in più, ma non come un

0: mascara uniforme Sensei Più, che dà l'idea più chiara di quale sia l'elettrodomestico più efficiente. Però poi noi siamo riusciti anche ad aggiungere un qualcosa in più rispetto alla proposta della Commissione Europea, che va da una parte incontro ai cittadini, dall'altra parte incontro a quello che comunque sarà il futuro del sistema energetico. E che cosa significa? Significa che l'etichetta avrà comunque un riferimento con un QR code, conoscete quei quadratini pixellati bianchi e neri che ogni tanto si vedono sui volantini o sugli annunci pubblicitari, o un link con il computer o comunque con il telefonino puntando il QR code, si potrà aggiungere tramite l'etichetta di carta a quella che è l'etichetta digitale, che sarà innanzitutto nelle 24 lingue dell'Unione Europea, potrà contenere molte più informazioni dell'etichetta e soprattutto questo collegamento è un database con dati aperti, accessibili a chiunque, e questo permetterà di fare i confronti tramite le applicazioni che verranno sviluppate, e gli applicatori già mi hanno contattato molto entusiasti, di poter fare confronti in negozio direttamente tra i vari apparecchi disponibili e si potrà impostare sull'applicazione quali sono proprio le proprie abitudini di consumo, se sei single, se sei una famiglia numerosa, e l'applicazione ci guiderà nella scelta dell'apparecchio che fa più al caso nostro, perché chiaramente più si usa un apparecchio e più è opportuno acquistarlo che sia energeticamente efficiente per un maggior risparmio nel costo del tempo. Il maggior prezzo si compensa con l'utilizzo maggiore. E in più guarda al futuro verso il nuovo modello energetico che noi stiamo cercando di costruire in Europa, e sono certo che ci riusciremo, e questo è un primo passo, perché nell'etichetta verrà indicata la caratteristica di smart energy dell'apparecchio. Che cosa significa un apparecchio smart energy? È un apparecchio in grado di ricevere segnali di prezzo o di congestione della rete elettrica in maniera tale da attivarsi nel momento in cui l'energia costa meno. Questo ha due conseguenze: una diretta per il cittadino, che potrà comunque risparmiare denaro ed energia, e un'altra che è quella di poter utilizzare l'energia quando è più abbondante, quindi soprattutto quando vi sono i picchi di produzione rinnovabile, soprattutto all'interno di un sistema energetico che sarà costruito e alimentato maggiormente da energie rinnovabili. Poi per l'autoproduzione soprattutto, cioè chi avrà un pannello fotovoltaico potrà sfruttare anche quando non è in casa, l'apparecchio assorbirà direttamente l'energia prodotta da un pannello fotovoltaico.
1: Grazie, è stato detto tutto.
2: Siamo tornati qui in rassegna stampa addirittura, perché dobbiamo parlare della Finlandia, questo stato ridente, molto famoso per il welfare, che sì, tutti quanti invidiamo.
3: Il paese di Babbo Natale.
2: C'è stata una piccola crisi politica che ha rischiato di mandare a casa il governo di Juha Sipilä, liberal conservatore. Perché? Perché era appoggiato ad un partito notoriamente populista, i veri finlandesi, un partito
3: leggermente
2: xenofobo, addirittura anche nei confronti della minoranza svedese all'interno del... Io non so come ce la si possa prendere con la minoranza svedese all'interno della Finlandia, non so cosa facciano di male questi poveri svedesi.
3: Avranno le loro ragioni.
2: Comunque è tornato, si è salvato insomma il governo di Sipilä, 20 veri finlandesi su 37 hanno creato questa nuova alternativa e quindi appoggeranno il governo salvato all'ultimo minuto. Siamo tutti tranquilli.
4: Parliamo anche di immigrazione, perché la Commissione Europea ha dato il via ad una procedura di infrazione contro Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, perché appunto questi paesi non hanno ospitato le quote di migranti previsti dalla relocation, dalla famosissima relocation. Quindi la Commissione probabilmente procederà contro questi paesi, i quali hanno reagito in maniera abbastanza stizzita. L'Ungheria addirittura ha parlato di un puro ricatto, così appunto come la Polonia, che parla di una decisione sbagliata dell'UE ma da rispettare.
2: Sempre disponibili al dialogo comunque gli amici dell'est, salutiamo gli amici polacchi, cechi.
3: Non so se è diffuso nell'est Europa il latte di soia, ma nel caso i supermercati dovranno prendere delle precauzioni, perché nessuno dovrà più scrivere sui contenitori latte di soia, perché non essendo un materiale prodotto dalle mucche, pecore, capre, ma un prodotto vegetale, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è sbagliato dire latte di soia. Non so se voi lo beviate o mangiate, non so sinceramente neanche cosa sia il latte di soia. La questione è nata da un'azione legale che è stata promossa da una società della tutela dei consumatori tedesca, la Verband Soziale Wettbewerb, contro la...
2: Certo, la conosco.

0: chiaro. Sì, ma l'ho detto perché è molto semplice invece il nome dell'altra controparte, cioè quella che stava scrivendo il nome Latte di Soia, che è la Tofu Town, semplice e veloce. Quindi, a meno che non sia all'interno di un elenco delle eccezioni, tra cui fanno parte altri quattro prodotti italiani, non si può scrivere Latte di Soia. Ricordiamo quali sono i prodotti italiani: latte di mandorla, burro di cacao, latte di cocco e fagiolini al burro.
1: Sono d'accordo, perché burro di cacao non ti fa capire esattamente di cosa stai parlando, scusa.
0: Esatto, sono quei termini un po' equivoci,
1: ambiguo,
0: no?
1: Ambiguo, certo.
0: Però in questo momento la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha voluto fugare qualsiasi dubbio e quindi bando a dire il latte di soia. Oh. Parliamo del momento più importante.
2: Esatto. Sì.
1: Che bello, l'illusione di poter lavorare, tutta vostra, via.
2: Oh, entriamo con le nostre fantastiche U-Skills, il momento più atteso di tutta la trasmissione. Siete in cerca di uno stage, di un lavoro, di un periodo di permanenza in qualche istituzione europea? Le New Skills sono la rubrica per voi.
1: Eccola.
2: Iniziamo con un bello stage dal mediatore europeo di Strasburgo e Bruxelles. Stiamo parlando di un tirocinio presso questo ente che varia dai 4 ai 12 mesi. I requisiti sono essere un cittadino della Comunità Europea, e qui siamo tutti, più o meno. Avere una laurea in giurisprudenza potrebbe essere qui già un po' più problematico. Conoscere bene inglese, francese e altre due lingue dell'Unione Europea.
0: Quindi tutto quattro.
2: Esatto. È prevista però una retribuzione non specificata, ma prevista. Fino al 31 agosto si può fare domanda. Questi tirocini iniziano a gennaio e per il modulo di candidatura, come anche per tutte le informazioni, consultate il sito del mediatore europeo.
1: C'è un termine che ricorre: retribuzione prevista ma non specificata. Questo è meraviglioso. Se invece volete lavorare a Bruxelles presso l'AL del Partito Liberal Democratico Europeo, dovreste mandare l'application a eurobrussels.com. Richiesta esperienza nell'organizzare eventi, la conoscenza dell'inglese tedesco e la conoscenza del Partito Liberale, e potreste lavorare a Bruxelles per 4 mesi e organizzare il 38esimo congresso di ALDE ad Amsterdam a dicembre. Sono 3-4 cose che messe insieme mi attizzano tantissimo.
0: Bene, lasciamo la tua eccitazione da parte e parliamo di un comitato che non fa eccitare molto i cittadini europei. Lo si conosce poco, ma è molto importante. È il Comitato Economico e Sociale, e a Bruxelles offre un stage per 5 mesi per tutti quelli che abbiano meno di 30 anni. Ovviamente bisogna avere una laurea che sia nel campo del Comitato Economico e Sociale, quindi vi lascio a voi intuire quale. Bisogna conoscere due lingue dell'Unione, una già la sapete se siete nati in questa magnifica Unione Europea. Anche qui la retribuzione è prevista ma non specificata, ovviamente lasciamo la privacy a chi di dovere. Scade il 30 settembre, quindi avete tutta l'estate per pensarci su. Per tutte le info per le candidature, esc.europa.eu.
1: E mentre ci pensate, noi salutiamo tutti coloro che ci hanno aiutato in questa puntata di Strasburgo. Salutiamo Matteo Benedetto alla parte tecnica, salutiamo Francesco Scarfone, Alice Plata che ci ha seguiti tutto il tempo, e la nostra Giuliana accanto a me. Ciao, sei stata meravigliosa, sei stata
2: Antonio.
1: Bravissima. Andrea Fioravanti.
0: Ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che ci hanno accompagnato in questi 2 anni. Noi continueremo ovviamente da Strasburgo per il prossimo anno.
1: Beh, la parte tecnica del Parlamento Europeo,
2: esatto,
1: che sono tutti meravigliosi,
2: straordinari.
1: Vi salutiamo, siete straordinari, siete bellissimi. Bartek che ci ospita a casa sua, Nicolà. Abbiamo qualcun altro? Abbiamo gli usceri del Parlamento che sono meravigliosi, eccolo lì fuori dalla porta. Abbiamo finito, abbiamo concluso e ci sentiamo la prossima settimana sempre con Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: Qu'est-ce que c'est pour toi l'Europe?
3: Pour moi l'Europe c'est une union de différents pays et grâce à ça il n'y a plus de guerre mais on a la paix.
4: L'Europe c'est une région où on peut circuler de pays en pays librement.
5: Pour moi l'Europe c'est une paix.
6: Pour moi l'Europe c'est un espace de liberté.
7: Un grand voyage.
8: Europe means freedom, peace.
9: Bien que ce n'est pas l'histoire.
10: Pour moi, l'Europe, c'est ma vie.
11: Brivima.
12: Eurofonica!
13: Oggi 9 maggio è la festa d'Europa. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi 70 anni. Pace, libertà, democrazia. Ma dobbiamo anche riflettere sulle cose che non funzionano e su ciò che dobbiamo fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni per dare sicurezza ai nostri cittadini, per ridurre la disoccupazione giovanile, per sconfiggere il terrorismo e per risolvere il problema della immigrazione.
12: Eurofonica!
14: You will see that this year's open days are a little bit different because we especially wanted to show this year the pluralism, the political pluralism in the House, so everybody can understand that Europe is about choice, political values among different political options.
15: Cette journée porte ouverte symbolise aujourd'hui tout ce que nous œuvrons aujourd'hui pour l'Europe au quotidien. Une Europe qui est à l'écoute, une Europe qui est accessible, une Europe qui est proche de ses citoyens. Une Europe où ils se sentent, où vous vous sentez en tant que citoyen, se sentir fier de cette Europe.
12: Eurofonica!
0: 32esima puntata di Eurofonica live sul circuito delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni. A tenervi compagnia oggi Rossella e Nicola da Radiofonica di Perugia per una puntata memorabile, Nicola, che in meno di un'ora vi parlerà di tutto quello che succede, che è successo la scorsa settimana in Europa e dintorni, in modo, come diciamo sempre, facile, semplice e soprattutto giovane.
16: Ma da cosa cominciamo, Rossella mia?
0: Oh, partiamo proprio dagli appuntamenti delle istituzioni europee. Questa settimana al Parlamento Europeo ci sarà un'udienza dedicata alla questione dei cittadini dell'Unione e residenti all'interno del Regno Unito. Mentre la commissione d'inchiesta del Parlamento per i Panama Papers, te li ricorderai sicuramente, sì, incontrerà i rappresentanti di 3 giurisdizioni fiscali. A proposito della situazione, soprattutto dei diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito invece nell'Unione Europea, la posizione del Parlamento a riguardo è stata molto chiara. Gli interessi dei cittadini devono avere la precedenza nei negoziati della Brexit. Tra gli oratori che sono intervenuti, anche il deputato belga Guy Verhofstadt dell'ALDE, coordinatore europeo proprio per i negoziati di Brexit, che non ha mai nascosto una sorta di astio nei confronti del Regno Unito, e Lur Donskoy del gruppo, dello stesso gruppo. Quindi, che cosa succede?
16: Niente, che la Brexit è sempre al centro dell'agenda settimanale, Rossella. C'è altro poi?
0: Lo so, però ieri la commissione d'inchiesta del Parlamento sul riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale ha ascoltato, invece pensa un po' tu, i rappresentanti delle isole del Canale, Gibilterra e Madeira, a proposito dei loro regimi fiscali. Il dibattito si concentrerà sulla cooperazione con l'Unione e sui provvedimenti presi dalle autorità locali contro le imposte fiscali.
16: E cos'altro abbiamo sul menù?
0: Siamo arrivati quasi alla fine, ricordiamo che si avvicina la sessione plenaria di Strasburgo la prossima settimana.
16: Ci sarò, Rossella.
0: Lo so. Dal 15 al 18 maggio la plenaria voterà sulle nuove regole che consentono ai cittadini dell'Unione Europea che si trovano temporaneamente all'estero di accedere tramite i loro account allo streaming per film e contenuti musicali sottoscritti in patria. Quindi una cosa che effettivamente ti può essere molto utile.
16: Mi interessa
0: utile.
16: Molto, lo come so, Netflix, per questo, Netflix.
0: Per questo l'abbiamo scelta. E i membri valuteranno anche i progressi delle riforme in Kosovo e in Serbia. In conclusione, domenica il Parlamento di Strasburgo ha aperto in realtà la settimana scorsa le porte al pubblico con un'occasione da non perdere, appunto con le istituzioni e i funzionari delle istituzioni europee. Ma arrivati a questo punto, dopo questa gran bella carrellata, direi che possiamo anche spostarci proprio sulle tematiche che tratteremo proprio oggi in puntata. E come sempre parleremo, caro Nicola...
16: Di cosa, Rossella? Diccelo.
0: Nicola, Allora, tu lo sapevi, Rossella, che ieri era il 9 maggio, che era ovviamente la festa dell'Europa, che celebra la pace e l'unità in Europa, che coincide anche con l'anniversario della storica dichiarazione Schuman. Per celebrare la festa dell'Europa, le istituzioni europee hanno aperto al grande pubblico le porte delle loro sedi. Negli uffici locali dell'Unione Europea in Europa e nel resto del mondo sono state organizzate tante attività ed eventi proprio per un pubblico di tutte le età.
16: Nessuno ci ha invitato.
0: No, in realtà potevi tranquillamente andare, loro erano aperti.
16: Chiedo scusa.
0: E hai sentito nel mashup iniziale proprio le voci dei bambini che sono andati a conoscere più da vicino.
16: Non ci andrò perché ci sono i bambini.
0: Comunque, secondo te, come possono aver festeggiato a Bruxelles? Ce lo spiega nel prossimo servizio Alice Masioni di You Radio, direttamente da Bruxelles.
7: Eurofonica! 9 maggio, festa dell'Europa. Ma come si festeggia in quella che dell'Europa può essere considerata la capitale? Per celebrare il momento in cui quasi 70 anni fa Robert Schuman presentava per la prima volta il piano sulla cooperazione economica ideato da Jean Monnet, Bruxelles apre letteralmente le porte di tutte le sue istituzioni. Da Schuman a Luxembourg, da Parlement al Parlamento, passando per il nuovo Europa Building e la House of European History, lo scorso sabato 6 maggio il quartiere europeo ha subito una vera e propria invasione pacifica. Lunghe code, palloncini, bandierine gialle su sfondo blu e ogni sorta di gadget a tema UE e tante attività pensate per tutti. C'è poco spazio per le polemiche e per l'euroscetticismo in questo sabato di festa, ce n'è molto di più per mostrare a chiunque voglia il funzionamento delle istituzioni europee e di ogni singola agenzia o dipartimento e il modo in cui queste influenzano concretamente la nostra vita quotidiana. Sarà che si gioca in casa, ma l'Open Day Made in EU è un vero e proprio successo, con una partecipazione molto alta e l'impressione che i visitatori si portino a casa, oltre ai gadget, anche un po' di consapevolezza in più riguardo all'Unione Europea e al suo lavoro. Nessuna nota negativa, o quasi. Chiunque sia passato davanti allo stand del Regno Unito si è chiesto infatti come mai fosse completamente deserto. Giusto una bandierina e niente di più, niente informazioni, niente gadget, nessun volontario che ti parlasse del ruolo di Londra all'interno dell'UE. Che sia stata una mossa per far capire a tutti che la Brexit è ormai realtà? Ma come viene vissuta questa Europa a porte aperte da chi ci lavora? Lasciamo la parola a Tommaso, stagista al Consiglio dell'Unione Europea nel Dipartimento Comunicazione.
11: Come è passata la giornata di sabato?
17: Sabato scorso sono stato volontario per gli Open Days dell'Unione Europea, in particolare all'interno del Justus Lipsius, la sede del Consiglio dell'Unione Europea, e mi occupavo dello stand social media dove si svolgevano due attività. Una era una web quest, ovvero un'attività in cui bisognava rispondere a delle domande cercando le risposte sul sito al fine di familiarizzare i visitatori con il contenuto e il funzionamento del nostro sito. E un'altra attività era un'attività più ludica, dove bisognava posizionare delle foto sui vari paesi su una cartina con i vari paesi dell'Unione Europea, e poi se si voleva si poteva fare una foto che poi sarebbe stata postata su Facebook.
11: Che tipo di persone si sono presentate al tuo stand?
17: Ma persone di ogni genere, da una coppia di anziani fiamminghi a una giovane famiglia tedesca, spagnoli, italiani, studenti, giornalisti, persone di ogni tipo e di ogni età.
11: Cosa ti è piaciuto di più di tutta la giornata?
17: La cosa che mi è piaciuta di più è stato l'entusiasmo che si poteva sentire palpabile tra tutti i funzionari, gli stagisti e il personale dell'Unione Europea la mattina prima di aprire le porte ai visitatori e anche durante il corso della giornata e alla fine. Perché si poteva sentire pienamente l'entusiasmo, la voglia di farsi conoscere, di avere un contatto reale con la gente e di far vedere che l'Unione Europea è fatta da persone e lavora per le persone.
11: E per finire, cosa pensi di eventi di questo tipo? Bisognerebbe farne di più? Qual è la tua impressione generale?
17: Beh, penso sia molto importante un evento di questo genere, perché permette alle persone di vedere, come ho detto poco fa, che l'Unione Europea è composta da cittadini, da persone come tu ed io e come chiunque altro in Europa, e che fa vedere come queste persone si impegnino ogni giorno con i propri limiti e le proprie possibilità, come ognuno di noi, a far sì che l'Unione Europea sia un posto migliore per tutti. Quindi credo sia veramente importante organizzarne di più e soprattutto avere una portata maggiore su tutto il territorio europeo, perché alla fine è vero che Bruxelles è la capitale dell'Europa, ma siamo tutti cittadini europei.
7: Alice Mazzoni per Eurofonica da Bruxelles.
0: Eh sì, Nicola, erano tante le città che hanno festeggiato il 9 maggio in Europa, ma anche in Italia. Alcune hanno festeggiato colorando di blu i loro monumenti principali. E, sono stati fatti incontri, iniziative, eventi, lo diceva prima la stessa Alice, ma c'è davvero qualcosa da festeggiare? Se, per esempio, io ti dico pigs, a te cosa viene in mente?
16: Ma io penso ai paesi del sud d'Europa.
0: Vabbè, sì, vabbè.
16: A quei maialini che amano mangiare tanto e non dare niente in cambio all'Europa. Siamo noi, i brutti paesi del sud.
0: Allora, in realtà te la sei un po' giocata, ma sì, pigs è proprio il neologismo coniato dal giornalismo economico che nel 2009 aveva creato un acronimo, è un acronimo che sta per la sigla dei 5 paesi dell'Unione Europea considerati particolarmente a rischio da un punto di vista della stabilità economica, e sono, guarda caso, proprio Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna.
16: Dove si mangia pesante.
0: Sì. Certo è che le dinamiche economiche che stiamo vivendo oggi all'interno dell'area euro sono estremamente complesse, però non è che sembra che ci sia proprio molto da festeggiare. È un po' questo proprio il senso anche del film Pigs, ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l'austerity. A raccontarci questi paesi un po' maiali con inguaribili problemi strutturali, forse secondo alcuni addirittura antropologici, è Fabiano Catania da Radio Eco Pisa, direttamente al prossimo servizio.
16: Il più mago del magro della redazione, insomma.
18: Eurofonica.
19: Tre città, una sola voce.
18: 6023.
20: Sono le 3
21: e 24 minuti.
22: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
23: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab,
24: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
23: Radio 6023,
24: comoda,
23: viva,
24: sempre al tuo fianco.
19: Radio 6023.
25: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
26: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
27: E che cosa fate?
26: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
27: Cosa fate qua oggi?
26: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
27: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
26: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
25: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
19: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
18: 6023.
28: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
28: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
28: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
25: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
1: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
5: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
25: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
19: Tre città, una sola voce.
18: 6023
6: 62-3
0: 6-0-20 che?
6: 60-23
0: 6-0-2-3
6: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

troppo tardi, non ti rivedrò per anni. Faccio sempre troppi danni, non ti rivedrò guardarsi.

0: del terzo settore del territorio, provincia Vercelli e Biella.
1: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
0: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
1: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
0: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
1: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
0: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
1: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
0: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
1: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
0: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
1: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
0: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: campioncini d'erba, siamo tornati sottotono con voi. Parlate pure male di noi.
1: Area cronica. Area cronica.
0: Area cronica. Rosario Madonia.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023. Quando torno a casa vorrei...
2: Stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei...
3: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
4: Una mattarella!
1: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
1: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
10: Di cosa si occupa la vostra associazione?
9: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
10: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
9: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
10: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
9: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
11: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5.
2: Più o meno.
3: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
2: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
4: Cerchi crediti e non sai dove andare?
2: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
4: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
2: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
4: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
2: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
4: Se vuoi divertirti a lavorare
2: a Radio 6023 devi entrare.
5: Ok Tommy, gestox la Radio 6023 in Italia.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
8: È stato lungo il viaggio?
7: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
8: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
7: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
8: Il vestito?

0: parco di Cortile, quindi i ragazzini c'era un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
1: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
0: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercel.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
8: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
7: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
8: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
7: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
10: Sessanta due tre.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6.
2: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
3: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
5: Quali attività svolgete per il territorio?
4: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
6: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
4: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
9: Sessanta due tre.
10: Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7.
3: Più o meno.
4: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
3: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
6: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
3: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
6: La mail, il cellulare?
3: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
6: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Una radio di protagonisti.
8: Una radio da protagonisti.
9: Radio 6023.
10: I need you right in front of me.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
3: Perfetto, e cosa fate?
2: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
3: E come possiamo contattarvi?
2: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
3: Possiamo sapere l'indirizzo email?
2: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia, chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
9: Vuole fare il biotestamento anche lei?
5: Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
10: Radio 6023.
11: Radio 6023.
12: Radio 6023.
13: Sessanta due tre.
14: Sei zero venti che?
15: Sessanta ventitré.
14: Sei zero due tre.
13: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reg? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
3: Senti, ma la Progressive non ce l'hai?
4: No. Un
3: po' di minimal?
4: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
3: Non c'è.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
7: Scout di Vercelli?
6: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
7: E avete dei contatti?
6: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Sono le 8.
1: Più o meno.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
4: Quindi di cosa vi occupate?
3: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
4: Vi occupate anche poi dell'adozione?
3: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
4: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
3: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
4: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
3: No, Instagram e Facebook.
4: Come si chiamano?
3: Baffi e Code ODV.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
6: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due, diventa 1000.
7: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Livata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
8: Tre città. Una sola voce.

Scrivo ogni momento, scrivo quel che penso. Scriverò sempre fino a quando non avrò più il mio cervello. Scriverò di tutto quanto, di ogni tuo lineamento, di come mi comporto quando

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella. C'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto, che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
10: Avete anche degli altri contatti social?
9: Prego.
11: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
13: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
12: Aiutaci a fermare questa vergogna.
13: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
0: Radio 6023. 6023.
14: Sei zero ventitré.
15: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

Quante volte si gira la testa, quante facce rimangono a terra, o quanti Dante in cerca di casa. Vi credete con sopra ad ogni cosa, scimmie venute dalla foresta, leoni di cera, troni e corone di carta pesta. Non cercate di flettermi,

Trattengo il mio respiro, tratteggio il tuo contorno, così dimenticarti è più difficile. Alla fine del giorno ti sento sempre intorno, sei la fine del mondo che vorrei con me. Mi perdo nei tuoi occhi e subito mi manchi. Quando pensieri sciocchi provano ad odiarti.

e parlo fuori posto per gente senza senso. Fare l'indifferente non è semplice. Con te che guardi dentro, sorridi e in un momento mi hai trascinato al centro del tuo vortice.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
4: Di cosa vi occupate?
3: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
4: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
3: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
6: Adesso arrivo, non rompere.
5: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
6: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
5: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
6: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito farmacologico e lo faremo insieme al professor Emilio Russo, docente UMG. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Partiamo da un breve identikit. Ci dica chi è e di cosa si occupa.
3: Sono Emilio Russo, sono professore di farmacologia, mi occupo da anni, evitiamo di dire da quanto, di neurofarmacologia da sempre, in particolare di epilessia, e in questo contesto mi occupo sia della preclinica che della clinica, quindi di ricerca in modelli animali in vitro, fino alla ricerca clinica e quindi lo studio dell'efficacia dei farmaci, con attenzione uno sia al management della terapia della farmacologica dell'epilessia, due all'identificazione di nuovi target farmacologici e lo sviluppo di nuovi farmaci.
2: Come funziona, per sommi capi, la ricerca in farmacologia?
3: La farmacologia è una disciplina, non definirei complessa, ma sicuramente molto variegata, per cui la ricerca nell'ambito farmacologico in realtà spazia su tutti i fronti e ovviamente si occupa di tutte le malattie dove una terapia farmacologica possa essere messa in atto, per cui parte sia dallo studio a livello molecolare in sistemi cellulari o molto semplici per la identificazione e validazione dell'efficacia di molecole, fino ovviamente passando attraverso quelli che sono i modelli animali delle patologie, fino a tutto ciò che ha a che fare anche con lo sviluppo dei farmaci, quindi tutta la parte clinica, la sicurezza, il rapporto rischio-beneficio, e poi una volta che i farmaci erano in commercio continua a occuparsi di questi attraverso studi che mirano a ottimizzarne l'uso, migliorarne l'uso, garantire sempre di più la sicurezza nell'utilizzo, in modo da fornire ai pazienti le terapie migliori, per cui diciamo che la ricerca in farmacologia sostanzialmente ricopre tutte le aree possibili della medicina dove siano coinvolti i farmaci.
2: Ci racconta il suo ultimo progetto di ricerca?
3: Il mio ultimo progetto è una domanda molto, molto varia, diciamo, che nel senso che i progetti sono sempre tanti e contestuali. Diciamo, la parte più rilevante in questo momento è sicuramente legata a progetti nel contesto dello studio dell'asse intestino-cervello e il ruolo del microbiota intestinale nelle patologie del sistema nervoso centrale. Sono anni, adesso un po' di anni che ci lavoriamo, siamo riusciti a ottenere anche diversi finanziamenti. Ci focalizziamo sostanzialmente sullo studio di questa nuova branca, che è quella collegata appunto al quali siano i link e quali siano le potenzialità della manipolazione di quello che è la flora intestinale, del microbiota intestinale nelle patologie del sistema nervoso centrale. In questo contesto noi ovviamente ci siamo occupati di più cose, ma principalmente ci muoviamo nel contesto dell'epilessia. In questo ambito siamo andati a valutare tra i primi sostanzialmente nel mondo quello che può essere il coinvolgimento appunto del microbiota in epilessia, lo sviluppo dell'epilessia, e più recentemente adesso ci siamo focalizzati proprio per questione anche di difficoltà di approccio a questo tipo di problematica sulle patologie rare, quindi siamo molto interessati in questo momento allo studio del microbiota in forme rare e particolari di epilessia, o comunque più che epilessia si parla di encefalopatie epilettiche o sindromi collegate, quindi sindromi che abbiano anche crisi epilettiche, come ad esempio la sindrome di Dravet piuttosto che la Angelman e altre di questo tipo. Quindi questo progetto sostanzialmente ad oggi ci ha portato a identificare sicuramente un coinvolgimento del microbiota intestinale nella sintomatologia che si manifesta in queste malattie del sistema nervoso centrale, soprattutto nell'epilessia, e siamo riusciti a osservare come una manipolazione dello stesso possa essere sia vantaggiosa in termini di efficacia, ma anche detrimentale, quindi possa creare un danno al paziente. Per cui oggi ci stiamo focalizzando soprattutto nel capire quale possa essere l'approccio migliore, anche in collaborazione con alcune aziende stiamo cercando di sviluppare dei prodotti mirati proprio a migliorare la flora intestinale e quindi avere un impatto positivo sulla patologia globalmente parlando, in modo da contenere i sintomi e rendere quindi la qualità della vita migliore per questi pazienti che soffrono di queste malattie.
2: Qual è invece il progetto di ricerca che l'ha entusiasmata di più nella sua carriera?
3: Ma nell'arco della mia carriera, che ormai ha molti anni, diciamo che le cose entusiasmanti sono state molte sicuramente. Quest'ultima che ho citato prima, quella che stiamo facendo attualmente legata al microbiota intestinale, sicuramente è avvincente e mi sta entusiasmando in questo momento. Se guardo al passato, sono diversi passaggi che insomma mi hanno spinto con grande piacere a fare quello che stavo facendo, sicuramente con grande impegno. Quello che più di tutti mi ha entusiasmato fu diversi anni fa, quando balenò per la testa l'idea di poter studiare l'epileptogenesi su base genetica in modelli animali, e quindi andare a studiare quelli potessero essere i meccanismi alla base di questo e andare a studiare l'efficacia dei farmaci e quindi identificare una nuova prospettiva per quello che sono le patologie, le forme di epilessia collegate alle forme genetiche. Era un contesto che ancora non esisteva quando abbiamo iniziato, è stato bello ottenere dei risultati positivi, è stato molto bello vedere questi stessi risultati poi sono stati replicati anche da altri gruppi di ricerca in giro nel mondo. Questo è stato sicuramente una delle parti più entusiasmanti della mia vita, e oggi con questa parte nuova diciamo che devo dire che altrettanto mi sento entusiasmato dalla possibilità di studiare aspetti particolari dell'epilessia in collaborazione con tanti gruppi, e questo è sicuramente una parte sostanziale del lavoro, quindi è bello che ancora, ecco, si possa scoprire tanto nella scienza, e sono sicuro che nella scienza si possa fare tanto di divertente in maniera entusiasta.
2: E infine, come la tendenza alla medicina personalizzata influenza o influenzerà la farmacologia?
3: Ma la terapia personalizzata di precisione è qualcosa che adesso è diventato sicuramente al centro dell'attenzione. Mi viene da dire che in farmacologia in realtà esiste in tanti ambiti da tanto tempo, e sicuramente i passi avanti sono stati importanti e lo saranno sempre di più. Oggi si è passati sicuramente negli ultimi 20 anni, probabilmente anche più, da un'idea di medicina un po' più generalista, in cui le patologie venivano viste come un grande ammasso di numero di malati, tutti identici fra di loro, che potessero essere curati tutti alla stessa maniera. In realtà era ben chiaro già da prima che chi soffre di una patologia non è uguale a tutti gli altri, e soprattutto nell'ambito in cui lavoro io, che è quello del sistema nervoso centrale, è sempre stato molto chiaro che ogni paziente è diverso, anche se poi la patologia è uguale, e quindi la diagnosi rimane identica, ma sappiamo che ogni singolo paziente è un paziente a sé stante. Per cui la terapia di precisione ha impattato sicuramente sulla farmacologia, perché ci ha portato a sviluppare sistemi e modelli che fossero sempre più precisi e molto più rappresentativi di quello che è l'uomo. Ma dall'altra parte mi viene da dire che in realtà ogni medico ha sempre fatto terapia personalizzata, perché in tutti i casi, tutte le volte che un medico ha un paziente di fronte, è lui, guardando il paziente e valutandolo, a scegliere quello che secondo lui è la terapia migliore, perché comunque una terapia personalizzata io credo che assolutamente sia sempre esistita. Di certo è che questa la possiamo migliorare, e sono sicuro che nel futuro la miglioreremo sempre di più.
2: E questo è tutto per la puntata di oggi. Non mi resta che ringraziare il professor Russo e darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Studiare Informati. Ciao a tutti e alla prossima.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Il sogno con Antonella.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
6: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
5: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
6: E le pagine quindi sono nome?
5: Il sogno con Antonella.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Gli ho pulito bagno, poi stilato camicia, poi lavato vetri e stilato camicia, poi sgrassato fondo e stilato camicia, poi

by Christopher John. Hey, hey. Adesso basta, finito.

0: Sono le 9.
1: Più o meno.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
4: Che attività fate per i ragazzi?
3: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale tutti i tipi di pubblico.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Radio 6023.
6: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: 6023!
8: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Gostovi so bistvenega pomena za naše zdravje in dobro počutje, pa tudi za zdravje našega planeta. Zanje je značilna visoka stopnja biotske raznovrstnosti, izjemno pomembni pa so tudi v boju proti podnebnim spremembam. Zagotavljajo nam čisto vodo, hrano in surovine, utrjujejo tla in zmanjšujejo tveganje nesreč. Evropska unija želi zato svoje gostove še razširiti ter izboljšati njihovo kakovost, zaščito in obnovo. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem podcastu bomo izvedeli več o novi strategiji Evropske unije za gostove do leta 2030. Evropska unija je eno najbolj gozdnatih območij na svetu, saj gozdovi pokrivajo kar 40% njenega ozemlja. V gozdovih živi večina evropskih avtohtonih kopenskih živalskih in rastlinskih vrst. Koristni so na več načinov. Delujejo na primer kot ponori ogljika, absorbirajo ogljikov dioksid iz zraka in prispevajo k boju proti podnebnim spremembam. V Evropski uniji absorbirajo približno 10% skupnih emisij ogljikovega dioksida. Poleg tega zagotavljajo čisto vodo, pomagajo uravnavati vodne cikle in zmanjšujejo tveganje plazov in poplav. Bistvenega pomena so tudi za lokalna gospodarstva, saj ustvarjajo zaposlitvene možnosti, so vir trajnostnih surovin in pomagajo ohranjati ugodne pogoje za kmetijstvo. Gozdovi so se v zadnjih letih močno spremenili. Različne obremenitve vplivajo na njihovo delovanje in koristi, ki jih imajo za naravo in ljudi. Čeprav so gozdovi v Evropi v nekaterih pogledih bolj zdravi kot prej, so številni še vedno ogroženi zaradi onesnaženosti zraka in vode, izgube habitata in biotske raznovrstnosti, požarov in suš ter širjenja mest na gozdna območja. Evropska unija se že od nekdaj zaveda pomena gozdov. V strategiji za gozdove je že leta 1998 opozorila na izzive v zvezi z evropskimi gozdovi ter določila skupne cilje in vodila načela gozdarske politike. Namen nove strategije Unije za gozdove do leta 2030, sprejete leta 2021, je ukrepiti cilje Unije na področju biotske raznovrstnosti

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Cordinci Bacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
3: E cosa fate?
2: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
2: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dinci Bacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
4: Faccio un'ultima domanda: qual è lo scopo delle vostre attività?
2: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli
5: 62 3
6: 60 20 che?
7: 60 23
6: 60 23
5: 60 23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata vi vogliamo raccontare il mondo delle associazioni che si prendono cura degli animali. Per farlo ho chiesto una mano a una delle nostre speaker più giovani, Valeria, che è anche una volontaria. Ma non perdiamo tempo. Presentati, chi sei e cosa studi?
3: Salve a tutti, sono Valeria, ho 20 anni, studio biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro e sono una volontaria animalista dell'associazione BIOS, Villaggio dei Rendaggi di Catanzaro.
2: Per quale motivo hai scelto di far parte di un'associazione animalista?
3: Credo che il tutto sia nato da quando, fin da piccola, mio padre mi portava a casa della presidentessa dell'associazione perché noi comunque tenevamo in stallo una cagnolina lì. Cosa tira cosa, ho avuto modo di scoprire la mia realtà animalista. Ho scoperto quindi quanto sia in realtà bello poter passare il tempo a tu per tu con gli animali, con quegli angeli che appena ti vedono non fanno altro che fare festa, cioè donarti il loro amore incondizionatamente, nonostante comunque tutte le sofferenze che hanno dovuto passare. Ho scelto di intraprendere questa via anche per la capacità che hanno avuto nel sapermi ci trascinare all'interno, di sapermi coinvolgere anzi. La gioia condivisa insieme agli altri volontari, ma anche il dolore di qualche perdita, perché si sa, non tutti i nostri cuccioli vanno a finire bene. A volte, anzi spesso, sono proprio loro che ti fanno affezionare di più e quindi soffrire maggiormente. Ma sapere che comunque alle spalle hai una famiglia, perché noi questo siamo, una famiglia, sempre pronta a sostenerci, e questa è una cosa bellissima. Quindi in breve, e per riassumere, direi che la mia scelta è stata dettata sia dal mio amore per gli animali e dal voler sempre dare una mano, sia da un'ereditarietà genetica, perché in realtà tutta la mia famiglia è volontaria in questa associazione, e sia anche l'avermi saputa coinvolgere fin dall'età di 5 anni.
2: Di cosa si occupa la tua associazione e qual è il tuo ruolo?
3: L'associazione BIOS si occupa di dare una cuccia ed un pasto caldo ai randaggi e non, anche a quelli abbandonati, perché, beh sì, spesso capita che ce li abbandonino proprio davanti ai cancelli. Una realtà crudele, ma vera purtroppo. Ci occupiamo anche di ricevere in stallo per qualche giorno alcuni cani di padroni che magari, che so, in quei periodi non possono prendersene cura. E allora a questo punto subentriamo noi, dando una mano. Il mio ruolo all'interno dell'associazione è un po' tipo il Joker della situazione, ecco. Quindi in sostanza cambia. Ma più frequentemente in questo periodo mi occupo di fare pubblicità all'associazione, in modo da riuscire quantomeno a raccogliere qualche fondo, a raccogliere dei fondi. Alle volte assumo il ruolo di passeggiatrice, ossia prendo qualche cane e lo porto a fare un giro per il vicinato, in modo da farlo sfogare anche un po', o fargli sgranchire semplicemente le gambe. O ancora posso occuparmi di preparare da mangiare per i nostri amici a quattro zampe. Ma, come ho detto prima, siamo tutti una grande famiglia, dove non arriva uno, subentra l'altro. E a noi piace così. Una famiglia poco numerosa, purtroppo, ma pur sempre una famiglia.
2: Qual è il ricordo più bello legato alla tua attività di volontaria?
3: Sono tanti, Vediamo. Allora, vorrei dirne due. Uno risale a quando ero proprio piccola, ossia mentre andavo a trovare la nostra cagnolina, che era in stallo lì, mi trovai a piedi un'altra cagnolina. Si chiamava Iside, me lo ricordo. Era tremenda. Non faceva vigilare nessuno, né altri animali né umani. Ma quel giorno aveva scelto me, non so perché. Mi si era cucciata ai piedi e mi guardava attentamente. La presidentessa mi aveva avvertita di non darle molta confidenza, perché poteva essere aggressiva. Aggiungo anche che aveva avuto da poco i cuccioli. Ma secondo voi io le dia diretta? Ovviamente no. Mi abbassai vicino ad Iside e inaspettatamente lei non si rivolse affatto in modo aggressivo, ma anzi si mise a farmi una marea di feste. Inutile dire che tutti rimasero a bocca aperta. Un altro ricordo è un po' più recente. Erano arrivati dei cucciolini da noi e ovviamente toccava vaccinarli, ma era impossibile portarli tutti dal veterinario. Quindi con la presidentessa ci siamo improvvisate medici, perché sì, a volte tocca fare anche questo. Ed uno ad uno abbiamo vaccinato tutti i cagnolini, tutti, fin quando non siamo arrivati a due cuccioli. Tremendi, si sono messi a correre per tutto il villaggio all'impazzata, avanti e dietro, avanti e dietro. E noi dietro di loro, ovviamente. ma una volta acchiappati la puntura non se la sono risparmiata, ecco. Credo che queste due siano rappresentazioni dell'essere davvero parte di una famiglia, sia di una famiglia animale che di una famiglia umana.
2: Come si possono mettere in contatto con l'associazione? E cosa consigli a chi vorrebbe fare la tua stessa esperienza ma non è di Catanzaro?
3: Allora, mettersi in contatto con noi è abbastanza facile. Abbiamo un profilo Instagram che si chiama Villaggio dei Randaggi e va scritto tutto attaccato. Come fotoprofilo ci sarà una fotoprofilo con la scritta BIOS. In ogni modo basterà inviare un messaggio in direct e si avranno subito risposte. Sono anche riportati i dati se qualcuno in caso volesse poterci anche dare una mano con qualche donazione. Al momento posso anche dire che cerchiamo qualche volontario, se magari qualcuno fosse interessato. Il mio consiglio, da persona che in questo mondo ci è in pratica cresciuta, è di buttarsi, di andarci a capofitto, perché ad essere volontari in un centro animalista fa bene al cuore, fa davvero tanto bene al cuore. Perché ricevi amore incondizionato da parte di esseri che di amore ne hanno tanto, tantissimo da dare, ma purtroppo hanno poche persone a cui darlo, poche persone che lo accettano. E per chi è di fuori Catanzaro, beh, ci sono vari modi, ecco. Si può aiutare mediante una donazione, perché quelle là fanno sempre comodo. Oppure anche andando a cercarne qualche associazione nei paraggi. Perché purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, l'Italia è piena di associazioni che cercano aiuto. Ma posso anche consigliare il semplice dare da mangiare o da bere a qualche randaggio che si trova per strada.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: 2004 metų gegužės pirmą dieną yra svarbi istorinė data 10 Europos šalių. Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovenija ir Vengrija prisijungė prie Europos Sąjungos. Tai buvo šventiška vienybės ir neribotų galimybių akimirka. Dabar išsamiau papasakosime apie šį svarbų įvykį. Per savo istoriją Europos Sąjunga plėtėsi ir naujas valstybės narės priėmė ne kartą. 2004 metais įvyko didžiausia jos plėtra, kai jos narėmis tapo 10 naujų šalių – Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovenija ir Vengrija. Prisijungus šioms šalims, Europos Sąjunga sudarė 25 valstybės narės. Tačiau tų laikų vizija buvo Europos Sąjungą išplėsti iki 30 valstybių narių. Kodėl šis plėtros etapas toks svarbus? Visų pirma, todėl, kad tuo pat metu prie Europos Sąjungos prisijungė daugiausia šalių. Tai padarė 3 buvusios Sovietų Respublikos – Estija, Latvija ir Lietuva – keturios anksčiau Sovietų Sąjungos įtakoje buvusios aplinkinės šalys – Čekija, Lenkija, Slovakija ir Vengrija, viena buvusi Jugoslavijos šalis – Slovenija ir dvi Viduržemio jūros šalys – Kipras ir Malta. Visos jos tapo Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Šios šalys pradėjo glaudesnio bendradarbiavimo, gerovės ir solidarumo etapą. Ši plėtra reiškia gerokai daugiau nei tiesiog Europos Sąjungos narių skaičiaus padidėjimas. Tai buvo geopolitinis pokytis, nuo kurio priklausė būsimų Europos kartų ateitis. Po šios plėtros Europos Sąjungos teritorija išsiplėtė į rytus ir sustiprėjo jos kaip Europą stabilizuojančios jėgos vaidmuo. Kodėl šios valstybės norėjo tapti Europos Sąjungos narėmis? Daugeliu jų Europos Sąjunga reiškė pasirinkimą eiti demokratijos, laisvės ir galimybių keliu. Ši plėtra įvyko vidurio ir rytų Europoje žlugus komunistų režimams, ir tai buvo galimybė šioms šalims pereiti prie demokratijos ir rinkos ekonomikos. Ši istorinė plėtra nuo 15 iki 25 valstybių narių buvo ilgo stojimo proceso rezultatas. Jis reiškė iki tol pusę amžiaus geležinės uždangos padalytos ir šaltąjį karą išgyvenusios Europos susivienijimą. ...2004 metų plėtra taip pat padarė didelį poveikį Europos Sąjungos daugiakalbystei. Šioje srityje teko atlikti kaip niekada didelę užduotį. Oficialiųjų kalbų skaičius išaugo nuo 11 iki 20. Naujosiomis 9 kalbomis tapo čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbos. Europos parlamento vertimų raštų tarnyboje buvo sukurti 9 nauji vertimo raštų skyriai. Prieš plėtrą, kai vyko derybos dėl narystės, tuometiniai kalbų srities darbuotojai rengėsi priimti naujas kalbas ir intensyviai jų mokėsi. Turtinga daugiakalbystė tapo Europos Sąjungos įsipareigojimų įtraukčiai ir įvairoviai liudijimu. Kiekviena kalba nėra tik komunikacijos priemonė, tai ir langas į šalies istoriją, kultūrą ir tapatybę. Užtikrindama vertimą raštu ir žodžiu, Europos Sąjunga sudaro galimybę visiems reikšti savo nuomonę. Po 2004 metais įvykusio penktojo plėtros etapo, kai prie Europos Sąjungos prisijungė 10 naujų šalių, vėliau 2007-aisiais į ją įstojo Bulgarija ir Rumunija, o 2013-aisiais – Kroatija. Per 20 metus pasiekta pažanga ir 2004-ųjų plėtros poveikis Europoje vis dar juntamas. Europos Sąjunga dar kartą parodė, kad jos vaidmuo – nešti viltį ir užtikrinti pažangą bei bendradarbiavimą nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
8: Parlamentul European nu înseamnă doar deputați. În spatele acestei instituții colosale se află de fapt mii de persoane care depun zilnic mari eforturi pentru ca Uniunea să devină mai accesibilă, mai eficientă și mai transparentă pentru cetățenii săi. Activitatea unui număr atât de mare de persoane diferite poate fi uneori greu de gestionat. Iată de ce organele administrative precum Biroul Parlamentului European sunt indispensabile. Biroul

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Alcide de Gasperi era un visionario.
1: Alcide de Gasperi látnok volt. Jövőképét azonban nem elvont eszmék táplálták, hanem egy olyan ember tapasztalatai, aki tudta, milyen érzés birodalmak állandóan változó törésvonalain élni.
2: Az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának a szavai egy olyan politikus képét festik le előttünk, aki a sokarcú Európa békés egyesítéséről álmodott. Ön a Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Alcide de Gasperi a 19. század második felében született az osztrák-magyar monarchia, főként olaszok lakta vidékén. Elkötelezetten harcolt a fasizmus ellen. 1943-ban megalapította az olasz kereszténydemokrata pártot. A II. Világháború után az olasz köztársaság első miniszterelnökeként 1953-ig vezette az országot. Konrad Adenauerrel és Robert Schumannal együtt szállt síkra az európai egységért. Gazdag örökségéhez tartozik az a gondolat, hogy a nemzetek és az egyes emberek csak nyerhetnek az összefogással.
1: Trento megyében egy határok és hágók által szabdalt vidéken született. Átélt egy teljes korszakváltást. Jövőképének nem szabtak határt országok és történelmi korok, így álmodhatta meg az egységes Európát, egy óriási közös vállalkozást, amely erőt kovácsol a sokféleségből.
2: Alcide de Gasperi 1881. április 3-án született a hegyekkel borított Trentino Dél-Tirol tartományban, amely akkoriban az osztrák-magyar monarchia része volt. Szegény, mélyen hívő katolikus családban nőtt fel. 1900-ban otthonát elhagyva Bécsbe költözött, hogy bölcsészetet tanuljon az egyetemen. Itt aktív tagja lett a katolikus diákmozgalomnak.
1: A diploma megszerzése után visszatért Olaszországba. Újságíróként dolgozott egy trentói katolikus lapnál, és tevékenyen küzdött a helyi olasz kisebbség jogaiért. Amikor 1918-ban az osztrák-magyar monarchia felbomlott, Trentót Olaszországhoz csatolták. Egy évre rá de Gasperi társaival együtt megalapította az olasz néppártot. 1921-ben parlamenti képviselővé választották.
2: Az elkövetkezendő években a fasiszták Mussolini vezetésével átvették és bebetonozták maguknak a hatalmat az országban. 1926-ban minden politikai párt, köztük az olasz néppárt működését is betiltották. A pártvezetőket száműzték a politikai életből, sőt, többüket az országból is. De Gasperit 1927-ben letartóztatták, és 4 év börtönbüntetésre ítélték. 11. Pius pápa közbenjárásának köszönhetően azonban másfél év után kiszabadult. Az ezt követő 14 évben a Vatikán könyvtárában dolgozott. Ez idő alatt arra kereste a választ, hogy hogyan egyeztethetné össze az általa vallott keresztény értékeket a politikai szerepvállalással. Így írta meg Gondolatok az újjáépítésről című művét, amellyel lerakta az 1943-ban titokban megalakult kereszténydemokrata párt alapjait.
1: A fasizmus bukása után az újonnan létrejött párt élére állt. 1945-től 1953-ig ő volt az ország miniszterelnöke. A nevével fémjelzett korszakban Olaszország irányítása új alapokra került. Ennek fontos része volt az új köztársasági alkotmány, az erősebb demokratikus intézményrendszer és a gyors gazdasági fellendülés. Szavazati jogot kaptak a nők, megindult a lakhatási és földreform, Dél-Olaszországban fejlesztések és energetikai beruházások kezdődtek. De Gasperi sokat tett a nemzetközi együttműködés előmozdításáért. Úgy vélte, hogy vissza kell tenni Olaszországot a világtérképre. Az 1946. augusztus 10-i párizsi békekonferencián ő képviselte hazáját. Olaszország innentől fogva újra a nemzetközi közösség elismert tagja lett.
3: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
2: Ahogy itt most átveszem a szót ezen a nemzetközi fórumon, úgy érzem, hogy szévélyes fogadtatásuk ellenére minden ellenem van. Elsősorban régi ellenségi mi voltom miatt érzem magam védekező szerepben, valamint amiatt a tény miatt, hogy azután hívtak ide engem, hogy az önök kiválóságai hosszú és fáradtságos vita után már megállapodtak egymás között. De Gasperi azon munkálkodott, hogy Olaszország része legyen az Egyesült Államok Marshall tervének, és csatlakozzon a NATO-hoz. Mindezt akkor, amikor Olaszországban még mindig Nyugat-Európa egyik legnagyobb kommunista pártja működött.
1: De Gasperi megértette, hogy Olaszország jövője Európa jövőjének megteremtésén múlik. Egy olyan jövő megteremtésén, amely képes szakítani a múlttal. És ez sikerült neki. Megértette, hogy kompromisszumokra van szükség, de nem olyanokra, hogy azokhoz engedni kelljen az általa és a ma mindannyiunk által vallott értékekből.
0: In cui oggi noi tutti crediamo.
2: E jövő megteremtéséhez járult hozzá akkor is, amikor szót emelt Németország újbóli integrációja mellett. Konrad Adenauer nyugat-német kancellárral és Robert Schuman francia külügyminiszterrel együtt tevékenyen kampányolt az európai egység mellett. Határmenti régióból származó, fasiszta hatalmak által üldözött államférfiak lévén hármójuk számára egyértelmű volt, hogy az évek óta tartó háborúskodásnak a határok lebontásával lehet véget vetni.
1: De Gasperi támogatta a Schuman nyilatkozatot és az annak nyomán létrejövő európai szén- és acélközösséget, és pártolta a közös európai védelempolitika gondolatát. 1951-ben Strasbourgban az Európa Tanács közgyűlése előtt francia nyelven beszélt az európai védelmi közösség fontosságáról.
2: Ha anélkül hangoljuk össze a közigazgatási rendszereinket, hogy lenne egy, a nemzeti érdekeket összefogó, kikristályosító és egy magasabb egységbe emelő központi hatóság által irányított magasabb szintű politikai akarat, azt kockáztatjuk, hogy az európai projekt ridegnek és élettelennek tűnik majd az egyes nemzetek dinamizmusa mellett.
4: Paris, sans chaleur, sans vie idéale.
1: De Gasperi szilárdan hitte, hogy az Európa pártiság békét és demokráciát hoz a kontinensre. Olyan egyesült Európában hitt, amely nem lép az egyes államok helyébe, hanem teret ad számukra egymás támogatásához és erősítéséhez.
2: Határmenti térségből származó, a fasizmust és a kisebbségi létet egyaránt megszenvedő politikusként a saját élettapasztalatain keresztül ébredt rá arra, hogy a háború okozta sebeket begyógyítani és a jövőbeli viszályokat megelőzni csak egységes Európával lehetséges. Ennek valóra váltásához szorosan együttműködött Schumannal és Adenauerrel, az Európai Unió két másik megálmodójával. 1954-ben hunyt el, így álmának teljes megvalósulását már nem láthatta. Alcide de Gasperire ma is az európai integráció történetének egyik meghatározó alakjaként gondolunk. Szellemi öröksége napjaink Európai Uniójának értékrendjében és intézményrendszerében is visszaköszön.
0: Questa è l'Europa immaginata da
1: Alcide de Gasperi ezt az Európát látta maga előtt. Egy olyan Európát, ahol a határok nem szabnak gátat az ambícióknak, ahol az együttműködés általános jólétet eredményez. Egy olyan Európát, amelyet tovább kell építenünk az utánunk jövők számára. Egy értékeken alapuló Európát, amely megoldásokat kínál. Emlékezzünk rá ma és minden nap. Azt kívánom, hogy legyünk méltók az örökségéhez, és váltsuk valóra az álmát.
0: Realizzeremo la sua visione.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
5: Hi, I'm Eric, an English language intercultural language professional in the translation service of the European Parliament, the most multilingual parliament in the world. Every day, our staff translate into all 24 official EU languages. This means that we don't just translate into widely spoken languages like English and French. We also translate into Irish, Maltese, Latvian, Estonian, Slovenian, and many other languages. Because respecting democracy means respecting linguistic diversity.
6: Can languages with fewer speakers really thrive in the European Union? The answer is yes. This is in no small part due to a wide range of EU initiatives designed to promote the least widely spoken official EU languages. Europe is home to more than 200 languages. Among these, only 24 are official languages of the European Union. Some, like German, French and Italian, are widely spoken across EU borders and even outside of the EU. Others, like Irish and Maltese, are less spoken but equally official and equally valued. And it's no wonder.
5: The European Union was built on the idea of being united in diversity. The idea is so much at the core of the EU's ideals that the EU adopted it as its motto. At the heart of that vision lies a powerful belief. Linguistic diversity is not a barrier, it's a treasure, one that deserves to be protected, promoted, and celebrated.
6: Let's look at the legal basis. Two key legal texts make the EU's commitment to linguistic diversity crystal clear. The first is Article 22 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which states that the Union respects cultural, religious and linguistic diversity. The second is Article 3 of the Treaty on European Union, which says the Union shall respect its rich cultural and linguistic diversity and shall ensure that Europe's cultural heritage is safeguarded and enhanced.
5: These aren't just words. These articles form the legal backbone for a range of concrete actions. For example, the EU adopted a council recommendation promoting the learning of at least two languages in addition to one's mother tongue. That may sound ambitious, but people in the EU are on board. According to a 2024 Eurobarometer survey, more than 8 out of 10 citizens believe everyone should speak at the very least one foreign language.
6: Let's take a look at the European Parliament, where the EU's commitment to linguistic diversity is put into action every day.
5: Here, all 24 official EU languages are treated equally. Every speech in Parliament's plenary sessions is interpreted in real time. Every law is translated into all official languages.
6: To give you an idea of scale, every year the translation service of the European Parliament translates the equivalent of a stack of documents as tall as the Eiffel Tower.
5: If you're a translator, a student, or simply passionate about languages, you'll be glad to know that you have access to IATE, Interactive Terminology for Europe. It's the EU's official terminology database, and it's huge. With over 8 million terms across 1.2 million entries, it's the largest multilingual terminology database in the world. It covers all 24 official EU languages, and even includes Latin.
6: But the EU's support for languages isn't just limited to its institutions. It extends so much further, into classrooms, theatres, libraries, and online spaces, where languages come alive through education, culture, and creativity.
5: Most people know Erasmus Plus as the EU's programme for student exchanges, but not everyone knows that several projects aim to promote languages that aren't as widely spoken. These creative and innovative projects often involve schools, universities, and cultural associations. They present different ways to empower communities to keep using and learning their language.
6: Here are two examples from Slovakia and Ireland. The first is a project led by the University of Trnava in Slovakia in partnership with universities in Serbia and Slovenia. It focused on improving how Slovak is taught abroad. The initiative developed effective teaching methods and curricula, especially in regions where Slovak is spoken as a minority language.
5: The second example is Wiki Women, a project that brought together schools, language organisations and Wikipedia foundations from less widely spoken languages. Thanks to this initiative, students in Ireland researched notable women not yet featured on Wikipedia and wrote new articles in Irish. The aim was to strengthen digital skills, promote gender equality, and help revitalise Irish. It's the first official language of Ireland and an official EU language, but spoken daily by a relatively small proportion of the population and classified as endangered.
6: You may have heard of the Danish movie Another Round, the Maltese novel In the Name of the Father and of the Son, and the Baltic Sea Forum for documentaries. But do you know what they all have in common? They were all supported by Creative Europe.
5: Creative Europe has a budget of over 2 billion euro for the period from 2021 to 2027. It's the European Union's flagship programme supporting the cultural and creative sectors. It provides funding for theatre, cinema, publishing, festivals, and a wide range of artistic initiatives, all with a focus on linguistic and cultural diversity.
6: One of its key actions is supporting the translation and distribution of literary works across Europe. From 2014 to 2020, the programme co-financed the translation and promotion of more than 3,500 books, also helping stories written in languages with fewer speakers to find readers beyond their national borders.
5: Creative Europe also supports the subtitling and dubbing of films, ensuring that cinema is accessible in all 24 official EU languages, including those with smaller speaker communities. In addition, it funds international cultural cooperation projects and festivals, giving hundreds of writers, filmmakers, translators, and artists the opportunity to reach new audiences and work across borders.
6: By doing so, Creative Europe strengthens access to culture and artistic expression in every EU language, regardless of how many speakers it has. Whether you belong to a minority language community or are simply curious to learn more, you can explore opportunities through programmes like Erasmus Plus and Creative Europe. And here at Europol Radio, we do our part too, producing all our podcasts in English and in the other 23 official EU languages as well. It's one more way for the European Parliament to foster inclusion, accessibility, and equal participation for everyone.
5: This podcast is brought to you by Europol Radio, the multilingual web radio of the European Parliament.
7: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
8: Promosso!
9: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boras di Radio 6023 e quest'oggi vi parleremo delle esperienze di studenti lavoratori. Dall'Università Magna Grecia di Catanzaro ci sarà Andrea, studente lavoratore che lavora di sera e proprio per questo motivo non viene riconosciuto come tale dall'università. E Marta, dall'Università del Piemonte Orientale, studentessa lavoratrice e anche mamma. Ma partiamo subito con le prime domande. Chi sei e cosa studi?
10: Ciao a tutti, sono Andrea Mancuso, frequento il secondo anno del corso di laurea in farmacia.
11: Allora, io sono Marta, ho 38 anni. E mi sono laureata a Torino nel 2013 in antropologia culturale. Adesso mi sono iscritta all'Università di Vercelli sotto la facoltà di lettere e filosofia. Mi sono iscritta a dei corsi singoli per acquisire i crediti che mi mancano, quindi esami che non ho dato in passato, per poter accedere alle classi di concorso per l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie e nelle scuole superiori.
9: Come si vive l'esperienza da studente lavoratore?
10: È difficile per tutti inizialmente riuscire a conciliare lo studio e il lavoro. Prevalentemente lo studio cerca di togliere del tempo al lavoro, come è giusto che sia, però con il giusto impegno e la giusta determinazione si riescono a conciliare i tempi per fare sia l'uno che l'altro.
11: Allora, sicuramente la vita da studente lavoratore è un po' più complicata rispetto a quando studi e basta, perché lo studio non è più il tuo impegno principale e le persone non lo riconoscono come il tuo impegno principale. Quindi prima, adesso per me viene il lavoro che mi impegna buona parte della giornata, poi viene la famiglia per un bimbo di 5 anni e dopo viene lo studio. Quindi diciamo che i tempi e gli spazi, ad esempio non ho più la cameretta, la scrivania in casa, per lo studio devi un po' inventare. Un po' ritagliarteli, e questo è l'aspetto forse un po' più complicato. D'altra parte però devo dire che adesso ho vissuto lo studio in maniera più serena rispetto al passato, lo vivo più come una mia scelta e meno come un dovere, quindi lo vivo con più piacere e con meno ansia.
9: E come hai organizzato il tuo studio?
10: Lo studio si divide in base alle giornate. Una giornata tipo prevede le lezioni la mattina, il pomeriggio prima di andare al lavoro determinate ore di studio, quindi un paio d'ore di studio per recuperare o tornare pari passo con i miei colleghi e con la professoressa che spiega gli argomenti, e la sera ovviamente i turni di lavoro, siccome faccio il barman ovviamente bisogna rispettare determinati orari.
11: Io per lo studio mi sono organizzata in questo modo: nelle settimane di preparazione dell'esame studio un'oretta la mattina tra le 6:30 e le 7:30 prima di svegliare mio figlio, un'oretta o un paio d'ore a seconda un po' dell'energia e della voglia la sera dopo cena, e qualche ora in più nel weekend. Poi il giorno prima dell'esame magari prendo il pomeriggio libero, oppure la sera magari mio figlio dorme dai nonni e ne approfitto per fare un qualche ora di ripasso un po' più intensivo. E in generale ho cercato un po' di sfruttare i buchi, ad esempio per preparare l'esame di letteratura ho scaricato gli audiolibri e li ascoltavo in macchina nel tragitto casa-scuola-lavoro.
8: Quali sono stati i servizi che hai ricevuto e quali le mancanze?
10: Purtroppo io non posso usufruire di questi servizi, perché si può usufruire soltanto se si lavora nelle ore in concomitanza con le lezioni, e ci sono dei permessi pagati per venire a studiare, per seguire la lezione. E ovviamente io lavorando in un orario diverso da quello delle lezioni non posso usufruire di questo privilegio.
11: Per quanto riguarda i servizi, quello che ho notato e che mi ha aiutato molto è il fatto che la comunicazione funziona molto bene, quindi sia per quanto riguarda la biblioteca o la segreteria ho sempre avuto risposte molto veloci. Anche da parte dei professori ho notato una grande disponibilità e anche lì una grande tempestività nel rispondere a chiarimenti sul programma d'esame o su questioni appunto inerenti alla didattica. E un piccolo episodio, ecco, che mi ha colpito: il mio primo esame era uno scritto di geografia e una studentessa alza la mano per avvisare la professoressa che una compagna di corso non era ancora arrivata perché il treno aveva fatto un ritardo, e la professoressa ha detto: ah, ok, va bene, la aspettiamo. E abbiamo aspettato quei 10 minuti. Ecco, una cosa che per me era fantascienza proprio.
8: Quali consigli hai per altri studenti lavoratori?
10: Per gli altri studenti non ho un consiglio se non mollare e continuare con le proprie strade e le proprie passioni, perché ognuno arriverà in fondo a questa vita.
11: Io sono stata molto indecisa se ricominciare a studiare oppure no, mi sembrava molto difficile. In realtà, se dovessi dare un consiglio a chi lavora e sta pensando se rimettersi a studiare, se questa cosa è fattibile, direi assolutamente sì. Da un lato perché siamo cambiati noi, quindi siamo più maturi, siamo più organizzati, quindi sicuramente si cazzeggia meno rispetto a quando si aveva 20 anni, insomma, quindi il tempo è meno ma lo sfrutti meglio. Dall'altro perché sono passati degli anni, ad esempio rispetto a quando mi sono laureata io, la parte burocratica organizzativa è cambiata tanto, si è snellita molto, quindi è tutto molto più semplice rispetto a quando dovevi andare a iscriverti scrivendo il nome sulla porta del professore. E poi sicuramente direi sì, consiglierei un'università più a misura di studente, come ad esempio Vercelli rispetto a Torino o rispetto a Milano.
8: Ringraziamo Marta e Andrea per la loro testimonianza. Vi ricordiamo che Studiare Informati va in onda tutti i giorni su Radio 6023, sul canale Spreaker di UMG Web Radio e su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
7: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri
13: 3 città, una sola voce.
14: 6023.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Spagliacci nel Cuore, un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
15: Di cosa si occupa la vostra associazione?
14: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
15: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
14: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
15: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
14: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
16: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
17: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
16: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
18: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
13: Tre città. Una sola voce.
19: 6023.
20: А чи знали ви, що одна людина з тисячі в ЄС користується жестовою мовою як рідною? І так, ми говоримо «жестова мова», оскільки не існує одної універсальної системи. По всьому ЄС нині визнано 29 національних жестових мов. Ними користуються не лише глухі люди та особи з порушенням слуху, але й люди з нормальним слухом для спілкування з родиною чи друзями. Щоб підвищити обізнаність про це мовне та культурне розмаїття, Організація Об'єднаних Націй проголосила 23 вересня Міжнародним днем жестових мов. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми розглянемо жестові мови в ЄС та що Європейський парламент робить для їх збереження і популяризації. Жестові мови є багатими і різноманітними. Найголовніше, що вони є окремими мовами, тобто не за зразком розмовної мови. Кожна жестова мова має свою граматику, словниковий запас та побудову фраз і тісно пов'язана зі спільнотою та культурою, в якій вона розвивалася. Наприклад, в Італії використовується італійська жестова мова, у Франції – французька жестова мова, а в деяких країнах існують дві окремі жестові мови. У Бельгії, наприклад, є фламандська та франкомовна бельгійська жестові мови. Жестові мови різняться залежно від країни, регіону, вікової групи та навіть соціального контексту. Вони використовуються не лише як засіб спілкування, а як форма культурного вираження, самобутності та художньої творчості. Так само, як і розмовні мови, жестові мови можуть бути згруповані в мовні сім'ї. Дві жестові мови можуть мати схожість між собою, проте вони ніколи не є цілком однаковими. Наприклад, австрійська та нідерландська жестові мови зазвичай легше зрозумілі користувачам німецької жестової мови, ніж користувачам грецької жестової мови. Наразі в 27 країнах ЄС використовуються 29 національних жестових мов. У Люксембурзі використовується власний різновид німецької жестової мови, тоді як у деяких країнах, як от Фінляндія та Естонія, визнано більше, ніж одну жестову мову. У Фінляндії – фінську та фінсько-шведську, а в Естонії – естонську та російську жестові мови. Особливо цікавим є той факт, що глухі люди з різних країн часто можуть ефективно спілкуватися, навіть якщо вони не мають спільної національної жестової мови.
21: Spazio Emergente, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
3: Ciao ragazzi, eccoci qua ad un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Donna Eve. Ciao!
4: Ciao a tutti!
3: Innanzitutto grazie per essere ai microfoni di Radio 6023 e prima di parlare di te e della tua musica, toglici subito una curiosità riguardo al nome. Ha un significato particolare e se sì, come nasce?
4: Ma nasce più che altro dal mio atteggiamento alla vita. È un nome che mi hanno affibbiato, in realtà mi chiamavo El Don e basta. Negli ultimi 2 anni invece mi hanno affibbiato questo nome, questo modo d'essere. E quindi l'ho adottato nel nome, semplicemente questo, niente di particolare.
3: Allora, rapper e produttore, nel 2020 hai pubblicato un EP, Ego Mixtape, poi hai partecipato alla finale di Sanremo Rock con la band Clamor, assieme ai quali vinci il premio miglior brano rock, e infine il 26 ottobre pubblichi il tuo ultimo singolo, Moscow, che è un singolo trap. Volevo chiederti se ti piace sperimentare generi diversi e dove ti trovi più a tuo agio, tra pop, rap, rock e trap.
4: È sempre stata la mia particolarità da che ho iniziato, ecco. Io devi sapere che facevo reggae, facendo il reggae.
3: Ok.
4: Quindi diciamo che non sono di quegli artisti che si focalizzano su un solo genere, mi piace spaziare perché trovo limitante stare appresso a un genere specifico come per essere rap. Comunque, secondo me vale la pena di essere esplorato contaminandolo con tutto quello che c'è al di fuori e di là.
3: Moscow è una lettera aperta agli haters, tipo che rincorrevo solo sogni che fallire era di casa, sono i primi versi del brano. L'idea di scrivere questo singolo nasce da queste riflessioni?
4: Sì, allora, nasce principalmente dal fatto che quest'estate ho pubblicato una hit, cioè una hit estiva, almeno quella era l'idea.
3: Uh-huh.
4: E con questo effettivamente ho toccato le 100.000 visualizzazioni.
3: Okay.
4: Naturalmente c'è stato dell'hate indietro. Moscow parla sia di questo, sia degli haters passati e delle relazioni, come si può dire, malsane, ecco.
3: Mm-hmm. Ok.
4: Cioè quelle persone che cercano di affossarti dicendoti che non arriverai mai da nessuna parte e niente, gli ho dedicato un po', ecco.
3: Ok. E le liriche le hai scritte di getto oppure ci sei stato un po' di tempo sopra e le elaborate?
4: L'avrò scritto nel giro di 10 minuti, è stato proprio uno sfogo.
3: Ah, ok, ok, uno sfogo. Prima le parole o prima la strumentale?
4: La strumentale era già pronta. In pratica abbiamo un ragazzo che produce beat ultimamente, che è Kimora, che sto collaborando recentemente con il tape. Ogni tanto mi manda dei beat e le strumentali, mi sono trovato per farti davanti e ho detto che questa è.
3: Ok. È nata così, ok, Moscow è nata così. E quando hai scritto la tua prima rima?
4: La mia prima rima?
3: Sì.
4: Ma sarà stato il 99.
3: Ok, quindi andiamo indietro in un po' di tempo, eri davvero molto giovane quindi?
4: Sì, avrò avuto 11 anni.
3: Ok.
4: Da 99 avevo 11 anni.
3: Giovanissimo.
4: Ho messo sul primo gruppetto con gli amici delle medie.
3: Ok, giovanissimo quindi. E facciamo poi un passo in avanti. Allora, abbiamo detto che hai pubblicato l'EP Ego Mixtape e volevo chiederti che cosa sia per te l'ego e come mai hai chiamato così questo album.
4: Allora, è un po' complesso, ma deriva da un discorso universitario, perché ho studiato filosofia, no?
3: Sì, ok.
4: Non è degariano. A un certo punto mi sono ritrovato a pensare che è molto più produttivo pensare solo a se stessi, cioè essere ragionevolmente egoisti,
3: mm-hmm,
4: piuttosto che dedicarsi unicamente agli altri. Questo ha a che fare comunque con la mia vita, perché io ho sempre messo il dubbio, ho sempre aiutato qui, là, eccetera, mi sono messo da fare.
3: Okay.
4: A un certo punto ho iniziato a guardare lo specchio e a capire che dovevo guardare a me e basta, ho voluto indagare un po' me stesso.
3: Ok, ok, beh, tante volte anche scrivere è terapeutico e creare un album con un concept preciso ha sempre un significato, quindi il significato di questo EP è fatto di una sorta di analisi interiore, se ho capito bene, quindi.
4: Sì, sì.
3: Ok, perfetto, andiamo a una domanda magari un pochino più semplice, come è stato esibirsi sul palco dell'Ariston?
4: Una figata.
3: Okay.
4: È stato bellissimo, l'idea di stare sullo stesso palco dove hanno suonato Mina Celentano e tutti i big della musica italiana è stato bellissimo.
3: Ti piacerebbe partecipare prossimamente al Festival di Sanremo?
4: Sto valutando, sì.
3: Ok.
4: L'edizione a Sanremo Giovani.
3: Ah, ok, saremo giovani. E quindi magari potresti portare un brano pop, un brano rap, un brano trap, oppure un genere che mischi un po' tutte le sonorità, visto che ci hai detto prima che ti piace sperimentare, ti piace la contaminazione.
4: Assolutamente. Sì, porterei qualcosa di dembow barra reggaeton, qualcosa che sia pop comunque per il grande pubblico, ma che comunque abbia un contenuto più sulla black music, quindi sul hip hop, ecco.
3: Ok, ok. E invece un punto di riferimento musicale italiano ce l'hai?
4: Allora, l'italiano potrei dirti che a livello di rap secondo me è il migliore in assoluto, quello che più mi ha ispirato è Marracash come rapper.
3: E c'è qualche artista in particolare con cui vorresti collaborare in futuro?
4: Jamie Tights.
3: Ok, Jamie Tights. Perfetto, benissimo. E invece che consiglio daresti al te stesso di qualche anno fa, al te stesso che si affaccia al mondo dell'hip hop?
4: Tanto mi prenderei a calci per il mio modo di comportarmi un paio di anni fa, che ero molto, come si può dire, montato, si dice, no?
3: Sì, ok.
4: Badavo più all'aspetto esteriore che all'aspetto della condizione musicale. E soprattutto badavo un po' troppo al consiglio altrui, considerando il fatto che poteva esserci della magnità dietro, no?
3: Mm-hmm,
4: okay. Torno sempre al discorso dell'aging e comunque dal fatto che cercano di appostarsi. Io vengo dalla Sardegna, qua siamo veramente in tantissimo e quindi essendo saturo al mercato tutti cercano di buttarti giù per mancare.
3: Certo.
4: Io ho barato troppo a questo tempo fa.
3: Ok. Chiaro, invece parlando di futuro, hai in mente qualcosa? Hai dei progetti da qui a breve o magari qui al prossimo anno, nel 2021?
4: Allora, Covid permettendo,
3: sì,
4: vorrei ricominciare con i live sicuramente.
3: Ok.
4: Tolto questo, sì, sto iniziando a pensare ad un nuovo EP.
3: Ok, stai già scrivendo oppure hai delle idee in testa e prossimamente si concretizzeranno?
4: Ho già iniziato a scrivere, siamo a due singoli per il momento, due pezzi.
3: Ah, ok.
4: Sta concretizzando, non può lavorare.
3: Ok.
4: In un altro mare ancora.
3: Ok, perfetto. Beh, per adesso grazie per questo spoiler. Donna Eve, oltre ad ascoltare Moscow in radio, su quali altre piattaforme lo possiamo trovare e soprattutto dove possiamo trovarti sui social?
4: I social li trovate come Donna Eve, semplicemente su Instagram, alle Facebook, alla pagina ufficiale, e poi i miei pezzi sono principalmente su Spotify.
3: Okay.
4: Stanno alla grande lì il tutto.
3: Ok.
4: Questa sarebbe la forma.
3: Ok, perfetto, perfetto. Quindi è impossibile non trovare Donna Eve direttamente dalla Sardegna. Noi ti ringraziamo per questa chiacchierata tra rap, trap, rock, e soprattutto ti ringraziamo anche per alcuni spoiler che ci hai fatto per la tua musica futura. E prima di salutarti, grazie, prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
4: E a tutti voi, Mosco!
0: Ricordo ancora i discorsi di te con i tuoi amici giù in piazza.

Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Matteo, voce e chitarra della band Levi, che ci presenta il loro nuovo singolo Light Blue. Allora Matteo, vuoi dirci un po' di cosa parla? Qual è il significato del singolo?
3: Beh, il singolo è arrivato un pochettino dopo il tour che abbiamo fatto l'anno scorso nel Regno Unito. Parla un pochettino di una cosa molto bella, qual è quella della nascita di un figlio, no? Anche se ci sono molte metafore anche un po' su altre robe. Però ecco, fondamentalmente parla della sconvolgente novità bellissima di diventare papà, no? E quindi questa cosa che entra con prepotenza nella vita di ciascuno di noi quando qualcuno diventa papà, insomma, ecco, genitore in genere, un po' ti sconvolge, un po' ecco, ti cambia, è anche in positivo ovviamente. Quindi questa canzone si chiama Light Blue perché mia figlia si chiama Azzurra e allora un po' ho fatto questo parallelismo in inglese.
2: Molto bello. Il vostro nuovo album che è uscito dal nome Light Blue, appunto, vuoi parlarci un po' dei temi che solitamente trattate nelle canzoni?
3: Sì, allora, questo fondamentalmente è un album diverso da quello precedente che abbiamo fatto nel 2016, sì, che si chiamava Bonfire. Questo ha una tematica sicuramente più legata un po' alla vita di tutti i giorni, alle difficoltà, al fatto di dover magari sbarcare il lunario, ma anche di molto entusiasmo nel farlo. È tutto un album molto speranzoso, cioè che si basa molto su un messaggio positivo, soprattutto quando ci si relaziona con i problemi, le questioni di tutti i giorni. È un invito un pochettino a tenere duro, ecco, tenere duro e gioire un po' della vita tutti i giorni senza farsi troppi problemi, ecco, non essere incosciente, approcciare proprio con la vita con questo atteggiamento positivo.
2: Ho capito. E voi fate i musicisti, però ho visto che sarete protagonisti di un cameo di un film internazionale. Vuoi dirci,
3: sì,
2: un po' di cosa si tratta?
3: Guarda,
2: e come mai questa scelta?
3: Allora, noi diciamo che è stato un incontro fortuito a Londra, sì, con questa troupe che girava i film internazionali indipendente, che ho saputo qualche giorno fa che si è iscritto poi al Festival di Locarno, quindi abbastanza importante, che si chiama Summer Lows, si chiama il film. Noi eravamo lì in questo locale di Londra che si chiama Bird's Nest, è entrata una troupe con diversi attori e noi ci siamo subito chiesti come mai ci fosse tutto quel movimento lì. Poi qualcuno della troupe ci si è avvicinato e ci ha spiegato, insomma, che volevano girare una scena lì dentro, cioè se ci piaceva, ecco, comparire nel film mentre stavamo proprio suonando dal vivo. Quindi non è che noi abbiamo recitato effettivamente. praticamente quella è una scena del film dove due protagonisti, un ragazzo e una ragazza, stanno ballando insieme e effettivamente c'è un concerto in atto, ecco, il nostro. Non c'è stato nessun ciak, loro hanno girato tranquillamente mentre noi stavamo facendo la nostra serata, quindi è stato tutto veramente autentico. La cosa più bella è che c'è recitazione lì, è proprio autentico quella parte di film dove ci siamo. Vabbè, la cosa è un po' che farmi piacere e speriamo che questo film abbia la fortuna che merita, insomma.
2: Sì, è una bella cosa, una bella esperienza, ma il film sarà poi disponibile, si potrà vedere?
3: Io questo ancora non lo so, perché purtroppo adesso al Festival di Locarno poi penso che sarà distribuito sicuramente, però mi è stato detto che per i primi di luglio ci sarà una notizia certa per la distribuzione dal prossimo settembre, quindi io penso di sì, insomma, mi auguro di sì, mi auguro una distribuzione abbastanza capillare. Poi questo, poi la fortuna e il fato ce lo dirà, insomma, non lo posso sapere per adesso, che non me l'hanno proprio detto, quindi
2: è in fase,
3: sto aspettando
2: di produzione.
3: qualche risposta. Sì.
2: Ok. E una domanda di curiosità: come mai il nome Levi?
3: Il nome è un'evoluzione di un vecchio progetto che era Levi con la I invece che con la Y finale, nato nel 2010, poi questo progetto si è trasformato in Levi con la Y proprio durante il 2015, quando poi abbiamo deciso di cambiare un po' la lingua del nostro progetto, quindi dall'italiano all'inglese, perché prima cantavamo appunto in italiano, per avere apertura, una porta verso l'esterno, verso fuori Italia, l'Europa, magari gli Stati Uniti e tutti gli altri continenti. Ecco, io questo ci stiamo lavorando parecchio, però la cosa bella è che questo cambio perlomeno ha avuto fortuna, il modo in cui siamo stati trasmessi poi in Europa, in Giappone, in Australia, in Brasile, siamo andati a finire un po' dappertutto con Broadcast Radio, e quindi insomma è stata una scelta coraggiosa. Mentre tutti stavano passando dall'inglese all'italiano, abbiamo fatto esattamente il contrario, quindi abbiamo cambiato anche il nome, perché con la I Levi poi si andava a scontrare col grande brand, no? Ovviamente poi c'erano tantissimi cognomi che hanno quel nome lì. Questo cambio ha demarcato proprio l'inizio di un nuovo progetto, di un nuovo percorso, soprattutto artistico.
2: Sì, direi che vi ha portato fortuna, perché avete comunque vinto il primo posto, visto Top 10 Radio Indie Alliance, e poi vi siete presentati come unica band italiana alla radio Wigwam.
3: Beh, guarda, lì non è che ci siamo presentati, effettivamente forse ci siamo spiegati male noi. Effettivamente la radio Wigwam ci trasmette ormai da più di 2 anni, effettivamente sono loro che ci hanno
2: Radio Wigwam per nomination. Agli ascoltatori, sì. Dove si trova?
3: Si trova sempre in Inghilterra, okay. Vicino Manchester. Insomma, è stato loro a presentarci questa nomination, noi assolutamente inaspettata, perché poi siamo venuti a conoscenza del fatto che eravamo l'unica band italiana tra tutte le concorrenti. Loro hanno circa, mi sembra, una decina di categorie, e questa, la nostra come nomination, era per la band dell'anno, diciamo. Siamo arrivati terzi poi alla fine, però ecco, essere arrivati in un altro paese tra i primi tre non poteva che farci oltremodo piacere, insomma.
2: Bene, allora io vi auguro di continuare così, complimenti, e se vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi, e poi se vuoi lanciare tu il vostro singolo.
3: Sì, allora i nostri contatti ci trovate su Instagram come Levi_official_, ci trovate anche con la pagina ufficiale Levi su Facebook, il nostro sito ufficiale è www.levyband.com, e poi siamo in quasi tutte le altre piattaforme minori, ma insomma poi anche sui digital store, Spotify, Use Music, Deezer e altri. Il nostro singolo si chiama Light Blue e vi auguro un buon ascolto.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
1: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
2: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
1: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Sound System, Radio 6
4: 0
3: 23
4: Aro.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Bentornati allo Spazio Emergenti di Radio 6023. Io sono Veronica e oggi sono in compagnia di Enrico Loprevite, in arte ESDI, rapper romano. Ciao Enrico.
3: Ciao Veronica.
2: Allora, da pochissimo è uscito il tuo nuovo album Bianca, che è disponibile dal 4 maggio scorso su tutti i digital stores e in copia fisica. Vorresti parlarci di questo album?
3: Sì, è un album che ho incominciato a scrivere l'anno scorso. È stato un album molto complesso da scrivere perché ho scritto più di 100 canzoni, ho ascoltato più di 70 strumentali, quindi ci ho messo un bel po' a scriverlo e a scegliere i pezzi giusti.
2: Un gran lavoro.
3: Sì, però poi è venuto tutto abbastanza spontaneamente negli ultimi mesi, diciamo che dopo un anno di lavoro negli ultimi 3-4 mesi sono uscite tutte le canzoni giuste e sono fondamentalmente tutte canzoni che parlano di me, quindi della mia quotidianità, dei miei pensieri, del mio approccio alla vita.
2: Ho letto che tu hai una vena un po' sarcastici, che i tuoi brani sono leggermente autoironici, ma anche riflessivi appunto sulla tua vita.
3: Sì, infatti diciamo che c'ha questa doppia faccia l'album. C'ha una faccia che è un po' più introspettiva, triste, malinconica, inquieta, però allo stesso tempo ci sono dei brani che sono più, che prendono in giro sia me stesso che alcune situazioni che ho vissuto. E infatti il primo singolo che è uscito, che è Senza Zucchero, parla di una storia d'amore molto sofferta ed è molto malinconico come pezzo. Però diciamo che c'è l'antitesi, quindi la controparte di questo brano, che è Paracula, che è invece la presa in giro di quel tipo di rapporto lì. Ed certo, è autoironico sia su di me che sul rapporto stesso.
2: Quando hai maturato l'idea di diventare rapper?
3: Ma guarda, io da quando sono ragazzino che ascolto il rap. Mio padre mi regalò per sbaglio nel 97, calcola che io sono del 91, quindi ho 27 anni, nel 97 mio padre mi regalò il disco Nessuno degli Articolo 31 e da lì mi sono appassionato a quel tipo di musica, ovviamente prima superficialmente, poi pian piano ho cominciato ad approfondire, a capire che cosa significava il rap inserito all'interno della cultura hip hop. È stata una passione che mi ha accompagnato veramente da quando ero bambino.
2: Quindi è stato amore a primo ascolto, possiamo dire.
3: Esatto, amore a primo ascolto.
2: Certo, e vorresti parlarci brevemente della canzone che abbiamo scelto, di Bianca?
3: Sì, allora è la canzone che dà il titolo all'album. Bianca è l'ultimo pezzo dell'album, quindi è la canzone che chiude il cerchio e praticamente raccoglie e riassume tutti i concetti che sono stati espressi nel disco. Se uno ascolta il disco, ci sono canzoni molto variegate, no? Come ti dicevo, da canzoni molto riflessive e malinconiche a canzoni più ironiche e divertenti. Però il filo rosso di tutto il disco è un po' questa voglia di rivalsa, no? La rivincita dei sottovalutati. E Bianca, diciamo, è l'inno di questo concetto, quindi è una canzone sul banalmente non volersi mai arrendere, e stare sempre sul pezzo e che con la determinazione riesci a raggiungere i tuoi obiettivi anche se pensi che non ce la farai mai, no?
2: È un incoraggiamento. Non li raggiungerai, sì, esatto. E io vorrei chiederti se quest'estate hai qualche progetto, qualche evento a cui parteciperai.
3: Sì, allora, innanzitutto ci sarà la presentazione del mio disco a Roma a metà giugno e poi girerò un po', nel senso che avrò un concerto in Sardegna a inizio luglio poi parteciperò a un festival in Abruzzo. Tutte le date si possono trovare sulle mie pagine social, Instagram, Facebook, sul sito internet. Basta cercare SD e SD con l'accento e mi trovi sia su Facebook, su Instagram, su Twitter, su YouTube, ovunque.
2: Io ti ringrazio Enrico per essere stato con noi. Ascoltiamo la tua bellissima canzone Bianca.

0: Europski parlament bira kvestore nakon što izabere svojeg predsjednika i 14 potpredsjednika. Kvestori se biraju tajnim glasanjem u tri kruga. U prva dva kruga potrebna je apsolutna većina, dok je u posljednjem krugu dovoljna relativna većina glasova. Apsolutna većina znači više od polovine svih danih glasova, dok relativna ili obična većina znači najveći broj glasova koje je neki kandidat dobio u usporedbi s ostalima. A kako se kandidirati za tu funkciju? Kandidate za kvestore predlažu klubovi zastupnika ili skupine od najmanje 40 zastupnika. Mandat kvestora, kao i ostalih članova predsjedništva, traje 2,5 godine. Kvestori imaju savjetodavnu ulogu u predsjedništvu. To znači da pomažu predsjedništvu savjetima, ali ne sudjeluju u glasanju. Mogu, na primjer, davati prijedloge za izmjenu ili doradu dokumenata koje donosi predsjedništvo. Naravno, svi zastupnici mogu postavljati pitanja o aktivnostima kvestora. Više informacija o sastavu i odgovornostima kolegija kvestora potražite na internetskim stranicama Europskog parlamenta. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radiju.
1: Trčita, na sola voce.
2: Sei zero, ventre.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
4: Vuole fare il biotestamento anche lei?
5: Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Sei 023, wake up.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
12: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
11: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
12: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
11: La mail, il cellulare?
12: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
11: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: 62 3.
14: 6 0 20 che?
15: 60 23.
14: 6023.
13: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Let's dig deeper into the story of European pioneer Konrad Adenauer. Adenauer was born on the 5th of January 1876 in Cologne, Germany, into a humble but hard-working Catholic family. His political career started to take off when he married Emma Weyer, who came from a wealthy and reputable family in Cologne. 3 years after their marriage, he became the right-hand man to Mayor Max Wallraff, who was his wife's uncle. But his professional success was overshadowed by personal tragedies. His wife passed away in 1916, and he was left with 3 children. Adenauer himself had a serious car accident and spent several months in hospital. Despite these experiences, his political career continued to thrive. After the mayor became the State Secretary of the Interior in Berlin in 1917, Adenauer was unanimously elected as his successor. This made him the youngest city leader in Prussia. In 1919, Adenauer married his second wife, August Zinzer, and they went on to have 5 children together, although one passed away just a few days after birth.
1: Konrad Adenauer became one of the strongest and most prominent political figures in Germany, but his republican ideals, combined with his federalist and Christian values, made him unpopular among those who opposed the Weimar Republic, ranging from the communists to the Nazis. When the Nazis came to power in 1933, he refused to decorate Cologne with swastikas. As a result, he was immediately dismissed as mayor of the city and was banished from his hometown. In August 1944, Konrad Adenauer was arrested. He managed to escape, but in September, he was imprisoned by the Gestapo at Brauweiler. This was a notorious Nazi prison not far from Cologne, where political prisoners were held and tortured. The Nazis accused Adenauer of being an opponent of the regime in the wake of a failed assassination attempt on Hitler in July 1944. He was released from Brauweiler in November of the same year.
0: After the Second World War, Konrad Adenauer suffered another personal loss. His second wife also passed away in March 1948.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Ascolta Radio 6023.
4: Non so un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
5: Scusa, non ho capito. Potresti ripetere?
4: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
3: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
5: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
3: Sì, sì, dico Radio 6023. 3 città, una sola voce. E I like to keep it
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Al Parlamento europeo c'è una figura professionale dal nome un po' antiquato, quella del questore. La parola non vi dice niente? La cosa è piuttosto normale, non è un ruolo di cui si parla molto. È però essenziale per il corretto funzionamento dell'Assemblea.
10: Nell'ufficio di presidenza, di cui abbiamo parlato in un altro episodio di questa serie, ci sono 5 deputati che svolgono il ruolo di questori. Insieme formano il Collegio dei Questori e si riuniscono circa una volta al mese, durante le sessioni plenarie.
9: Il Collegio dei Questori è l'organo del Parlamento europeo responsabile delle questioni amministrative e finanziarie che interessano direttamente i deputati e le loro condizioni di lavoro. Si occupa, ad esempio, del servizio medico, dei trasporti, dell'allestimento degli uffici, dei tirocinanti e dei corsi di lingua. In altre parole, tratta tutte le questioni pratiche che riguardano i deputati. Lo ha spiegato l'ex prima questora, Anne Sander, in occasione della giornata Porte Aperte del Parlamento Europeo nel maggio 2024.
10: In pratica siamo in 5 e ci occupiamo del funzionamento interno del Parlamento europeo, vale a dire delle regole relative all'accesso e al funzionamento, della ristorazione e dei diritti finanziari dei deputati. Ma oltre a gestire il Parlamento dall'interno, siamo anche una sorta di sindacato dei deputati. Li rappresentiamo. Quando c'è qualcosa che non va, i deputati si rivolgono ai questori. Ad esempio, cerchiamo di facilitare i loro rapporti con l'amministrazione.
9: Il Parlamento europeo elegge i questori dopo aver eletto il o la presidente e i 14 vicepresidenti. L'elezione dei questori avviene a scrutinio segreto in 3 turni. Nei primi 2 è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, mentre all'ultimo turno è sufficiente la maggioranza relativa. La maggioranza assoluta è pari alla metà dei voti espressi più 1. La maggioranza relativa o semplice sia quando un candidato ottiene più voti degli altri.
10: Le candidature alla carica di questore possono essere presentate dai gruppi politici o da un minimo di 40 deputati. Come per il o la presidente del Parlamento, il mandato dei questori è di 2 anni e mezzo.
9: I questori sono membri dell'ufficio di presidenza con funzioni consultive. Ciò significa che assistono l'ufficio di presidenza con pareri e consigli, senza però partecipare alle votazioni. In compenso, possono presentare proposte per modificare o riformulare le regole adottate dall'ufficio di presidenza. Dal canto loro, i deputati possono porre quesiti sulle attività dei questori.
10: Per conoscere la composizione del Collegio dei Questori, potete consultare l'elenco dei deputati e delle loro funzioni sul sito del Parlamento europeo.
9: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
11: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
12: Promosso!
13: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da UMG Web Radio, e sono in compagnia di Davide Boris, da Radio 6023. E oggi ti parleremo delle sessioni di esame e del loro funzionamento.
14: Una sessione di esame è quel momento della tua carriera universitaria in cui devi finalizzare ciò che hai fatto durante le lezioni negli appelli d'esame, delle date specifiche in cui dovrai presentarti per dare gli esami. Sullo studio ti abbiamo già detto tutto, ora vediamo come è organizzata istituzionalmente una sessione.
13: All'Università del Piemonte Orientale sono presenti 7 appelli di esami per ogni corso, ogni anno suddivise in sessione invernale, gennaio-febbraio, sessione estive, giugno-luglio e sessione autunnale, da settembre a novembre.
14: Sulla tua pagina personale studenti.uniupo.it o sull'applicazione Uniupo collegata potrai vedere tutte le date e scegliere quella più adatta a te per lo svolgimento dell'esame. Ti consigliamo di valutare con attenzione come disporre i tuoi esami durante l'anno, perché ci sono alcuni corsi che dovresti mettere in priorità come corsi integrati, divisi in 2 moduli che ti saranno registrati solo al loro completamento.
13: Un consiglio utile per organizzare una sessione è quello di partire per tempo. Poco dopo l'inizio delle lezioni ti renderai certamente conto di quanto un corso sia facile o difficile o di tuo maggiore interesse. In ogni caso, dallo subito, in modo da averlo fresco. Oppure, se hai esami in arretrato dagli anni o dalle sessioni precedenti, valuta di quali corsi hai gli appunti migliori, quelli più pronti, in modo da dover solo studiare e non dover lavorare per produrre nuovo materiale.
14: In determinati periodi dell'anno, prima della sessione, si apriranno le iscrizioni e gli appelli. In quel momento dovrai iniziare a decidere che esami vuoi dare in quella sessione e iscriverti. Prenotarsi è semplice, puoi scegliere se usare il sito con la tua area personale o la comoda app Uniupo.
13: Al momento dell'iscrizione all'appello avrai dei questionari da compilare. Sembreranno rognosi, ma sono estremamente importanti per il funzionamento corretto della didattica. Potrai esprimere lì tutti i tuoi giudizi, positivi e non, e migliorare le future esperienze non solo tue, ma dei tuoi colleghi.
14: Dopo aver fatto tutto questo, riceverai una mail di conferma sulla tua casella di posta istituzionale, che funzionerà da reminder per l'appello. Ogni variazione, che sia aula, orario o data, ti verrà comunicata lì, quindi fai attenzione.
13: È bene che tu prenda fin da subito consapevolezza del funzionamento, per così dire ciclico, del mondo universitario, anche se sei uno studente UMG. In effetti, al termine delle lezioni, della durata approssimativa di un trimestre, avrà sistematicamente inizio la famigerata sessione d'esami. Nel nostro Ateneo, gli esami sono distribuiti lungo 3 sessioni ordinarie. Quella invernale, che si svolge tra gennaio e marzo, quella estiva, compresa tra giugno e luglio, e per ultima quella autunnale, a cavallo dei mesi di settembre ed ottobre.
14: Ma non è tutto. Infatti vi sono altre due sessioni d'esame, cosiddette straordinarie, rispettivamente nei mesi di aprile e novembre. Tali sessioni, però, sono strettamente riservate agli studenti fuori corso o ai cosiddetti laureandi, ovvero quegli studenti dell'ultimo anno a cui manca solo un paio di esame per arrivare al traguardo.
13: Ora che sai come funzionano le sessioni d'esame, è arrivato il momento di darti qualche dritta su come affrontare lo studio durante questo delicato, ma fondamentale, periodo della carriera universitaria.
14: Innanzitutto devi scegliere la o le materie per le quali hai deciso di sostenere il relativo esame. Ti consigliamo di optare per le materie per cui hai già avuto modo di seguirne le lezioni o delle quali, perlomeno, hai una discreta idea sul relativo contenuto. Ovviamente ricorda che puoi sostenere in un appello solo gli esami di materie che hai già frequentato o avresti dovuto frequentare. Non puoi sostenere a primo anno un esame del terzo.
13: Il secondo suggerimento attiene per lo più alla complessità della materia che hai deciso di studiare. A meno che tu non abbia particolari esigenze di accumulo di CFU, ti consigliamo infatti di non preparare due materie eccessivamente corpose. Per intenderci, facciamo riferimento a quelle dai 9 ai 12 CFU, perché potresti incontrare non poche difficoltà, andando incontro ad un notevole affaticamento e difficoltà nel trovare la giusta concentrazione. Quindi cerca di bilanciare difficoltà ed utilità, perché in fondo ognuno ha le proprie esigenze, e soprattutto sforzati nel mantenere un ritmo costante. Ricorda, non è lo scatto finale a farti vincere una maratona, ma un passo deciso e costante.
14: Ora che hai studiato, sei pronto per avvicinarti alla sessione di esame, e quindi non ci resta che spiegarti come ci si prenota. Una volta che avrai avuto le idee chiare sull'esame da sostenere, ti basterà accedere al sito dell'università, entrare nella riservata S3 con i tuoi dati personali, selezionare l'esame e cliccare sul tasto prenota. In alternativa, puoi sempre scaricare l'applicazione My Unici Z per iOS e Android. Accederai con i tuoi dati personali e selezionerai l'esame da sostenere, terminando così la procedura di prenotazione.
13: E con questo concludiamo questa puntata di Studiare Informati. Ti ricordiamo che puoi trovare Studiare Informati non solo su Radio 6023 e sullo Spreaker di UMG Web Radio, ma anche su Spotify. Ora sapete come iniziare a preparare la vostra sessione d'esame. Da Francio
14: e Davide Boris,
13: un grandissimo in bocca al lupo, un saluto e alla prossima puntata.
11: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
16: Perfetto, e cosa fate?
15: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
16: E come possiamo contattarvi?
15: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
16: Possiamo sapere l'indirizzo email?
15: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
17: Idag är EU en politisk och ekonomisk union med 27 medlemsländer. Ett antal andra länder har också ansökt om medlemskap i unionen. Just nu finns det 9 kandidatländer. Albanien, Bosnien och Herzegovina, Georgien, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Ukraina och Turkiet. Fast anslutningsförhandlingarna med Turkiet ligger på is sedan 2018. Kosovo är också en potentiell kandidat. Men vägen till att bli medlem är lång och inte helt okomplicerad. I den här podden får du reda på hur det går till att komma med i EU. För att ansöka om EU-medlemskap måste landet ligga i Europa och respektera EUs demokratiska värderingar. Det ska också ha stabila och demokratiska institutioner och vara en rättsstat. Dessutom måste det ha en fungerande marknadsekonomi och kunna ta på sig och fullgöra alla de skyldigheter som också kommer med ett EU-medlemskap. Ett land kan bli kandidat först när det uppfyller grundläggande politiska och ekonomiska krav och genomför vissa reformer. Landet måste anta alla EU-lagar och gå med på att gå över till euron i framtiden. Sedan kan det inleda förhandlingar med EU inom många olika politikområden fördelade på 35 så kallade kapitel. Kapitlen är grunden för förhandlingarna. Landet granskas och utvärderas regelbundet tills alla kapitel är avslutade. När förhandlingarna är klara och reformerna har genomförts färdigställs ett så kallat anslutningsfördrag. Fördraget måste sedan få grönt ljus av alla andra EU-medlemsländer och av ansökarlandet självt innan EU-anslutningen kan ske. De 9 kandidatländerna är Albanien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet samt Ukraina och Moldavien sedan i juni 2022 och Georgien sedan december 2023. Det har varit en lång väg för de 3 senare länderna att nå dit de är idag. Rysslands krig mot Ukraina har definitivt snabbat på processen. Kosovo är fortfarande ett potentiellt kandidatland. Alla dessa länder får ekonomiskt stöd från EU, politisk rådgivning och sluter associeringsavtal som ger långtgående tillträde till EUs inre marknad. Europaparlamentet debatterar och röstar varje år om lägesrapporter för varje kandidatland. Det är ett utmärkt tillfälle att se vilka problem som återstår för landet. Parlamentets godkännande krävs också innan ett land kan ansluta sig till Europeiska unionen. Utvidgningen är en investering i fred, säkerhet och stabilitet i Europa, som Europaparlamentets talman Roberta Metsola sa vid en konferens om Västra Balkan i juni 2022. Hon fortsatte. EU-utvidgningarna har alltid haft stor betydelse för länder som ser Europa som sitt hem. Enligt EU-kommissionen kan Montenegro och Serbien bli medlemmar redan 2025. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Läs mer på webbplatsen Europarl Audio.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV. Siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
19: Quindi di cosa vi occupate?
18: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
19: Vi occupate anche poi dell'adozione?
18: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
19: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
18: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
19: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
18: No, Instagram e Facebook.
19: Come si chiamano?
18: Baffi e Code ODV.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
20: Сьогодні Європейський Союз є політичним і економічним союзом між 27 державами-членами. Кілька країн подали заявки на вступ до ЄС. Наразі 9 країн мають статус країни-кандидата – Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна і Чорногорія. Однак переговори про вступ з Анкарою заморожені з 2018 року. Косово залишається потенційним кандидатом. Утім, процес, щоб стати повноцінною державою-членом, є тривалим і зовсім непростим. У цьому подкасті ми дізнаємося більше про саму процедуру вступу до ЄС. Щоб подати заявку на членство в ЄС, країна повинна бути європейською та поважати демократичні цінності ЄС. Між іншим, необхідною умовою є наявність у державі стабільних та демократичних інституцій і повага до верховенства права. Крім того, країна повинна мати дієву ринкову економіку і здатність взяти на себе та виконати зобов'язання членства в ЄС. Країна може стати офіційним кандидатом лише тоді, коли вона відповідає основним політичним і економічним критеріям та критеріям реформ. Тоді країна може розпочати офіційні переговори з ЄС за 35 розділами, що охоплюють широкий спектр напрямів політики. Ці розділи складають основу переговорів про вступ. Їх переглядають на скринінгу та регулярно оцінюють, доки кожен розділ не вважатиметься закритим. Після завершення етапу переговорів та проведення реформ укладається договір про приєднання. Перед вступом країни до ЄС всі держави-члени ЄС і сама країна-кандидат повинні ратифікувати цей документ. До списку 9 країн-кандидатів входять Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Чорногорія. У червні 2022 року Україна і Республіка Молдова отримали статус кандидата, а Грузія – у грудні 2023 року. Останні три перелічені країни подолали довгий шлях для досягнення цього етапу, і російська війна проти України безумовно прискорила цей процес. Косово залишається потенційним кандидатом. Усі ці держави користуються фінансуванням ЄС, політичними порадами, а також угодами про асоціацію, що надають далекосяжний доступ до внутрішнього ринку ЄС. Європейський парламент обговорює і виносить на голосування щорічні доповіді про прогрес кожної країни, що дає можливість визначити проблемні питання. До того, як держава зможе вступити до Європейського Союзу, необхідне схвальне рішення Європарламенту. Процес розширення є інвестицією в забезпечення миру, безпеки і стабільності в Європі, як заявила у червні 2022 року голова Європейського парламенту Роберта Мецола під час конференції високого рівня щодо Західних Балкан. Розширення ЄС завжди розглядалося як трансформаційний процес для країн, які прагнуть вбачати в Європі свій дім. За оцінками Єврокомісії, Сербія і Чорногорія могли б стати членами ЄС вже 2025 року. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на нашому вебсайті.
1: Képzeljük el, hogy kint állunk hajnalban egy vasútállomáson. Érezni a friss péksütemények és a kávé illatát, hallani az induló és érkező vonatok fémes csikorgását. A kijelzőn folyamatosan pörögnek a betűk és a számok, különböző úti célok jelennek meg, néha különböző nyelveken. Látjuk, amint két barát búcsút vesz egymástól, mellettük valaki már harmadszorra ellenőrzi hátizsákja tartalmát. Mi pedig ott állunk, kezünkben egy olyan vonatjeggyel, amelyen lényegében bárhová utazhatunk, mert nincs rajta konkrét úti cél. Nem mondja meg, hol lesz a végállomás. Csak rajtunk múlik, milyen hosszú lesz az út. Hát ilyen egy Interrail bérlet.
21: Az Interrail 1972 óta része az európai létnek. Azaz elgondolás hívta életre, hogy a kapcsolatteremtéshez mozgásban kell lenni. Akkor tudunk másokkal megismerkedni, amikor különböző városokon és állomásokon átutazva egymás útját keresztezzük.
1: A kezdeményezésnek már voltak előzményei. Az 1959-ben bevezetett EuRail Pass a más kontinensekről érkezők számára adott lehetőséget arra, hogy egyetlen jeggyel több európai országot is körbevonatozzanak. De Európa lakosai ekkor még nem élhettek az utazás hasonló szabadságával.
21: El is kezdték kérdezgetni, vajon miért nincs ugyanilyen vonatjegy európaiaknak is? 1972-ben azután már nem kellett erre tovább várniuk.
1: Abban az évben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a Nemzetközi Vasútegylet. A szervezet 1922-ben azért jött létre, hogy az első világháborút követően sikerüljön újjáépíteni és újra összekötni Európa vasúthálózatait. Fél évszázados működését megünneplendő, igazán különleges újítással rukkolt elő, egy vonatbérlettel, amellyel a fiatalok szabadon bejárhatják Európát. Ez volt az Interrail. Egyszeri lehetőségként indult.
0: A kötött időtartamra érvényes bérlettel 21 országban vonatkozhattak kedvükre a 21 év alattiak. Azonnal népszerű lett. Rövid időn belül majdnem 100 000 bérlet kelt el. Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a Nemzetközi Vasútegylet elhatározta, végleg megtartja kínálatában ezt a bérletfajtát. Meg is maradt, és ma még többet nyújt az Interrail.
1: A bevezetése óta eltelt több mint 50 évben továbbfejlődött. Az Interrail Global Pass bérlettel a Görög-szigetektől egészen az északi sarkkörig el lehet vonatozni. Már 33 országban érvényes. Ma ráadásul nem csak a fiatalok, hanem bárki vásárolhat ilyen bérletet. A 28 éven aluliak és a 60 éven felüliek persze kedvezményesen.
0: Innentől kezdve a kaland már tényleg csak elhatározás kérdése. Az interrail.eu weboldalon kiki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb bérletet attól függően, hogy mennyi ideje van és milyen országokat szeretne bejárni. Az Interrail Global Pass egész Európában érvényes. Néhány naptól egészen 3 hónapos időszakig igénybe lehet venni. Gyors vonatokra, helyközi járatokra, éjszakai vonatokra, sőt néhol még kompokra is fel lehet vele szállni. Jó tudni azonban, hogy bizonyos vonatokra helyjegyet is kell mellé váltani.
1: Ha valakinek nincs konkrét úti terve, különböző ajánlatokból meríthet ötleteket. A legnagyobb előny, hogy nincsenek kötöttségek. Útközben is bármikor lehet változtatni a programon. Miért ne maradnánk a tervezetnél tovább egy városban, ha nagyon beleszerettünk? Akár útirányt is válthatunk. Érdekesnek hangzik egy állomás neve? Szálljunk le és fedezzük fel az ismeretlent. Érdemes néha letérni a kitaposott ösvényről, és nem csak a turisták által felkapott helyeket végiglátogatni. Az egyedül utazóknak sem lesz hiány a társaságban. A vonaton rengeteg a lehetőség az ismerkedésre.
0: Az Interrail népszerűségét mi sem jelzi jobban, mint hogy csak 2024-ben 746 000-nél is többen váltottak ilyen bérletet, és összesen több mint 1,4 milliárd kilométert jártak be.
1: Ez azért örvendetes, mert más közlekedési

0: Maastrichtska pogodba, Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice so bile ključne na poti evropskega povezovanja. Maastrichtska pogodba je z uvedbo pomembnih političnih, gospodarskih in družbenih sprememb postavila temelje za Evropsko unijo, kot jo poznamo danes. Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice sta gradili na tej osnovi. Osredotočili sta se na institucionalna vprašanja in priprave unije na širitev. Pogodbe odražajo dinamičnost in prilagodljivost Evropske unije ter njeno sposobnost izvajanja reform in odzivanja na nove izzive in priložnosti. Unija se še naprej širi in spreminja, zato te pogodbe ostajajo temelj njene strukture in delovanja. Več podkastov lahko poslušate na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: When you think of a parliament, what degree of power do you associate with it? For some, the first parliament that comes to mind is the European Parliament. For others, it is their national parliament. Some people even get the two a bit confused. If you yourself aren't quite sure what the difference is, not to worry. Here's some information to make things a bit clearer.
2: The Lisbon Treaty, drafted in 2007, was the first to describe the role of national parliaments in the European Union. And they play a greater role than you might think. National parliaments can, for example, scrutinise draft EU legislation to see if it complies with the principle of subsidiarity. The principle of subsidiarity rules out EU intervention when an issue can be dealt with effectively by EU countries themselves at central, regional, or local level. The aim is to stay as close to the people of the EU as possible.
1: Together, the European Parliament and the national parliaments determine how best to organise and promote effective and regular interparliamentary cooperation within the EU. This cooperation takes many forms and is discussed each year at a meeting between the European Parliament President and the Presidents of each national parliament.
2: The Conference of Presidents of the European Parliament is the authority responsible for matters concerning relations with the national parliaments. The Conference of Presidents is made up of the President of the European Parliament and the chairs of the political groups. One representative of the non-attached members also has a seat in the Conference of Presidents, but they do not have the right to vote.
1: However, this is not the only important conference. Members of the EU Affairs Committees of the National Parliaments and members of the European Parliament meet regularly in the Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs, or COSAC. COSAC's aim is to bring together members of the national parliaments and members of the European Parliament to discuss current EU affairs and issues relating to the role of national parliaments in the European Union. COSAC can adopt conclusions and contributions, but these are non-binding for the national parliaments.
2: COSAC meets twice a year. The individual national parliaments and the European Parliament send a delegation made up of a maximum of 6 members to take part in these meetings. In addition, the parliaments of EU candidate countries and other European national parliaments may participate as observers. One key example of this is the Ukrainian parliament, the Verkhovna Rada.
1: The European Parliament also has a Directorate for Relations with National Parliaments, which acts as a knowledge centre, providing information about the national parliaments to the European Parliament. It represents the European Parliament in the administrative networks of interparliamentary cooperation. It also manages relations with officials representing the national parliaments in Brussels and maintains close links with their administrations. In addition, every year, Parliament's Directorate for Relations with National Parliaments publishes an annual report on the relations between the European Parliament and EU national parliaments. The report gives an overview of all interparliamentary activities and of the development of cooperation between the various national parliaments in EU countries.
2: Last but not least, the European Parliament actively supports 2 major networks which facilitate cooperation between the different parliaments. The first is the Interparliamentary EU Information Exchange. This network includes a platform for the exchange of EU-related information and documents between the national parliaments and the European Parliament.
1: And then there's also the European Centre for Parliamentary Research and Documentation. It serves as a channel to send information requests when a national parliament seeks to learn more about the practices and policies of other European countries. So, as you can see, the European Parliament works hand in hand with the national parliaments of the countries that make up the EU.
2: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Sono le 4.
4: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
5: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
4: Chi non ci vorrebbe più?
6: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
4: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
7: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
4: Qualcuno che non sa...
8: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Christian, cantante degli Skaos, una band sarda che ci presenta il loro singolo Bionda. Vuoi parlarci un po' del singolo, di cosa parla?
9: Ciao a tutti, sono Christian, detto anche Scarrizzo. Bionda è il nostro singolo d'esordio. Il nostro genere comunque è un genere molto solare e Bionda appunto parla di quelle situazioni estive che si creano nella terra dove noi viviamo, che è Sardegna, ed è collegata a quelle cose che si fanno qua di solito, stesse spiaggia.
8: Un singolo un po' estivo, diciamo.
9: Esatto.
8: Ho visto che è uscito il vostro primo album, Ci trovi sulla playa. Vuoi parlarci un po' dell'album, delle canzoni, solitamente di cosa parlate?
9: Sì, le canzoni hanno tutto un filo conduttore, nel senso che comunque parliamo della nostra terra, della Sardegna, di quello che facciamo noi, di quello che viviamo qua ogni giorno. E poi naturalmente parlano anche di problemi sociali, tipo le cose che vanno male qua in Italia.
8: Io ho visto che nell'album è presente anche una cover, Rock and Roll Robot, che l'avete un po' riarrangiato.
9: Esatto, ma come band nasciamo come cover band, quindi questa cosa di fare le cover ci piaceva tantissimo, però i cover naturalmente noi la riarrangiamo in chiave ska, surf, rock and roll, quindi anche Rock and Roll Robot è stata una canzone che abbiamo completamente stravolta. L'originale è una canzone molto elettronica, diciamo, sì. E quindi l'abbiamo riarrangiata al nostro stile.
8: Quali sono le vostre influenze musicali?
9: Mi piace tanto il punk californiano.
8: Sì.
9: Rancid sicuramente.
8: Sì.
9: Bad Religion, insomma, tutto quel panorama là ci piace tanto. Siamo un attimo ascoltando quella musica, quindi è normale che nelle nostre canzoni ci siano quelle influenze.
8: Certo. Una curiosità, come mai avete scelto il nome Skaos, che tra l'altro si scrive con tre S finali, giusto?
9: Sì, beh, è una cosa abbastanza strana, nel senso che ai nostri concerti ogni volta succede sempre un caos, perché la gente balla, si diverte, e quindi abbiamo comunque affinato, diciamo, il nome al genere, che è lo ska, e quindi da lì è nato Skaos. E poi le tre S servono proprio per dare l'impronta proprio a quello che succede lì ai concerti, cioè proprio una festa, un caos.
8: Ho capito. Allora, ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi e poi se vuoi lanciare il vostro singolo?
9: Potete trovare in tutto social network, Instagram, Facebook, potete ascoltare il disco su Spotify, farlo su iTunes e poi il singolo d'esordio del disco si intitola Bionda.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: Ciao a tutti ragazzi, ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Mirko, in arte Mr. Hop. Ciao Mirko.
3: Ciao, ciao, come va?
2: Bene, bene, grazie. Tu come stai?
3: Bene, non c'è male.
2: È bello perché non sono tanti quelli che chiedono come va quando li chiamiamo. Mirko, tu ci presenti il tuo singolo che si chiama Drop. Vuoi parlarcene un po'?
3: Sì. Beh, Drop, allora, è una canzone, come si sentirà, da un suono molto allegro, molto country folk. E il testo parla, diciamo, in modo molto ironico della poca voglia di andare a lavorare. Infatti, nel video musicale siamo tutti in pigiama, che io e amici abbiamo fatto il video, e siamo tutti in pigiama che giriamo per la città di Bologna mentre io canto la canzone. Quindi è una canzone molto allegra e prende un po' il tema del, appunto, della poca voglia di lavorare, dai. Insomma, però in modo ironico, non così cattivo, diciamo.
2: Beh, è un tema un po' ricorrente, ma comunque sempre interessante il tema del non voler lavorare in una canzone. Che poi magari sì, anche esatto. Se vogliamo l'accusa che si fa ai musicisti di essere gente che fa poco nella vita, no? E invece il tuo disco, Long Way Home, cosa ci dobbiamo aspettare da questo disco?
3: Allora, questo qui è un EP che rappresenta, cioè fa conoscere come sono io artisticamente. Quindi sono per ora 4 brani che rappresentano e racchiudono il mio sound, le mie canzoni. Ogni canzone ha un tema diverso, a livello di testo, che raccontano un po' la mia esperienza all'estero, un po' le mie esperienze varie di vita e altre cose. Questo è quello per farmi conoscere. Poi se da qui in futuro, probabilmente il prossimo anno, ci sarà il disco completo con anche altri brani. Però per ora Long Way Home è, diciamo, una cartolina per farmi vedere.
2: Non vediamo l'ora di vedere il tuo e di sentire più che altro il tuo futuro album. Comunque ci gusteremo l'EP che, ricordiamo, esce il 23 novembre. Volevo chiederti un po' in che genere tu ti collocheresti, perché ho sentito un po' di cose ascoltando, insomma, questo singolo Drop che adesso anche i nostri ascoltatori ascolteranno.
3: Come genere io mi definisco sempre indie folk, perché è un genere, cioè io mi ispiro tantissimo a band pop folk come i Mumford & Sons e i The Lumineers, per citarne alcuni. Però essendo che non ambisco a diventare chissà chi, però a comunque farmi conoscere, io mi voglio, nel senso, cioè, voglio stare nell'indie, nell'indipendente, quindi per me è folk indipendente. Io mi ritengo questo tipo di genere qui adesso.
2: Ok, beh, proprio una dichiarazione. Voglio rimanere indie. È molto interessante, non è da tutti voler rimanere indie e non dire voglio diventare il prossimo numero uno. Ma è comunque una filosofia di vita molto interessante, anche condivisibile. Hai citato, ho detto, ne cito solo alcuni delle tue influenze. Ti dico, se vuoi citare anche di più, cioè voglio sapere chi ti ha ispirato, chi ti continua a ispirare nel fare musica, sia nello scrivere che nel suonare.

0: suonare che nel cantare?
1: Beh, ascolto appunto tantissima musica folk attualmente. Io come artista parto dagli albori, come suonavo del punk, metal, generi così, e sono stato 2 anni in Scozia a vivere e lì ho conosciuto la musica scozzese, il folk scozzese, e dal di lì ho iniziato ad ascoltare queste band anche su Spotify mettevo inizialmente tipo le playlist del folk, e poi piano piano ho iniziato ad ascoltare artisti che mi piacevano di più da queste playlist, appunto come i Mumford & Sons, i Monster and Men, i The Luminers, oddio, ce ne sono talmente tanti che non mi ricordo neanche i nomi però diciamo che queste qui sono le mie influenze attualmente.
0: Beh sì, insomma, proprio tipiche del panorama proprio indie folk, perché anche Mumford & Sons sono una delle band che ultimamente, diciamo, possiamo dire spacca di più nel panorama indie / indie folk.
1: Esatto, sì, infatti loro hanno un gran tiro e mi piacciono tantissimo.
0: Assolutamente.
1: Mi hanno ispirato tanto.
0: Assolutamente. Invece, per quanto riguarda te, i tuoi progetti futuri, beh, c'è appena detto che, insomma, farai uscire un album, quindi questo ormai ce l'hai già svelato, mentre hai detto che avrai anche in programma in futuro dei live, devi, insomma, prima uscirà magari l'album, ma voglio sapere,
1: esatto,
0: sul live, visto che tu sei un solista, se poi ti presenti da solo, in duo o con una band di supporto, insomma, come gestisci o gestirai, insomma, la performance dal vivo?
1: Allora, giustamente in base al locale e quindi all'ampiezza del locale, le situazioni musicali, saremo o in due, quindi chitarra e violino, che il violinista del progetto, appunto, Marco Cavina, un carissimo amico, e se usciamo in dei locali tipo pub o cose del genere piccolini, andiamo solo io e lui. Se no, se ci sono festival o locali un po' più grandi che ci permettono di suonare in di più, siamo in 4, quindi con anche il basso e la batteria, che al basso c'è Alessandro Arcella, un mio amico, e alla batteria Max Testa, che suoneranno appunto il 23 all'Arci di Ferrara, al Black Star, per la promozione dell'EP e tutto. Ci saremo tutti e 4, quindi con un sound completo come quello lì sul disco.
0: Ci sentiremo dal vivo come ti sentiremo su disco. Allora, ti chiedo adesso di dirci un po' sui social come possiamo ritrovarti.
1: Allora, sui social ho Facebook come Mr. Hop, mr.hop, H-O-P, e poi ho Instagram come mirco-mister-hop, se no c'è YouTube come Mr. Hop e Twitter sempre come Mr. Hop. Mi potete trovare, dove io posterò tutte le cose, anche le dirette in sala prove e tutte queste cose qua.
0: Bello, bello, ci piacciono anche le visioni dietro le quinte, no, dei live dalla sala prove, rehearsal time, no, quelle cose lì. Bello, bello. Allora, ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni.
1: Grazie a te.
0: Ti faccio i nostri auguri. Chiudendo questa intervista, lascio a te l'onore di lanciare il tuo pezzo.
1: Ok, allora buon ascolto a tutti e questa è Drop.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
3: Che attività fate per i ragazzi?
2: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Ciao a tutti ragazzi, bentornati per una nuova puntata di Spazi Emergenti, sempre col vostro Alessandro, oggi in compagnia di Francesco Nava, cantante dei Tamarida. Ciao Francesco.
5: Ciao Alessandro.
4: Francesco, siete usciti da poco con un singolo, Quando mi riconoscerai. Di cosa parla questo singolo?
5: Il brano è ispirato a un romanzo che si chiama Quando mi riconoscerai, come il brano, ed è un romanzo uscito in aprile con Rizzoli, scritto da Marco Erba. Marco Erba era un mio professore al liceo e ha scritto il primo romanzo 2 anni fa e è uscito adesso il secondo romanzo, appunto, che parla di un intreccio tra gli anni 40 e, diciamo, il periodo contemporaneo, ed è un intreccio delle storie dei nonni di una volta ai nipoti di oggi, e in questo intreccio si sviluppano delle storie che vanno dall'amore ai dolori, alle tematiche un po' più difficili, come per esempio la tematica che affronta coloro che andarono in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi queste storie si intrecciano con quelle dei ragazzi di oggi, ecco. E il brano cerca un po' di sintetizzare queste tematiche in un crescendo di parole, di suoni, come del resto il libro, no? Diventa il ritmo via via più calzante. E abbiamo cercato di rappresentare anche questo, quindi il brano si apre con pianoforte e voce, e poi via via entrano diversi strumenti e alla fine appare quasi un'esplosione di suoni che si risolve poi nel finale.
4: Capisco.
5: Quindi è un po' questa l'idea.
4: Hai parlato di degli strumenti che si sentono nel brano, quindi insomma la tua band, cioè la vostra band, come è composta?
5: Noi siamo composti da voce, cioè io, e pianoforte, chitarra, basso e batteria. Nel brano sono presenti anche dei violoncelli, che però non sono in formazione fissa nella band, ecco.
4: E per questi violoncelli quindi avete chiesto a dei musicisti esterni, avete usato campionature?
5: Sono campionature, effettivamente, sì.
4: E ci puoi dire magari da che brano? O da che opera?
5: Non lo so.
4: Ah, ok. No, vabbè, era solo per curiosità.
5: No, questo non lo so. Sì. E... non me ne sono occupato io, ecco, se ne è occupato il pianista, diciamo.
4: Rimanendo nel contesto di band, le vostre ispirazioni, insomma, gli artisti, le correnti che vi ispirano?
5: Dunque, come band siamo molto differenti come gusti e come passioni musicali, diciamo. Entrambi, tutti, arriviamo da background molto differenti, e questo intreccio penso sia anche ciò che fa nascere i nostri brani in maniera, diciamo, differenti da altri che ci capita di sentire in giro, perché c'è un intreccio molto forte. Da me, che per esempio studio in civica, canto jazz, ad altri che invece ascoltano più musica pop, il nostro batterista suona anche punk, quindi è veramente un misto di influssi. Per quanto mi riguarda, in questo brano lo posso inquadrare, diciamo, in un genere italiano come quello di Cesare Cremonini, per esempio, dell'ultimo album Poetica, o come alcuni cantautori come Fabi, Silvestri, Gazzè, però allo stesso tempo ci sono molte influenze differenti, ecco, derivate anche da quello che ascolto, ecco. Io ascolto anche molto funky, ascolto artisti americani, ascolto D'Angelo, poi ascolto Jamiroquai, cioè, quindi diciamo un influsso di correnti che poi danno vita a questi brani.
4: Ah, molto molto interessante. È anche bello sapere e vedere che possono, diciamo, convivere più stili e più gusti in un'unica band, no?
5: Sì.
4: E beh, e quindi, insomma, i vostri pezzi come nascono? Nel senso, il processo creativo, seguite, non so, improvvisate, c'è qualcuno che scrive e dà delle idee, diciamo, più generali di altri?
5: Dunque, solitamente i nostri brani nascono da un'idea di un giro di pianoforte, diciamo, del nostro pianista, Andrea Mecchia. E lui inizia questo giro e di solito nascono tutti assieme, quindi suoniamo in questa saletta a casa del nostro chitarrista. E quindi suona lui questo giro di piano e poi uno alla volta entrano, diciamo, gli strumenti, ed è proprio così che è nato anche Quando mi riconoscerai. È iniziato questo giro di piano, io ho iniziato a dire parole a caso in italo-inglese o, ecco, parole di libertà, flussi di coscienza, e così via via gli altri si sono uniti ed è nato questo brano. E quindi c'è anche una relazione molto forte, penso, tra le parole e gli strumenti, perché nel momento in cui io sento che sto crescendo di intensità come melodia, via via mi segue anche, per esempio, il batterista, e quindi nel momento in cui io magari urlo, tra virgolette, anche il batterista farà qualcosa di più incisivo, e nascono così. E poi il testo, invece, il testo e la melodia, quindi in questo caso li ho fatti io, a volte la melodia invece li fa il pianista, il testo io, quindi ci sono modalità differenti, però tendenzialmente nascono da un'idea del pianista che poi viene sviluppata dal gruppo, diciamo.
4: Invece i vostri progetti futuri, cioè questo singolo anticipa un album, avete qualche progetto di qualche altro singolo in cantiere, EP?
5: Dunque, questo singolo è nato dopo un periodo in cui avevamo lavorato poco, abbiamo cambiato un batterista recentemente e adesso ripartiremo a suonare live a breve, quindi in giugno e luglio avremo eventi anche della band al completo, perché ci capita spesso di suonare magari in duo, in trio, a seconda di quanto ci viene chiesto, ecco. Al momento non è in programma un EP, ma stiamo scrivendo parecchi anche brani in italiano, perché in precedenza abbiamo scritto quasi solo in inglese e via via ci stiamo spostando sull'italiano. Sto prendendo confidenza io in primis, perché non è stato semplice, ecco. Anche perché altri brani, come, che sono molto funky, richiedono più lavoro, ecco, con la lingua italiana, perché sono molto ritmici ed è più complicato con la lingua italiana. Quindi avremo alcune date in giugno e nel contempo ricominceremo anche a suonare in strada. Noi siamo anche artisti di strada, suono per le strade di Milano e di altre città da ormai 3 anni, e quindi in giugno avremo sicuramente 4 giorni di fila in Piazza Duomo Milano la sera, e avremo, ecco, altre date in alcuni locali, a Seregno e in altri luoghi.
4: E i nostri ascoltatori dove possono seguirvi sui social?
5: Noi siamo su Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, insomma ovunque, e ci chiamiamo Tamrida, e potete appunto seguire le nostre pagine, anzi sarei molto contento, e magari anche condividere il nostro nuovo brano Quando mi riconoscerai.
4: E invece il nome della band, come l'avete scelto?
5: C'è al largo dello Yemen un'isola che si chiama Socotra e il cui nome in sanscrito significa felicità. Quest'isola al momento non è raggiungibile per via della situazione instabile, chiamiamola così, in Yemen. Fatto sta che quest'isola è un'isola che mi ha sempre affascinato, è un po' l'isola dei miei sogni, e la capitale di quest'isola si chiama Adibo ed ha anche un secondo nome, questo nome è Tamrida. E l'ho scoperto in una delle mie ricerche appunto su quest'isola e mi ha molto affascinato e ho proposto agli altri di cambiare il nostro nome, che all'epoca era The Last Minute. Ci avevano scambiato per agenzie di viaggio per anni e decidemmo di cambiare questo nome. Ormai sono 2 anni che ci chiamiamo Tamrida, quindi questo è il nome, è il significato.
4: È molto, molto interessante, una scelta particolare. E io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni e in chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
5: Ok, grazie a voi, mi ha fatto davvero piacere. Questo pezzo si chiama Quando mi riconoscerai, noi siamo i Tamrida. Grazie.
4: Grazie a te.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Luca, bassista del gruppo Out for Summer, che ci parlerà del loro nuovo singolo Con te. Allora Luca, vuoi raccontarci un po' del singolo, di cosa parla?
1: Allora, il singolo, praticamente il secondo, è stato dal nostro nuovo Di Notti di Follia. La canzone fondamentalmente parla di un amore puro e spensierato, comunque quando due persone trovano tra di loro e c'è alchimia, c'è chimica. Parla comunque delle gioie, parla dei momenti più difficili e comunque che passeranno in ogni momento, quindi parla fondamentalmente dell'amore.
0: Ho capito, e il singolo, quindi hai detto che è estratto dal vostro nuovo EP Notti di Follia. Vuoi un po' parlarci del vostro EP, di cosa solitamente trattate nelle vostre canzoni?
1: Sì, allora, questo disco ci abbiamo lavorato circa un anno e mezzo. Abbiamo iniziato a comporre nell'autunno del 2017, quindi appena avevamo fatto le prime date del primo EP, Riparto da Zero, che era uscito nel maggio del 2017, abbiamo già iniziato a comporre per il disco nuovo. Ci abbiamo messo un po' perché comunque le canzoni fondamentalmente parlano di argomenti molto personali, quindi il credere in se stessi, la voglia di viaggiare, com'è con te l'amore, o scusa, il singolo prima è quello che resta, che parla della voglia di evadere, di essere nella libertà più totale. Quindi ci abbiamo lavorato un sacco e volevamo appunto che chi ascoltasse queste canzoni ritrovasse un po' di sé, quindi siamo molto soddisfatti anche di quello che è uscito.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
5: Diventa uno stagista di Radio 6023.
6: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
4: Sotto il segno
5: di Radio 6023.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Per Dincibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
10: E cosa fate?
9: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma, impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
10: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
9: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
11: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
9: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
12: Promosso!
5: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara, di Radio 6023, la web radio degli studenti del Piemonte Orientale, e in questa puntata vi raccontiamo la storia del Centro Interdisciplinare di Ricerca sulle Malattie Autoimmuni, IRCAD. IRCAD ha una sede a Novara e vede coinvolti il Dipartimento di Scienze della Salute, il Dipartimento di Medicina Traslazionale e il Dipartimento di Scienze del Farmaco. Inoltre partecipano alle attività di IRCAD anche l'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara, l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e l'Ospedale Sant'Anna Croce e Carle di Cuneo. Il centro si propone di sviluppare una ricerca di base rivolta agli studi dei meccanismi che causano le malattie autoimmuni e allo sviluppo di nuovi test diagnostici e nuovi approcci terapeutici. Ma perché IRCAD fa ricerca sulle malattie autoimmuni? Per avere una risposta in merito vi lascio all'intervista realizzata dal mio collega Davide Boris al professor Claudio Santoro, direttore del centro di ricerca IRCAD.
3: Professore, iniziamo subito per cercare appunto di spiegare perché esiste il centro CAD, perché vengono realizzate le giornate IRCAD e di che cosa parlate come temi di ricerca.
12: Allora, il CAD è, come dire, il compimento di un progetto iniziato una ventina d'anni fa con l'istituzione dell'IRCAD, che a suo tempo era, come dire, un centro che cercava di coagulare intorno alla ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni le attività diffuse soprattutto in regione Piemonte su queste tematiche. È un progetto che è nato dall'intuizione di un collega, il professor Umberto Dianzani, e che via via colleghi, tra cui il sottoscritto, hanno collaborato per concretizzare, poi con l'aiuto di altri importanti partner come l'università, la regione, il comune di Novara, questa struttura in cui ora l'attività di ricerca sia clinica che di base e applicata alla malattia autoimmune ha trovato la sua naturale casa, proprio per consentire ai ricercatori di base e ai ricercatori clinici di, come dire, di vedersi negli occhi, di parlare in continuità in un contesto in cui sono anche presenti quelle necessarie e indispensabili infrastrutture tecnologiche di ricerca che ormai sono diventate ineludibili per svolgere un'attività di ricerca traslazionale che sia competitiva in uno scenario non solo nazionale ma anche internazionale.
3: Le malattie autoimmuni, qual è il loro impatto da un punto di vista anche di interesse che può essere per tutti i comuni cittadini?
12: L'intuizione originale era nata da una considerazione quasi ovvia, cioè di fatto le malattie autoimmuni sono estremamente diverse tra loro e tradizionalmente, come sicuramente qualcuno degli ascoltatori è a conoscenza, in genere le malattie autoimmuni sono sempre state, fino a una quindicina d'anni fa, considerate ambito delle singole specialità, cioè chi aveva la sclerosi multipla andava dal neurologo, chi aveva il diabete dal diabetologo, quindi diciamo in settori specializzati che a volte, spesso, non riuscivano mai a colloquiare, a interagire tra loro. Quindi la nostra intuizione, credo vincente, è stata quella di guardare quali fossero le basi patogenetiche, cioè che determinano la malattia autoimmune indipendentemente dall'ambito specifico, e quando si guardano le basi che causano queste malattie si vede che sono molto comuni tra chi ha la sclerosi multipla, chi ha il diabete mellito, chi ha l'artrite reumatoide e così via. E quindi proprio su questa considerazione scientifica noi abbiamo costruito l'impianto IRCAD prima e CAD attuale. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare ai ricercatori e soprattutto alla popolazione è che l'attività di ricerca di base e applicata si sta, come dire, curando di comprendere perché un individuo sviluppa una malattia autoimmune, a prescindere da come sarà la sua evoluzione specifica. Perché ormai la ricerca biomedica moderna sta sempre più dimostrando che se si riesce a comprendere i meccanismi basilari dell'insorgenza di una patologia, per esempio anche del cancro è così, cioè esistono cancri della mammella, cancri delle ossa, del cervello e via dicendo, ma le basi molecolari e biologiche che scaturiscono questo tipo di diverse malattie sono molto conservate tra loro. E quindi copiando anche un po' quello che in altri ambiti ha portato notevoli successi, per esempio nella diagnosi e nella cura del cancro, bene, noi speriamo di contribuire a fare la stessa cosa per le malattie autoimmuni.
3: In conclusione le chiedo uno degli obiettivi per il prossimo futuro per il centro.
12: Uno degli obiettivi è quello, per esempio, di riuscire a curare anche sfruttando risorse e competenze nell'ambito dei materiali di interesse biomedico. E per esempio quello di riuscire a rigenerare alcuni tessuti colpiti da malattie autoimmuni molto diffuse come l'artrite reumatoide. Quindi uno dei problemi associati all'invalidità che questa malattia arreca negli sfortunati pazienti è quello che riguarda le articolazioni, che si deteriorano, vanno incontro, come dire, a necrosi e instaurano un processo vizioso per cui l'infiammazione viene sempre mantenuta, incrementata, e questa contribuisce sempre più alla degenerazione dei tessuti, cartilagini, tendini ed ossa. E uno degli scopi è quello di, per esempio, uno dei progetti finanziati anche dalla Comunità Europea, è quello di rigenerare in laboratorio il tessuto cartilagineo per, appena possibile, proporre una terapia sostitutiva cellulare e tessutale.
5: Ringraziamo il professor Santoro per la sua disponibilità e vi ricordiamo che Studiare Informati è un format a cura di Radio 6023 e UMG Web Radio, disponibile su Spotify. Non perdetevi le prossime puntate a tema ricerca. Da Chiara un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
13: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
13: Di cosa vi occupate?
14: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
13: Quali sono i vostri contatti?
14: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
13: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
14: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: Okoljske posledice ruske vojne proti Ukrajini so z vsakim novim mesecem invazije Rusije vse hujše. Uničenje jezaka Hauka junija 2023 je še povečalo škodo za naravo in usmerilo pozornost mednarodne javnosti na okoljski vidik tega spopada. V tem podcastu bomo govorili o hudih posledicah te vojne za okolje. O Odkar so se leta 2014 začele stopnjevati napetosti, zlasti pa po ruskem napadu na Ukrajino 24. februarja 2022, so spopadi povzročili na tisoče žrtev, begunsko krizo in gospodarski pretres. Vse to je imelo škodljive posledice za okolje. Ruska vojna je pustila hude rane na ukrajinski pokrajini. Škoda na industrijskih obratih je povzročila hudo onesnaženje zraka, vode in tal, zaradi česar so ljudje izpostavljeni strupenim kemikalijam in onesnaženi vodi. Vojna je negativno vplivala tudi na biotsko raznovrstnost v Ukrajini. Gozdni požari, krčenje gozdov, eksplozije in gradnja vojaških objektov škodijo divjim organizmom in uničujejo naravne habitate, ključno zaščitenimi habitati v biosfernih rezervatih in narodnih parkih. Veliko zaskrbljenost je povzročilo tudi bombardiranje v bližini jedrske elektrarne v Zaporožju, ki je največja v Evropi. Po ocenah Ukrajinskega ministrstva za zaščito okolja in naravne vire je zaradi ruske invazije od začetka vojne do sredine julija 2023 nastala okoljska škoda v vrednosti približno 53 milijard evrov. V okviru programa Združenih narodov za okolje je bila opravljena ocena posledic vojne na okolje v tej državi. Iz nje je razvidno, da se Ukrajina sooča s številnimi krizami, povezanimi s kemikalijami, municijo in vojaško opremo, prisotnostjo širokega spektra onesnaževal in škodo na ključni infrastrukturi, mestnih območjih in naravi. Vojna ovira tudi kmetijsko proizvodnjo v Ukrajini, ki je bistvena za gospodarstvo te države, pa tudi za prehransko varnost po vsem svetu. Fizična degradacija, razširjeno onesnaženje s kemikalijami iz rudnikov in prizadete industrije ter detonirana municija so močno vplivali na milijone hektarjev ukrajinskih kmetijskih površin. Ruske sile so 6. junija 2023 uničile jez Kahovka, ki je bil največji jez v Ukrajini. Številni so obsodili uničenje tega jeza in ga označili za ekocid in najhujšo okoljsko nesrečo v Evropi po Černobilu. Katastrofalne poplave so zajele na tisoče hektarjev zemlje, pri tem pa terjale smrt desetin in selitev več tisoč ljudi. Dostop do pitne vode je bil onemogočen, namakalni sistemi pa uničeni. Ob tem se je sprostilo na tone onesnaževal, ki so po reki Dnepr potovala v Črno morje, na katerega meji šest držav, vključno z Romunijo in Bolgarijo, povezano pa je tudi s Sredozemljem. Pri tem so bili prizadeti ekosistemi v tej regiji, pa tudi v drugih državah. Zaradi uničenja jeza se je povečala zaskrbljenost glede varnosti nuklearne elektrarne v Zaporožju, saj je bil jez njen glavni vir hladilne vode. Ukrajina zahteva, naj Rusija plača odškodnino, tudi za okolje. Z mednarodnimi partnerji preučuje načine, kako bi dosegla, da Moskva prevzame odgovornost. Ekocid je sicer že od leta 2001 uvrščen med kazniva dejanja v ukrajinskem kazenskem zakoniku, a številni menijo, da bi bilo treba to vprašanje reševati na mednarodni ravni, ter tako zagotoviti ustrezen prevzem odgovornosti in znesek povračil. Žal pa nobena od poti za pridobitev odškodnine ni brez ovir, saj je postopek zahteven in dolg. Za tovrstne odškodnine je le malo obstoječih precedenčnih primerov. Evropski parlament je januarja 2023 sprejel resolucijo o ustanovitvi sodišča pristojnega za kaznivo dejanje agresije proti Ukrajini. V tem dokumentu tudi priznava povezavo med vojno in dolgoročno škodo za naravno okolje in podnebje. Poslanci so v resoluciji tudi podprli priporočilo Generalne skupščine Združenih narodov o vzpostavitvi mednarodnega registra škode, ki bo služil kot evidenca za prihodnja povračila za škodo na naravi in podnebju. Parlament je sredi junija 2023 sprejel še eno resolucijo o trajnostni obnovi Ukrajine. V njej so poslanci obsodili uničenje jeza Kahovka, s katerim je Rusija po njihovem mnenju povzročila ekocid in zagrešila vojno hudodelstvo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
16: Sono le 5.
17: E 5 minuti.
16: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
17: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte orientale.
18: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Il sogno con Antonella.
20: Di che cosa vi occupate?
19: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
20: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
19: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
20: E le pagine quindi sono nome?
19: Il sogno con Antonella.
18: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Tre città, una sola voce. 6023.
21: Denk even na over de plaatsen die je het meeste bijblijven als je reist. Misschien denk je aan de musea of de theaters die je bezocht. Vaak gaat het ook om de muziek die door de straten klonk, het festival dat je toevallig ontdekte of de energie die je op een buurtplein voelde. In heel Europa speelt cultuur een grote rol bij het vormgeven van de identiteit van steden en regio's. Straatfestivals, concerten en kunstprojecten over sociale thema's brengen mensen samen en helpen steden te groeien. Dit idee vormt de kern van een van de bekendste culturele initiatieven van de Europese Unie, de culturele hoofdsteden van Europa. Het programma werd in 1985 in het leven geroepen door Melina Mercouri, de toenmalige Griekse minister van cultuur en haar Franse tegenhanger Jacques Lang. Hun visie was kort en krachtig. Cultuur zou de Europese burgers dichter bij elkaar kunnen brengen. Sinds de allereerste culturele hoofdstad van Europa, Athene in 1985, hebben meer dan 70 steden over heel Europa de titel mogen dragen. In Vlaanderen en Nederland gaat het in totaal om 5 steden. Amsterdam in 1987, Antwerpen in 1993, Rotterdam in 2001, Brugge in 2002 en Leeuwarden in 2018.

0: store skridt blev taget i 2023, da EU vedtog bindende regler om løngennemsigtighed. For første gang nogensinde blev det lovpligtigt for virksomhederne at vise, om mænd og kvinder får lige løn for det samme arbejde. Parlamentet er også gået forrest, når det gælder bekæmpelse af kønsbaseret vold. Efter flere års opfordringer fra parlamentsmedlemmerne tilsluttede EU sig Istanbul-konventionen, en skelsættende traktat, som har til formål at sætte en stopper for vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den 1. oktober 2023 trådte konventionen i kraft, selvom flere EU-lande ikke individuelt havde ratificeret den. Og i 2024 skrev parlamentsmedlemmerne historie. De støttede den første EU-lov nogensinde, der specifikt er rettet mod vold mod kvinder og vold i hjemmet. Det var et stort skridt i den rigtige retning. Og i november 2025 tog parlamentsmedlemmerne endnu et skridt, da de gav en klar besked til Europakommissionen. Tiden er inde til en ny, ambitiøs plan for ligestilling mellem kønnene, der dækker perioden fra 2026 til 2030. De opfordrede til strengere tiltag over for kønsbaseret vold, bedre adgang til sundhedspleje for kvinder og reelle fremskridt med hensyn til at udligne lønforskellen. Og de advarede om, at kvinders rettigheder skal beskyttes, selvom nogle lande modarbejder ligestillingen. Parlamentet har også arbejdet for at øge kvinders repræsentation i politik. Under det første direkte parlamentsvalg i 1979, hvor Simone Weil blev valgt til formand, var kun 16% af parlamentsmedlemmerne kvinder. I dag er det tal steget til næsten 40%, hvilket gør Europaparlamentet til et af de parlamenter i verden med mest ligelig kønsfordeling. Hvert år omkring den 8. marts afholder parlamentet særlige debatter og arrangementer for at vise, at det fortsat kæmper for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag er ikke kun en dato. Den er en opfordring til at styrke ligestillingen mellem kønnene. Efter mere end et århundrede er kampen for kvinders rettigheder langt fra slut. En kamp, hvor EU spiller en vigtig rolle. For fremskridt sker aldrig af sig selv. De kræver folk. De kræver handling. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Tre città, una sola voce. 6023.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
6: E cosa fate?
5: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
5: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: 62-3
8: 6-0-20 che?
9: 60-23
8: 6-0-2-3
7: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Pikamuotia purkamassa. EU uudistaa pukeutumisen pelisääntöjä. Vaatekaapissasi on luultavasti ainakin yksi teepaita, jonka tarinaa et ehkä haluaisi kuulla. Sen on ehkä valmistanut joku, joka on alipalkattu ja ylityöllistetty ja jolta on evätty perusoikeudet. Paita on valmistettu puuvillasta, jonka kasvattamiseen on tarvittu peltoalaa, kemikaaleja, energiaa ja noin 2700 litraa vettä. Kaikki tämä sellaisen vaatekappaleen takia, joka saattaa jo parin käyttökerran jälkeen jäädä kaappiin. Tavallisen teepaidan taustalla on tarina, jota kannattaa pohtia ajatuksella. Kun tajuamme pikamuodin monet vaikutukset, voimme alkaa tehdä parempia ja kestävämpiä valintoja. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa kerromme, miten EU torjuu pikamuodin haitallisia vaikutuksia. Miksi pikamuodin suosio kasvaa kasvamistaan? Syy löytyy meistä itsestämme. Tarkastellaanpa ensin kulutustottumuksiamme. Shoppailu voi tuntua palkitsevalta. Amerikkalaiset Stanfordin, MITin ja Carnegie Mellonin yliopistot ovat selvittäneet asiaa. Niiden tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kun silmiimme osuu jokin erityisen houkutteleva vaatekappale, aivoissa erittyy dopamiinia. Se on välittäjäaine, joka yhdistyy mielihyvän ja palkitsevuuden tunteisiin. Jos vaate on edullinen, tunnemme mielihyvää vieläkin voimakkaammin.
1: Pikamuotibisnes perustuu juuri tähän tunnereaktioon. Sitä hyödyntävät esimerkiksi verkkoalustat Shane ja Temu sekä monet tunnetut vaatevalmistajat. Ne tuottavat huimia määriä muotivaatteita pilkkahinnalla ja laittavat ne nopeasti myyntiin. Trendit vaihtuvat jatkuvasti ja kauppojen hyllyille ilmestyy joka viikko uusia tuotteita. Viesti on yksinkertainen. Osta, käytä pari kertaa ja osta sitten lisää. Euroopassa 4–9% kaikista myydyistä tekstiilituotteista päätyy tuhottavaksi ennen kuin niitä on käytetty kertaakaan. Juuri näin pikamuoti toimii. EU:ssa keskiverto kansalainen ostaa vuosittain 19 kiloa vaatteita ja heittää pois 12 kiloa. Ostokset ehtivät hädintuskin vaatekaappiin, kun ne jo korvataan seuraavalla halpatuotteella. Hintalappu ei päätä huimaa, mutta vaatteiden todellinen hinta ympäristölle ja niitä valmistaville työntekijöille on valtava.
0: Euroopan ympäristökeskuksen mukaan tekstiiliteollisuus on yksi niistä aloista, jotka vahingoittavat ympäristöä eniten. Se on ruoantuotannon ja asumisen jälkeen yksi aloista, joilla kulutetaan eniten vettä ja maavaroja. Esimerkiksi puuvillan viljelyyn tarvitaan hurjia määriä vettä ja paljon viljelymaata. Puuvillasta valmistetaan erilaisia kankaita, muun muassa farkkukangasta. Viljelyssä käytetyt torjunta-aineet vaarantavat viljelijöiden ja lähialueiden asukkaiden terveyden. Vaatteiden valmistuksen aikana vaikutukset kertautuvat. Tekstiilituotanto aiheuttaa noin 20% maailman puhtaan veden saastumisesta. Syynä ovat erityisesti kankaiden värjäyksessä ja käsittelyssä käytettävät kemikaalit.
1: Muotiteollisuus on syypää myös suureen määrään kasvihuonekaasupäästöjä. Vaatteiden tuotanto- ja toimitusketjut ovat usein pitkiä ja monivaiheisia. Vaatteet matkaavat mantereelta toiselle ennen kuin ne lopulta päätyvät vaatekaappeihimme. Monet niistä valmistetaan tekokuiduista, kuten polyesteristä ja nailonista, joiden hajoaminen kestää satoja vuosia. Tämä on saanut aikaan toisen kasvavan ongelman, nimittäin mikromuovisaasteen. Synteettisistä vaatteista irtoaa joka pesussa pieniä muovikuituja veteen. Ajan mittaan valtameriin on kertynyt satoja tonneja tekstiileistä lähtöisin olevaa mikromuovia. Entä mitä tapahtuu sitten, kun heitämme jonkin vaatteen pois? Tällä hetkellä alle 1% käytetyistä vaatteista kierrätetään uusiksi tekstiilituotteiksi. Valtaosa niistä poltetaan, hylätään kaatopaikalle tai viedään ulkomaille käsiteltäväksi. EU:sta lähetetään laiva lasteittain pikamuotia muualle, usein Afrikkaan. Siellä se päätyy kaatopaikoille ja rasittaa paikallisia käsittelyjärjestelmiä sekä saastuttaa maaperää ja pohjavettä.
0: Haitat eivät liity kuitenkaan pelkästään ympäristöön. Parlamentin jäsen Lola Sanchez-Calvente esitteli parlamentin mietinnön, joka käsitteli kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskevaa EU:n strategiaa. Hän totesi seuraavaa.
2: Kun kaupoissa myydään erittäin halpoja vaatteita, se tarkoittaa, että vaatteen valmistaneille työntekijälle maksetaan hyvin vähän. Näiden työntekijöiden työsuhdeturva on luultavasti lähes olematon. Työolosuhteet muistuttavat todennäköisesti orjuutta, eikä työtiloissa ole välttämättä minkäänlaisia turvallisuusjärjestelyjä.
0: Vuonna 2013 Rana Plaza -tehdasrakennus romahti Bangladeshissa. Turmassa kuoli yli 1100 työntekijää. Se oli vaateteollisuusalan historian tuhoisin onnettomuus. Onnettomuus paljasti globaalin muotiteollisuuden nurjan puolen. Surkeaa palkkaa saavat työntekijät tekevät työtään usein vaarallisissa olosuhteissa. Samalla se toi parasvaloihin kestävyyden ja oikeudenmukaiset työolot vaatetusalalla ja nosti esille polttavia kysymyksiä halpavaatteiden todellisesta hinnasta. Nämä aiheet ovat toistuneet poliittisissa keskusteluissa jo vuosien ajan, ja muotiteollisuuden ongelmat ovat nousseet korkeammalle poliittisella asialistalla.
2: Euroopan komissio esitteli vuonna 2022 kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskevan EU:n strategian. Sen tavoite on yksinkertainen. Vuoteen 2030 mennessä EU:ssa myytävien vaatteiden pitäisi kestää käytössä pidempään ja niiden korjaamisen pitäisi olla helpompaa. Niissä tulisi myös käyttää enemmän kierrätettyjä materiaaleja. Osana tätä strategiaa EU on toteuttanut erilaisia toimia, joilla torjutaan pikamuodin haittoja. Niistä ensimmäinen on kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskeva asetus. Näiden ekologista suunnittelua koskevien sääntöjen ansiosta EU on vuodesta 2024 alkaen voinut asettaa vähimmäisvaatimuksia tuotteiden kestävyydelle ja laadulle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaatteet on tehtävä kestämään, eikä ainoastaan edistämään myyntiä. Oletko huomannut, että vaatteiden vetoketjut hajoavat usein ensimmäisenä? Uuden asetuksen myötä esimerkiksi vetoketjujen ja nappien on kestettävä paremmin käyttöä, ja ne on voitava korjata helpommin. Lisäksi EU on kieltänyt myymättä jääneiden vaatteiden hävittämisen. Myymättä jääneitä vaatteita ei siis enää saa tuhota, vaan niihin sovelletaan niin kutsuttua saastuttaja maksaa -periaatetta. Vaatevalmistajien täytyy siis ottaa vastuu aiheuttamastaan jätteestä. Niiden pitää maksaa osa markkinoille tuomiensa vaatteiden keräys- ja kierrätyskuluista. EU valmistelee myös digitaalisen tuotepassin käyttöönottoa.
3: ¿Quién es usted?
4: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
3: ¿Y qué radio escucha usted?
4: Yo escucho Radio 6023.
5: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
6: El biotestamento. ¿Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
11: Vuole fare il biotestamento anche lei?
7: Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
14: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
13: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
14: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
13: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
15: È ora di votare. Entre 6 e 9 de junho deste ano, milhões de cidadãos da UE ajudarão a moldar o futuro da União votando nas eleições europeias. O Parlamento Europeu é o único órgão da UE eleito por sufrágio direto e as eleições europeias são um dos maiores eventos democráticos do mundo. Nesta série de podcasts, explicamos-lhe tudo o que precisa de saber sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Neste episódio, vamos explorar um tema importante, como encontrar fontes fiáveis e reconhecer as informações oficiais das instituições da UE, sobretudo em tempos de desinformação. Com as eleições europeias à porta, é muito importante estar bem informado sobre os candidatos e as políticas, assim como sobre as questões importantes em jogo. No entanto, a internet está repleta de informações enganosas, o que torna difícil distinguir os factos da ficção. Hoje vamos explorar algumas estratégias para navegar eficazmente no panorama da informação. Comecemos por explicar por que razão é tão importante encontrar fontes fiáveis. A desinformação pode influenciar as nossas percepções e decisões, especialmente quando se trata de votar. A União Europeia é uma entidade complexa e, para compreendermos o seu funcionamento, precisamos de informações exatas. Em geral, quando procuramos informações online, o nosso primeiro instinto é escrever palavras-chave no motor de busca. Não é má ideia, contudo, tenha em mente que os primeiros resultados da pesquisa não provêm necessariamente das fontes mais fiáveis. Costumam ser as páginas web mais visitadas ou simplesmente patrocinadas. Uma estratégia fundamental para identificar fontes fiáveis é ir diretamente aos sítios web oficiais das instituições europeias. Estes sítios disponibilizam informações exatas e atualizadas sobre as políticas, a legislação e o papel das instituições da UE. O principal sítio oficial da União Europeia é o europa.eu. Aqui pode encontrar uma grande variedade de informações diretamente da fonte. Como reconhecer os sítios web oficiais da União? Em primeiro lugar, os nomes de domínio dos sítios web oficiais da UE terminam em europa.eu. Além disso, estão sempre disponíveis em todas as línguas oficiais da União e mencionam outras instituições ou canais da UE no rodapé da página web. Os factos e os números constantes dos sítios web da União Europeia são sempre verificados e comprovados junto de fontes científicas e institutos de estatística. Outra dica consiste em procurar contas oficiais nas redes sociais verificadas ou geridas pelas instituições europeias. Estas contas partilham frequentemente atualizações e esclarecimentos fiáveis sobre questões importantes. As contas verificadas têm normalmente um visto azul ao lado do nome, indicando que são autênticas. Pondere também visitar os sítios web oficiais dos partidos políticos e dos candidatos que concorrem às eleições europeias. Estes sítios costumam descrever ao pormenor os seus programas e propostas políticas, ajudando os eleitores a fazer comparações informadas. É igualmente essencial cruzar informações de várias fontes. Se uma determinada notícia parecer alarmante ou controversa, verifique a sua exatidão junto de organizações noticiosas de renome ou em sítios web de verificação de factos. Por último, tenha cuidado com as informações partilhadas nas redes sociais. Embora as plataformas de redes sociais possam ser muito úteis para estabelecer contactos com outras pessoas e manter-se informado, são também um terreno fértil para a desinformação. Verifique sempre a fonte e o autor antes de partilhar ou acreditar em informações publicadas na internet. Em suma, encontrar fontes fiáveis no período que antecede as eleições europeias é um passo crucial para tomar decisões informadas. Acedendo a sítios web oficiais, verificando informações de várias fontes e mantendo uma postura crítica perante o que vê online, pode navegar pelo ruído da desinformação e chegar a conclusões bem fundamentadas. O seu voto decidirá quais os deputados ao Parlamento Europeu que o representarão no momento de elaborar novas leis e terá uma influência na eleição da Comissão Europeia. Estas decisões moldarão a sua vida quotidiana e a das pessoas em toda a UE. A democracia não é um dado adquirido. É uma conquista coletiva e, por conseguinte, uma responsabilidade coletiva em que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarla, rádio web do Parlamento Europeu.
16: Rádio 6023 e UMG Web Radio apresentam Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
17: Promosso!
18: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Flebs di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata vi parleremo di locali dove godersi la musica dal vivo.
17: Certo, se volete godervi la musica in università, potete tranquillamente googlare sul vostro telefono 6023.it.
18: Ma ovviamente a certe ore della sera ci si vuole un po' scatenare, ed ecco a voi le curiosità sui luoghi migliori dove andare ad ascoltare musica dal vivo nel Piemonte orientale.
17: Se vi piace ballare e amate la musica dance, nel comune di Borgo Vercelli potete trovare Il Globo. È una discoteca di grosse dimensioni formata da 5 sale. Musica contemporanea e revival anni 80, 90, latinoamericano, liscio e reggaeton.
18: Il Globo è il posto ideale se si vogliono ascoltare generi diversi di musica senza spostarsi. Sempre nel comune di Borgo Vercelli possiamo trovare l'Outsider Pub. In questo locale ogni venerdì è tematizzato con attività musicali dedicate al karaoke o all'esibizione di gruppi e cover band.
17: Invece nel centro di Vercelli consigliamo anche la Terrazza Mirage e il Terzo Tempo, locali dove i più giovani si riuniscono per ascoltare musica dal vivo. Infine, se amate la musica di band dal vivo a Vercelli, potete trovare il Vicolo Schilke, oppure il Birrificio Sant'Andrea, locali in cui non solo la musica live la fa da padrone, ma anche la buona birra. E mi raccomando, bevete responsabilmente.
18: Tornando a parlare di discoteche, a Novara potete trovare il Ryan's, oppure, se vi spostate di pochi chilometri a Trecate, potrete entrare nel luogo in cui Max Pezzali ha scritto una sua famosissima canzone, ovvero il Celebrità. Anche queste sono due discoteche nelle quali si hanno anche ospiti e guest di un certo calibro, non solo DJ provenienti da ogni parte d'Italia, ma anche esibizioni dal vivo di alcuni artisti pop del momento.
17: Sempre a Novara, per gli amanti della musica rock, punk, metal, potete trovare il Circolo Arci Big Lebowski, situato vicino al centro di Novara, in cui si può ascoltare band emergenti e non. Inoltre, nella stessa città, potete trovare anche il collettivo di Novara City Punkers Crew, che organizza concerti punk di diverso genere su tutto il territorio novarese e non solo. Per non perdervi le loro attività, seguitevi sui social.
18: Per concludere con la musica dal vivo, vi sottolineiamo che poco fuori Novara, invece, c'è il Marcus Club di Alzate di Momo, un locale dove potete ascoltare jam session chitarristiche e musica blues. Insomma, c'è musica per tutti i gusti. E se vi piacciono la lirica o la musica classica, vi ricordiamo di ascoltare la nostra puntata dedicata ai teatri della zona.
19: Per gli amanti della musica, siamo qui anche per consigliarvi quelli che sono i talenti di alcuni nostri colleghi. Al Piemonte orientale potete ammirare l'arte di Flebs, lo speaker di Radio 6023, Marco Fleba. La storia di Flebs è molto particolare. Come artista emergente ha inviato a Radio 6023 una mail per promuovere un suo singolo, Ciò che mi resta, ed è stato un attimo per lui entrare in Radio 6023 e diventare uno speaker radiofonico. Il suo è un genere ibrido, dalle sonorità piuttosto rock che si incontrano con il rap dei primi anni 2000. Le sue maggiori influenze sono Junior Kelly, Rancore, Salmo, Low Low, Mostro e Morobutu. Sempre nel mondo Radio 6023 si inseriscono i Tiki Hangover, che nascono ad aprile 2019 da un'idea di Davide Borello, in arte Bor, storico membro di Radio 6023. Assieme a Gilberto Giannacchi e Matteo Bianchi, la band si diletta in una serie folta e rapidissima di brani punk, che traggono ispirazione dall'hardcore anni 80, ma anche dalla velocità d'esecuzione dell'hardcore più melodico. UMG invece consiglia i Deep Valley Blues, una band che nasce a Catanzaro nel 2016, dalla voglia di due artisti irrequieti, Umberto Arena e Gian Domenico Sestito, membro di UMG Web Radio. Il suono della band, composta anche da Giorgio Faini e Alessandro Morrone, affonda le proprie radici in sonorità che oscillano tra pesanti venature sludge e stoner e ritmi blues e southern, arricchite da una forte componente psichedelica. Per chi ascolta UMG Web Radio, consigliamo infine anche Bruno and the Soldiers, un collettivo di musicisti che ha concesso l'utilizzo del brano 40 anni per il format Settimana scorsa stasera. La band mischia lo ska con soul, dub e punk, creando un groove esplosivo e live coinvolgenti e trascinanti, con un suono contagioso. La band attuale conta di 5 elementi: basso, chitarra, batteria, tastiera e sassofono, a cui si aggiungono trombone e percussioni, e vari collaboratori ed amici che fanno parte del collettivo. Trovate tutti gli artisti citati in rotazione su Radio 6023 e su UMG Web Radio e su Spotify.
17: In inverno il clima non è sicuramente dei migliori e tra lezioni ed esami c'è la voglia di distrarsi, ma il tempo un po' manca. Ma chi o cosa ci permette di uscire anche in una giornata di pioggia? Ascoltare della buona musica dal vivo.
18: Se cercate un appuntamento fisso con la musica dal vivo, provate il mercoledì sera per la rassegna Underground Heroes al Paddis di Catanzaro Lido. Qui, tra una Guinness e un club sandwich, puoi ascoltare artisti italiani ed internazionali, dall'indie al folk, dal rock all'elettronica, tutto l'anno.
17: Sempre nel quartiere Lido ci sono anche altri locali che propongono concerti, come ad esempio la Tana Public House, il venerdì sera. Un altro punto di riferimento è sicuramente il Morrison a Seglia Marina, con una proposta molto eterogenea ma che punta soprattutto a gruppi emergenti di stampo metal e rock. E non ci si dimentica dei concerti neppure d'estate con la versione estiva del Morrison Beach sulla costa per tutti gli aficionados.
18: In un clima molto intimo e accogliente, invece, il Tiny House in centro a Catanzaro presenta una rassegna live principalmente di duo e trio musicali ogni giovedì. Cercate di arrivare puntuali però, altrimenti i posti finiscono subito.
17: E se siete amanti della musica metal e hard rock e volete restare aggiornati sui concerti in Calabria, non dimenticate di ascoltare Metallurgia Pesante, il format di UMG Web Radio che raccoglie artisti affermati ed emergenti del metallo nostrano e internazionale.
18: E ora che hanno anche annunciato i partecipanti al Festival di Sanremo, non vi resta che iniziare o continuare ad ascoltare musica, ad andare a vedere i concerti e supportare sempre le band emergenti.
17: E con questo la puntata di Studiare Informati finisce qui. Vi ricordiamo che potete ascoltare Studiare Informati tutti i giorni in diretta su Radio 6023 e on demand sulla pagina Spreaker di UMG Web Radio e sul canale Spotify dedicato. Da Laura Flaps un saluto e buona musica a tutti.
20: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
23: E che cosa fate?
22: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
23: Cosa fate qua oggi?
22: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
23: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
22: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
24: Schengen.
25: Strefa Schengen w obecnym kształcie obejmuje terytoria 27 krajów Europy, 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. W strefie tej obywatele mogą swobodnie przemieszczać się między państwami bez kontroli na granicach lądowych, morskich czy powietrznych. Kontrola graniczna ma miejsce tylko na granicy zewnętrznej, to znaczy na granicy pomiędzy państwem należącym do strefy Schengen, a państwem trzecim, na przykład między Polską a Ukrainą. Od niedawna strefa Schengen ma kilku nowych członków. 1 stycznia 2023 roku przystąpiła do niej Chorwacja. Natomiast pod koniec 2023 roku państwa Unii jednogłośnie zgodziły się znieść kontrolę na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich Unii z Bułgarią i Rumunią. Kontroli nie będzie już od 31 marca 2024 roku. Decyzje o zniesieniu kontroli na granicach lądowych państwa Unii podejmą jednak później. Zatem już tylko dwa państwa członkowskie Unii nie należą do strefy Schengen – Irlandia i Cypr. Jeżeli chodzi o Cypr, Unia ocenia aktualnie, czy państwo to spełnia kryteria, by przystąpić do strefy bez granic. Natomiast Irlandia wynegocjowała specjalną klauzulę, zgodnie z którą nie ma obowiązku należeć do strefy Schengen.
26: Libre circulation des personnes.
27: Schengen.
26: It's based on co-decision.
27: Problems at the border.
26: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
27: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
25: Może jednak w każdej chwili złożyć wniosek, aby do niej przystąpić. Co ważne, prawo do swobody przemieszczania się mają wszyscy obywatele Unii Europejskiej, bez względu na to, czy ich kraj należy do strefy Schengen, czy też nie. Dlatego też przekraczając granice między państwem członkowskim należącym do strefy Schengen, a państwem członkowskim, które do niej nie należy, obywatele Unii podlegają tylko minimalnej kontroli granicznej. Ma ona na celu sprawdzenie ich tożsamości. Państwa strefy Schengen ujednoliciły warunki i procedury przyznawania wiz krótkoterminowych obywatelom państw trzecich, czyli państw spoza Unii. Dzięki nim osoby te mogą swobodnie poruszać się po całej strefie Schengen przez 3 miesiące w ciągu każdego 6-miesięcznego okresu. Nie wszyscy obywatele państw trzecich muszą jednak ubiegać się o wizę Schengen. Unia zwolniła z tego obowiązku na przykład obywateli Stanów Zjednoczonych i Australii.
0: Schengen.
1: Schengen.
0: Schengen. Schengen.
25: Obywatel może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, aby udowodnić, że jest prawnym właścicielem biletu na podróż. Jednocześnie należy wspomnieć, że państwa strefy Schengen mogą w drodze wyjątku tymczasowo przywrócić kontrole graniczne. Może tak być w sytuacji, gdy dane państwo stwierdzi poważne zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Państwa strefy Schengen już kilkakrotnie skorzystały z tej możliwości. Na przykład Francja przywróciła kontrole graniczne z powodu zagrożenia terroryzmem.
0: Schengen.
1: Schengen.
0: Schengen.
1: Schengen.
25: A zatem Schengen to nie tylko ułatwienia podróży, ale także gwarancja bezpieczeństwa całej strefy. System informacyjny Schengen to specjalna baza danych, do której dostęp mają policja i inne uprawnione władze publiczne. Mogą do niej wpisywać i pobierać z niej informacje o osobach zaginionych lub poszukiwanych. System ten ułatwia też współpracę organom ścigania z różnych krajów. Dzięki niemu można utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o zewnętrzne granice strefy Schengen. A teraz kilka faktów historycznych. Początki strefy Schengen sięgają roku 1985. Wtedy to 5 państw członkowskich Unii Europejskiej postanowiło znieść kontrolę na granicach wewnętrznych. Inicjatywa ta była konsekwencją rozwoju integracji europejskiej po II wojnie światowej. Państwa członkowskie zniosły granice, aby budować wzajemne zaufanie. Nazwa strefy pochodzi od gminy Schengen w Luksemburgu. To właśnie tam państwa założycielskie podpisały pierwotny układ o zniesieniu kontroli granicznych. Dorobek prawny Schengen, czyli ogół porozumień z Schengen oraz powiązanych z nimi przepisów, jest nieodłączną częścią prawa unijnego od ponad 25 lat. Włączono go bowiem do prawa unijnego w 1997 roku traktatem z Amsterdamu. Obecnie, po niemal 40 latach od podpisania układu z Schengen, ponad 400 milionów obywateli zamieszkujących strefę bez granic może się po niej swobodnie poruszać. Schengen ułatwia nie tylko swobodny przepływ osób w celach zawodowych czy rekreacyjnych. Stymuluje także gospodarkę, a tym samym poprawia jakość naszego codziennego życia. Z tego też powodu jest jednym z największych osiągnięć projektu integracji europejskiej.
3: Tre città, una sola voce.
16: 6023.
2: Sono le 6.
4: Più o meno.
5: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto, e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
0: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
6: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Say my name.
2: Radio 6023.
1: You're goddamn right.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Fl-aħħar ta' April 2024, madwar id-dinja kien hemm aktar minn 120 miljun persuna spostati b'mod forzat bħala riżultat ta' persekuzzjoni, konflitt, violenza u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Dan huwa ekwivalenti għal aktar minn persuna waħda minn kull 69 persuna. Fosthom hemm aktar minn 43 miljun rifuġjat. Hemm ukoll miljuni ta' persuni apolidi li ġew imċaħda milli jkollhom nazzjonalità. Dawn in-nies m'għandhomx aċċess għal drittijiet bażiċi bħall-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-impjiegi u l-libertà ta' moviment. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar u f'dan il-podcast se niffukaw fuq ir-rispons tal-Unjoni Ewropea għal kriżijiet umanitarji.
7: Għaxar miljun persuna kienu mġeda jaħarbu mill-gwerer u mill-emerġenzi klimatiċi f'din l-aħħar sena biss, u dan se jkompli seħ. Skont l-aħħar rapport mill-Aġenzija ta' Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati, l-att ta' persuni spostati madwar id-dinja laħaq il-120 miljun persuna. Dan l-att jammonta kważi l-popolazzjoni tal-Ġappun. Fl-ewwel xhur tal-2024 biss, bl-eskalazzjoni tal-ħafna konflitti li għaddejjin f'postijiet bħall-Ukrajna, l-Istrixxa ta' Gaza, is-Sirja u s-Sudan, miljuni ta' persuni kienu mġela jitilqu minn djarhom. Madwar tlieta minn kull erba' persuni spostati jiġu minn pajjiżi fejn l-effetti tal-emerġenza klimatika saru parti mill-ħajja ta' kuljum. L-akbar żieda fiċ-ċifri ta' spostament ġiet minn persuni li kellhom jaħarbu mill-kunflitt u baqgħu f'pajjiżhom stess. Aktar minn 68 miljun persuna huma spostati internament. Dawn huma fost l-aktar persuni spostati vulnerabli fid-dinja, peress li ħafna drabi jinqabdu f'żoni ta' konflitt perikolużi u ma jkunux jistgħu jaslu f'sitwazzjoni ta' sigurtà. L-att ta' rifuġjati u persuni oħra fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali żdied għal 43.4 miljun. Ir-rifuġjati huma persuni li jkunu qed jaħarbu minn konflitt, persekuzzjoni u abbużi ta' drittijiet tal-bniedem li qasmu frontiera għal pajjiż ieħor. Applikant għall-ażil huwa individwu li jkun ħarab mill-pajjiż ta' oriġini tiegħu u applika għall-ażil f'pajjiż ieħor, iżda jkun għadu qed jistenna li t-talba tiegħu tiġi proċessata. Mhux kull applikant għall-ażil fl-aħħar mill-aħħar se jiġi rikonoxxut bħala rifuġjat, iżda kull rifuġjat inizjalment kien persuna li kienet qed tfittex l-ażil.
4: Il-kriżi tar-rifuġjati hija waħda mill-akbar sfidi għall-Unjoni Ewropea. Hemm diversi mekkaniżmi u programmi ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea li għandhom lan li jindirizzaw kwistjonijiet ta' migrazzjoni u ażil. Dawn il-programmi ta' finanzjament jappoġġjaw lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fil-ġestjoni tal-flussi migratorji, fl-integrazzjoni tal-migranti u tar-rifuġjati u fit-tisħiħ tas-sigurtà tal-frontieri. Il-programm ewlieni ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għall-Migrazzjoni u l-Ażil huwa l-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni. Dan il-fond għandu lan li appoġġja lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fit-titjib tas-sistemi tal-Ażil, il-kundizzjonijiet ta' akkoljenza u l-proċessi għall-protezzjoni internazzjonali u li jippromuovi l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fis-soċjetà. Il-fond jipprovdi wkoll appoġġ lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea taħt pressjoni billi jsaħħaħ il-kapaċità tagħhom li jimmaneġjaw għadd kbir ta' migranti u persuni li jfittxu ażil che fu quel belli facilita il ritorno tal migranti lei nel paese ta origini ta hom motoman o dinitus.
7: F'9 giugno 2024, il-Kummissjoni Ewropea adottat il-pjan ta' implementazzjoni komuni għall-patt dwar il-migrazzjoni u l-ażil, b'dan liġi żgurat li r-regoli ġodda dwar l-ażil u l-migrazzjoni introdotti mill-patt jidħlu fis-seħħ sa 9 ġunju 2026. Sa tmiem l-2024, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jridu jfasslu pjanijiet ta' implementazzjoni nazzjonali li jagħtu dettalji dwar kif se jinfurzaw dawn ir-regoli. Il-pjan ta' implementazzjoni komuni għandu 10 komponenti ewlenin. Dawn jinkludu sistema komuni ta' informazzjoni dwar il-migrazzjoni u l-ażil biex jiġu applikati r-regoli ġodda dwar is-solidarjetà u responsabilità fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Sistema ġestjoni tal-waslijiet irregolari ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, proċeduri tal-ażil aktar effiċjenti u standards ta' għajxien adegwati għall-applikanti. Propost mill-Kummissjoni Ewropea f'Settembru 2020 u adottat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fl-2024, il-patt dwar immigrazzjoni u l-ażil huwa approċċ unifikat tal-Unjoni Ewropea għal ġestjoni ġusta u sostenibbli tal-migrazzjoni. Huwa għandu dan li jiżgura s-solidarjetà fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, jipprovdi ċertezza u jipproteġi drittijiet fundamentali ta' waslijiet ġodda.
4: Dawn l-inizjattivi kollha juru l-approċċ komprensiv tal-Unjoni Ewropea fil-konfront tal-migrazzjoni u l-ażil, billi jaqdu l-għajnuna immedjata ma' soluzzjonijiet fit-tul immirati lejn it-trawim tal-integrazzjoni u l-kooperazzjoni. Madankollu huwa importanti li wieħed jiftakar li wara kull politika u fond hemm stejjer umani veri, individwi u familji li jfittxu s-sigurtà, l-istabbiltà u l-opportunità li jibnu ħajjithom il-ġdid. L-inizjattivi tal-Unjoni Ewropea ma jiffukawx biss fuq in-numri u l-politiki, huma għandhom ukoll lan li jagħmlu differenza konkreta fil-ħajja ta' dawn il-persuni.
7: Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
8: Gradam skanani jaqta loqt fiqna na horpa fihi fihi xeħ. Xid na kujk skanani veg sanami jaqta gradam loqt fiqna loqs fihi fihi xeħ. Christy, Def, It Was Just An Accident, Love Me Tender, agus Sentimental Value. Skanan, drami jaqta e Christy, a shkrieg agus a stewar Brendan Canty, skanan oar agus Green Graffador Eirnach, ta Christy agus Shane, Bertra Haar, Skarha, ar evoiget yukaraka, sa chóras cuaram, ina gónaí féin díon ceanna go hoban. Caithis siad réiteach an is leis an náma tá thart, agus Christy a déanamh cintí féin a thóchaí.
9: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never going to get a foster home like that again.
8: The premier down the Skanon, egg Shakuigu Agron, Dale Skanon International Berlin, on Berlinale, Agsvoshan Grand Prix, Sarano Generation 14 Plus, Dear Herr Noige, Voshan Gradam, Dunskanon Ernach is fair, egg Flaskanon, Nagali, Inuil Fehefe Kuig, Homa. Skanon Dramiachta, Spinach, a Def, O Fehefe Kuig, Ashkrieg, Agsistur, Eva Libertad. Is on ne agus gearscanán den anam céanna ar leanúint, animníoch do gradam gáia in fihife trí. Tá Angela, ban mhór atá i gobar i gceantar tuathe na Spáinge, a súil i leanamh, le na pártaí, éisteachta, Hector. Cuir an turachas imníorthe, féin amáirachas agus a cumas cumarsáide le na hinín, spreagan bre na hiníne gearchéim den leanúint. Ní mór de Angela dailáile tógáil a hinína a saol nach réirean ar a riachtanis.
10: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
8: Bhí premier dondag skan an ag seachta cúigiú perinnale áit ar bhuaigh sé dúis lech fiachna panorama don scanán is fear agus an phríomhgúis a bhrannan búis a bhrannan chónaim idirnáisiúnta na n-ealaíon. Scéan séir

0: Hostal.
1: È stato lungo il viaggio?
0: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
0: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
1: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
0: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
1: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
0: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
1: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
0: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023.
7: Yo, shut the fuck up.
8: Sei 0 23.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
3: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
2: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
3: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
2: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
3: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
2: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
3: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
2: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
3: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
2: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
3: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
2: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Quando torno a casa vorrei...
5: Stare zitta e muta!
4: Al lavoro vorrei...
6: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
7: Una mattarella!
4: Dopo gli studi mi piacerebbe...
7: Non rompere!
4: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
10: Tre città. Una sola voce.
11: 6023. Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
12: Promosso!
13: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata vogliamo raccontarvi un utile servizio per la comunità, il consultorio familiare. Per farlo ho invitato un ospite speciale, ma lasciamo che sia lei stessa a presentarsi. Ci dica chi è e di cosa si occupa.
14: Buongiorno, io sono Santina Procopio, ostetrica specializzata in bioetica e sessuologia. Ho lavorato per circa 22 anni in sala parto all'ospedale Pugliese Giaccio. Ho insegnato anche al corso di laurea di ostetricia per circa 12 anni. Mi sono poi trasferita sul territorio e precisamente nel consultorio, dove ho lavorato per quasi 20 anni. Sono componente del percorso nascita regionale della commissione e in tale veste ho promosso e attivato l'apertura degli ambulatori pro nel consultorio e nel 2020 invece attraverso una PDTA firmato congiuntamente con le colleghe e le dirigenze dell'ospedale Pugliese Ciaccio abbiamo ottenuto l'integrazione territorio ospedale per il percorso nascita con l'apertura dell'ambulatorio BRO per la gestione della gravidanza a termine. BRO significa appunto basso rischio ostetrico a conduzione dell'ostetrica. Attualmente sono la vicepresidente dell'associazione dell'ostetrica che si occupa di formazione specifica dell'ostetrica postlaurea e ovviamente anche nella mission la divulgazione e la conoscenza di quella che è l'arte ostetrica, la maioetica.
13: Che cos'è un consultorio familiare e come funziona?
14: Cosa sono i consultori? I consultori sono un servizio di primo livello, quindi un servizio di base multidisciplinare che tutela la salute della donna, dell'età evolutiva, della relazione di coppia, della famiglia. I consultori garantiscono i LEA e forniscono una serie di attività e prestazioni attraverso il lavoro di diverse figure professionali. Questa è proprio la peculiarità, perché il gruppo di lavoro è un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale, all'interno del quale ovviamente lavora in primis l'ostetrica, lo psicologo, l'assistente sociale, il mediatore culturale, il ginecologo, il pediatra e ovviamente tutte le professioniste che necessitano per fare una presa in carico olistica. Vengono istituiti i consultori con la legge 405 del 1975 e sono distribuiti su tutto il territorio ogni 20.000 abitanti, uno in area urbana e uno ogni 10.000 abitanti in area extraurbana. Ha un elemento importante che dobbiamo sicuramente dire è che i consultori si occupano ovviamente della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero, della mammella e quindi gli screening. Come funziona? Qui dobbiamo fare una precisazione, perché vi sono consultori che lavorano H12 e consultori che lavorano invece su 5 giorni a settimanali con 2 rientri settimanali. Ovviamente sono aperture diurne. Il consultorio lavora principalmente su quella che noi definiamo accesso libero e anche offerta attiva. Cosa significa accesso libero? Accesso libero significa che ogni cittadino che ha bisogno di un consulto piuttosto che di una prestazione o altro, un'informazione o altro, si rivolge in maniera diretta al consultorio, dove c'è un front office dentro il quale c'è un'ostetrica che risponde ovviamente alle domande poste dal cittadino o ai bisogni di salute o di qualunque altra natura si tratta, perché ovviamente le sue prestazioni sono improntate su quelle che noi chiamiamo la salute biopsicosociale. Per quanto riguarda ovviamente tutti gli accessi dell'accesso non possono essere magari evasi nella stessa giornata, per cui la professionista presente valuterà l'urgenza e potrà programmare o in maniera diretta dare immediatamente la prestazione o quello che è necessario fornire come al cittadino che si presenta, oppure programmarla nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni in base alla domanda. Quindi questo è un luogo di ascolto e poi ovviamente di programmazione per quello che è necessario fare. Ho parlato anche di offerta attiva. Offerta attiva significa che cosa? Che proprio che i professionisti invece vanno ad offrire la loro prestazione ai cittadini attraverso una serie di attività, come per esempio le open day. Facciamo tutti gli anni ad esempio la giornata mondiale per l'allattamento al seno, la promozione e la protezione dell'allattamento al seno, che sappiamo essere un determinante di salute fondamentale a medio e a lungo termine, oppure quelli degli screening.
13: È vero che si occupa solo di interruzioni di gravidanza e visite ginecologiche? Che servizi offre?
14: No, assolutamente non possiamo dire che il consultorio si occupa solo di interruzione volontaria di gravidanza, perché questo non è assolutamente vero, perché le attività del consultorio si basa principalmente sul percorso nascita, sulla contraccezione, sullo spazio giovane, sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, quindi non è assolutamente una struttura che si occupa solo di interruzione volontaria di gravidanza. Anzi, a questo proposito devo dire che nei consultori c'è il percorso IVG, cioè di interruzione volontaria di gravidanza, che è un percorso che prende in carico la donna che ne fa richiesta e veramente fa, in questa presa in carico si andranno a svolgere una una serie di colloqui per verificare effettivamente se quell'IVG, quell'interruzione può essere evitato o è evitabile, quindi un percorso che aiuta la donna a operare la scelta migliore per se stessa. Per quanto riguarda invece, diceva lei, le visite, non è solo visite ginecologiche, perché la cosa più importante...
10: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
5: Sono le 7.
8: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
16: Quali sono i vostri contatti?
15: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Tre città.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
4: Quali attività svolgete per il territorio?
3: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
5: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
3: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Radio 6023. Stay Rock.
7: Yeah.
8: 62-3.
9: 6-0-20 che?
10: 60-23.
9: 6-0-2-3.
8: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.

E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz Oliva Taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Infatti, questa è effettivamente, come dicevi tu, una bella iniziativa che però in Italia sicuramente troverà poco riscontro, perché stando sempre ai dati Eurostat, l'Italia è tra i paesi che attraggono il minor numero di migranti con un alto livello di istruzione. Andando per percentuali, parliamo del 10,1% degli stranieri laureati contro il 49,8% ad esempio del Lussemburgo, il 47,2% del Regno Unito, il 46,7% della Polonia, 45,1% dell'Irlanda e così via. Insomma, in tutti questi stati UE circa la metà della popolazione straniera ha almeno una laurea. Insomma, è triste da dire, però la bassa attrattività dell'Italia per i migranti ricercatori

0: non ci stupisce, data la situazione non certo rosea della ricerca in Italia.
1: Eh no, infatti, tra l'altro, la fuga anche di cervelli italiani verso l'estero non ci sorprende affatto. Bene, noi ti ringraziamo, Sabrina, per questo spaccato molto interessante sui rifugiati e altamente qualificati, appunto, in Europa. Noi adesso, però, ascoltiamo una fantastica canzone e ritorniamo tra pochissimo, sempre qua su Eurofonica.
0: Ciao!
2: Questi sono i ministri con comunque. Abbiamo affrontato il tema della scienza nell'Unione Europea in questa prima parte andando a vedere proprio l'aspetto istituzionale e ora dal focus di Sabrina in poi vogliamo concentrarci sulle iniziative che vengono fatte per riunire i ricercatori. È per questo che il nostro Antonio Megalizzi ci dirà qualcosa di molto interessante sul progetto Digital for Science. Scopriamo cosa.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica.
2: Oltre 30 radio università.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Sono le 9.
8: Ah, l'aria di primavera. Quindi come ti dicevo, l'altra domenica non mi hanno preso sul call. Ecco. Ecco,
9: e quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
8: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
9: sì,
8: che scendono.
9: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
8: Ecco, sì, ho capito.
10: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
8: Ma lei, ma bravo, chi è la signorina, scusa?
9: Ma Volk, vada avanti lei.
8: Chieda, no, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. No, scusi signorina, io non la con...
10: No, figuratevi, cioè, io è solo da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
8: Come?
9: Ma come?
8: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venga qua.
10: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
8: Sì.
10: Io vi sto aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
8: È che non lo so.
10: Abbiamo queste chiavi.
8: No, perché le chiavi le ha...
9: Ma come le chiavi?
11: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Libertà. Adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia carretta, come al solito, è morta. Ah, ma vedo che già è qui la nostra carissima...
9: Ma la conosci professore. Allora, professore? Ma
11: scusa un attimo, scusa. Non mi fate figure di merda, mi raccomando.
9: È la delegata della rete.
8: La delegata?
9: Ma non c'è detto niente.
11: Lo so,
8: l'ho saputo. Ma Boris, scusi.
11: L'ho saputo anche. Sì. No, non è che c'è supporto, anche qui c'è, abbiamo il nostro. Della rete, quindi
10: dunque si fa qualcosa?
11: Sì, come no? Volti, tieni,
8: scusi un attimo.
11: Le chiavi, eccole, vai, apri. Grazie.
8: Apro la porta.
11: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
8: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
11: sì,
8: meglio.
11: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
9: Professore!
8: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
11: Dai, apri sta porta.
10: Allora.
8: Apro.
11: Giustamente.
9: Volk, però apra
8: Volk,
11: mi raccomando, quando apri, però stacca subito sì? L'allarme. Ma porca puttana, porca tutte le volte. Vai che sigla, bandate sta gamba, sigla.
12: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
13: Ma che c'è Cecil?
11: Attenzione classe!
13: Trentellone!
11: Sta iniziando lo strillone!
13: Mitico!
11: Allora, vuoi che tu c'hai un bel problema con sto cavolo di allarme tutte le volte che lo fai scattare,
13: uno,
11: grosso! Un problemone che abbiamo!
8: Scusa.
11: Ma mi dispiace
8: scusate, non lo farò mai più.
11: Signori, vabbè. Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui ci fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
9: No.
8: Le sarà la pressione.
11: Benissimo.
10: Calmiamoci.
11: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra... la saga del suino, e finalmente abbiamo una ventata, diciamo, di freschezza che c'è può glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
10: si glugga?
9: Esatto, già mette
11: esatto. Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, o vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
8: può anche dire tonic.
9: No, ma in questo caso lei Gin, lui è Fitz, Fitz Gin, Gin è Fitz.
8: A braccetto, va bene.
10: Sì. Questa cosa mi è piaciuta.
11: Evidentemente c'è qualche
9: grazie, grazie al ministro.
11: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista. No.
10: Ma dove siamo?
8: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
11: purtroppo. Purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
9: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
11: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
9: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
11: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega attissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @0023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente, anche lì però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
8: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
11: TikTok.
8: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai i giovani e quindi giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
9: la certo, e poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
11: Ma non è vero, ma non è vero.
10: Allora, signori, allora.
9: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste vi colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
11: la Madonna che bottiglia
9: glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
11: Ma visto, ma visto che ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non una bottiglia,
9: c'è un bottiglione proprio.
10: Venite, signori, perché bisogna ricordiamolo.
9: Giusto. Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16.30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi e chi non vuole.
11: No,
9: caso ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
11: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina e vediamo...
8: Andiamo con la prima traccia
11: che forse è meglio.
8: Perché, bravo, ecco.
11: C'era il Merlot? È finito? Benissimo. Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC e voi dite fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
8: Non si preoccupi, attenzione.
11: Se sono sbagliato perché alla fine non c'era G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello dai, è abbastanza
8: Madonna che yeah.
11: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
9: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

Non riesco a capire come un semplice bocchetto possa costare il 35% in meno rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi. O lei, dal punto di vista orario, da 110 all'8, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico.

0: Gun Shooting ACDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, un po' di ciano freschissimo, ruvidissimo, no, che rolle, va bene, un po' di rock, di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, cioè, perché no. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Vuole, io stavo per dire in maniera diretta dovete andare.
1: No, quanti... però,
2: ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie. No. Comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque,
1: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, prego, mi scusi.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la polvere quella dorata da mettergli sui capelli magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni
0: e soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona.
1: Esatto, che... lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma, sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi...
0: Tutta la notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene. Non rida!
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada!
1: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
2: No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato.
0: Esatto.
1: Sempre il bello della diretta.
0: Sempre il bello della diretta!
2: Porca di quella!
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati di un negozio di cargo

0: Puttisante. Eh no, scusa.
1: No, no, no.
2: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio, perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo, puff, sparisce. Sparisce! Un ninja, lo punisce! No, sparisce! Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla. Punto 2, non ha portato nulla. Punto 3, soprattutto, non risponde a quel maledetto telefono. E poi, alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo, da 33, giusto? Dicendo, scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi
1: dottoressa, prego,
2: passarle, sì, sì, passarle, sì, la domanda, mi scusi, mea culpa.
1: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
2: Sui
1: cenci. Esatto.
3: Il romantico in crisi nel sesto posto con portiamo la fidanzatina, sì, con cui ha litigato 20 minuti prima, cioè il risultato? Certo. Tu stai là, giri la carne, senti, tu non mi ascolti mai e tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta e direi anche un po' di uomini e donne, però, e la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere
1: e tu lì ti fingi morto perché fai come davanti agli orsi, mamma
2: mia,
1: esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che è un mix, un mix, guarda, veramente parte forte, oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio. Comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
2: Ecco.
1: Cioè, quindi questo è per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vai in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo, ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
4: Ah, ancora puzza.
1: Ancora puzza.
4: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
1: Ah!
2: Ecco,
4: non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
1: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
2: Sulla brace,
4: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi quattro volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
1: No.
2: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti ad essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
1: Raga,
2: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente. Sì,
1: sì.
2: Va bene. Scusate.
3: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
1: Sì.
2: No, ce la deve fare.
1: No, prego, la deve fare, stoicamente.
4: No, sì, non si lasci contagiare.
3: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi? Proprio leggero, fresco. Troppo fresco e troppo leggero. Perché stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, e lui porta l'entusiasmo. Lui arriva, dai, famo dimo. A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
1: No, ma una bocca, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince sì. Il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, coglioni. Fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
3: Sì, ora sto contando.
1: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre, non se ne va mai. La cosa migliore
0: è che la salsiccia la devi mangiare a bocca piena, cioè...
1: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come la bestia.
2: È vero, è vero. Confermo.
1: Bene, bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche
2: cosa vuoi augurare?
1: Auguriamo anche una buona Pasqua, una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi già ve lo dico da adesso, prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
2: Beh, lunghissima, adesso poi insomma abbiamo insomma,
1: però, diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno sì, anche noi, perché sì. Sostanzialmente mercoledì sera ancora stare in botta da lunedì.
2: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore, il meno.
1: Vabbè, comunque, per dire. Ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa. Che sicuramente già si era scordata.
3: Sì, no. Sì, avevo dimenticato tutto. Fantastico.
1: Perfetto, perfetto.
2: Insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissimamente, abbiamo una bellissima scaletta.
1: Freschissima,
2: scritta,
1: capito?
3: No, quella l'ho vista.
2: Scritta in maniera molto tranquilla e insomma, quindi...
1: Esatto, poi in memoria...
2: Legga,
1: in memoria di...
2: bene il titolo.
1: Cioè in memoria di venerdì...
5: Senti, mi serve un McFradam a Snickers, poi mi serve un altro McFradam a Markix, poi mi serve un Cisburro a... c'è quello là da un euro.
4: Cosa?
2: Ma perché?
1: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. La chicca. Prego.
3: Fantastico.
1: Pronto?
3: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
1: Sì.
3: Ma scusate.
1: Sì?
3: Sì, devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
2: Beh, io
1: si ricorda,
2: non lo so.
1: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
3: Sì, sì, no, per carità.
1: Se vuole legga questa, però insomma.
3: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
2: devo. La scelta
3: leggere.
2: È la sua, lei il titolo lo sa, l'artista
3: allora,
2: lo sa.
3: Allora, il titolo della nostra prossima song.
2: Sì?
1: Sì?
2: Sì?
1: Lo dica. Sarà?
3: Porconando.
1: Porconando. Dica quello vero, per cortesia, sennò ci cacciano. Dica quello vero.
4: Dica.
3: Shakerando, signori, di
1: chi? Sì?
3: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
2: Non stava scritto, no, perché forse scritto. Bastava porconando.
3: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
1: Bei momenti.

0: tu non sai che cosa m'hanno. Signori, questa è appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Ro. Il tizio Robert. Si chiama Robert.
1: Scusate,
0: allora, il...
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, sì. Noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. detto questo, direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene così.
1: È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... lunghi? No, dai.
0: Dottoressa, risponda a lei. Risponda così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei è
3: sopra. Oh, mamma, io ho paura di rispondere a questo.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma ecco. Tu c'hai il caffè decaffeinato? Decaffeinato? Decaffeinato? Decaffeinato? Comunque, decaffeinato. Mi serve. È già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, sennò anche a grani. No, anche a grani, ci cioè, sono due modalità. No, è un fornitore nostro di raffinato, ci rifornisce di
1: Barbie.
0: Ma
1: di
0: mi spacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strillone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora è l'ultimo appuntamento e noi
5: e facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati. Prego, annunciatelo, così almeno fate
2: parte. Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi
6: chiudiamola qui.
2: Quindi chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
0: vengino, signori, vengino, perché ci siamo arrivati anche oggi al pirla della settimana.
1: Guardate che mi parla.
0: E
2: devo... piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ci troveranno mai. Ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette, ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora una 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori. Sì. Un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba,
0: mamma mia,
1: dei professionisti
0: diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, il 6 febbraio scorso uno dei due insieme a un altro complice 23enne era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè questi proprio... Il 3 giugno 2025 però le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025 entrambi insieme a un 25enne sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri vennero un'altra volta bloccati e una volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco,
2: al 2019,
0: io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione. Proprio.
2: Tramandato di generazione.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave. Prima o poi.
2: Non lo so.
0: Sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto sì, dica. Abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
2: No, nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo che sono le telecamere di sorveglianza, sì. Per quel motivo li hanno pescati, perché le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata, due ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché dobbiamo sempre... Secondo me io so...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
8: Faccio passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa,
0: ma no,
8: bella messa arrosolata per bene. Mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagarci, mancherebbe male. No, vi mando proprio a fanculo.
1: Che bel menù di merda.
2: A tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: Napoletei a Parassiti, a Cazzaruni, mezza Piotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
10: A disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state.
0: No.
2: Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
10: Ma mi dispiace un cazzo!
2: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
10: Io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve ributto nella fogna da cui vorrò raccolto.
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Complimenti, molto meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu. Giusto.
3: me lo so perso.
0: Lo so,
3: ho perso il momento. Ma...
0: Quindi, noi bimbi ci risentiremo dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua, ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così, ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
5: Non si hanno altre informazioni.
11: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
12: Ma non è vero.
13: Esatto.
14: Allora sì che si chiama. Ma la grande
15: andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: c'è... Sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è? Intanto cosa ringraziamo c'è? La dottoressa sì. Che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto ragazzi ce l'ho anche per voi considerando
2: bravo,
1: che
2: io.
1: È la Santa Pasqua. Tra l'altro Volk, avrei una richiesta per lei perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare. Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza, quindi dopo le do l'indirizzo della contessa e le do l'indirizzo dove deve presenziare. Aia.
2: Vedremo, bravo, vedremo.
1: Volk, la prego perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
0: faccio
1: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi faccio
2: bravo sacrificio. Io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
0: Vabbè dai,
1: posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
1: Per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
0: bellissimo.
1: Cacciofo di peluche che cate a porca puttana, porca maledetta.

0: Adidas. Trovo tutte le informazioni che voglio.
1: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
0: Il biotestamento è questo.
2: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei?
0: Ma perché?
2: Perché posso!
1: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
7: Quindi di cosa vi occupate?
6: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
7: Vi occupate anche poi dell'adozione?
6: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
7: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
6: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
7: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
6: No, Instagram e Facebook.
7: Come si chiamano?
6: Baffi e Code ODV.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
4: Scout di Vercelli.
3: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
4: E avete dei contatti?
3: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Radio 6023.
6: Radio 6023.
7: Radio 6023.
8: Uh-huh. 62-3.
9: 6020 che?
10: 60 23.
9: 6023.
8: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Quando torno a casa vorrei...
2: Stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei...
3: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
4: Una mattarella!
1: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
1: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
7: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
8: Eurofonica, in diretta da...

0: Al Parlamento europeo, il primo programma europeo che coinvolge più di 90 radio tra Portogallo, Spagna, Francia, Germania e ovviamente noi italiani. Se siete in Italia ci potete ascoltare in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Siamo anche su Facebook, Twitter e Instagram con un nome molto originale, Eurofonica. E potete anche seguirci da lì perché è appena partito dall'account Raduni il nostro live tweeting. Con me ci sono Antonio Megalizzi da Trento, Sara Penge da Roma, io sono Andrea Fioravanti e questa è Eurofonica.
1: Eurofonica.
0: Più di un mese fa vi abbiamo fatto una promessa: parlare di Unione Europea in modo chiaro e semplice. E dopo 6 puntate, più di 50 contenuti tra interviste e servizi, in cui abbiamo parlato di decine di temi, da quello dei rifugiati fino a cosa fa in concreto l'Unione Europea per i giovani. Abbiamo parlato anche di cambiamento climatico. Insomma, stiamo mantenendo la parola data. Il tema di oggi è l'euro. Il 35% degli elettori italiani vota forze politiche che chiedono il ritorno alla lira. Noi abbiamo voluto scavare a fondo, spiegandovi in modo chiaro cosa manca all'Unione Europea per avere una vera unione economica e quali sono le ragioni dei pro e contro l'euro. Non mancheranno poi le nostre UPIL, dove vi faremo capire in meno di 2 minuti che cos'è la Banca Centrale Europea e come è nato l'euro. Ma non solo questo. In questi giorni, a 5 metri da noi, dall'emiciclo dove si discute il futuro dell'Europa tra bilancio europeo, OGM ed emissioni, i parlamentari europei stanno decidendo il nostro futuro. Per aiutarci a capire che cosa succede abbiamo 2 ospiti d'eccezione. L'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zaronato e membro del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Ma avremo anche Lara Comi, europarlamentare e vicepresidente del PPE. Insomma, saranno tanti i temi che toccheremo e con loro scopriremo dove andrà a finire l'Europa.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
1: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
0: Allora, non ha bisogno di presentazioni l'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zaronato, grazie per essere qui con noi.
9: Grazie a voi.
0: Allora, ieri il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha detto che l'Unione Europea concederà finalmente un po' di flessibilità dei bilanci a tutti quegli stati membri che hanno bisogno di più fondi per risolvere il problema della crisi dei rifugiati. Quindi per l'Italia sono 3 miliardi di euro, 0,2% del PIL. Secondo lei questi soldi servono veramente? Per cosa fare in concreto?
9: Allora, mettiamoci d'accordo su una cosa: la flessibilità non sono finanziamenti. È la possibilità di spendere facendo debito. Siccome viviamo tutti all'interno di un unico sistema monetario, che è l'euro, e visto che un paese che si indebita produce inflazione, e la produce, visto che la moneta è unica, su tutta l'area dell'euro, c'è un accordo tra i diversi paesi per non superare un certo livello di rapporto tra il deficit e il PIL. E questo rapporto è il 3%. Ogni paese inevitabilmente, vorrei dire, tende a spendere un po' di più di quanto dispone e questo produce un deficit, ma questo deficit non deve superare una certa soglia per rispettare questa esigenza di tenere bassa l'inflazione e per non farsi pagare con l'inflazione in altri paesi le proprie spese.
0: Ma lei è d'accordo?
9: È allora, no. Questo è un elemento che rende reso necessario dal fatto che viviamo insieme all'interno della stessa moneta. Come se in una famiglia si vivesse insieme con diversi stipendi, ognuno porta il proprio stipendio all'interno del bilancio familiare e poi ognuno è tenuto a spendere una certa quantità, perché se uno spende più di quanto ha, sta spendendo i soldi di un altro soggetto della famiglia. Questo, il meccanismo tende a rendere equo questo rapporto. L'elasticità è una cosa molto importante. Si è visto che la politica di rigore tende a deprimere gli investimenti, deprimere lo sviluppo, chiudere prospettive, soprattutto sotto il profilo occupazionale. E quindi è molto importante avere una certa elasticità. Ora, un paese che ha la propria moneta, questo problema praticamente non ce l'ha, perché prende e stampa moneta per finanziare una serie di investimenti, producendo in questo modo un po' di inflazione. Cosa vuol dire un po' di inflazione? Vorrà dire che tutte le persone che hanno un po' di soldi in tasca si troveranno i soldi lievemente svalutati, perché lo Stato stampa moneta.
0: Certo.
9: Questo non si può fare se la moneta è di un sistema di paesi. Noi non possiamo stampare gli euro. Dobbiamo necessariamente trovare un accordo con tutti gli altri paesi. Ed è stato concesso un'ulteriore elasticità che ci consentirà di fare investimenti. È una cosa positiva.
4: E lei ha proposto un meccanismo permanente di ridistribuzione di rifugiati che permetterà all'Europa di non ritrovarsi nella vergognosa situazione degli ultimi 6 mesi. Non crede che questo possa favorire quelli che migrano solamente per trovare lavoro?
9: Allora, la soluzione al problema di questa colossale, biblica migrazione non sta nel ospitare rifugiati. Questa è una politica di, come dire, che nell'immediato è necessaria. Ma la prospettiva deve essere quella di pacificare alcune aree del mondo, creare le condizioni di sviluppo in alcune parti del mondo e fare in modo che la migrazione non sia dovuta a situazioni drammatiche di fame, guerra, malattie, disagi perché manca la democrazia e ci sono dittature. Questa è una situazione patologica. In questa situazione patologica fuggono da alcuni paesi centinaia di migliaia di persone, adesso soprattutto dalla Siria e dall'Afghanistan. E queste persone che fuggono devono essere ospitate. Non è la soluzione del problema, è un tamponamento. Intanto da qualche parte bisogna metterle. Ed è giusto che l'Europa si faccia carico in modo equilibrato di questo problema. Cioè ogni paese, in base alle proprie risorse, alla propria popolazione, deve ospitare una parte di questi che fuggono, quindi sono profughi, chiedono asilo e quando lo ottengono sono dei rifugiati. Dentro c'è un po' di tutto, c'è chi fugge perché non c'è la democrazia, perché vive in una situazione di grande disagio economico, perché soffre di situazioni particolarmente difficili, c'è anche chi cerca un futuro, una prospettiva, c'è un po' di tutto. L'importante è che non sia una cosa affrontata solo dagli stati che sono al confine, perché altrimenti non c'è la solidarietà tra un sistema di paesi ed è giusto che ci sia. Quindi se io confino l'Italia in particolare con i paesi del Nord Africa, perché il mare, c'è un piccolo tratto di mare da percorrere e poi si arriva a Lampedusa e poi da Lampedusa in Sicilia eccetera, non devo avere tutti i profughi, si devono ridistribuire. Da questo punto di vista si sono fatti parecchi passi in avanti.
0: Invece non si sono fatti passi in avanti oggi quando è stata bocciata la proposta dell'onorevole Giovanni Lavia di permettere ai singoli stati membri di limitare o vietare la vendita e l'utilizzo dei mangimi OGM. Sappiamo che anche lei ha una posizione particolare a riguardo. La domanda che le vorrei fare è questo: secondo lei è giusto sacrificare la corretta alimentazione, quindi no OGM, in nome del libero commercio? Perché la manovra è stata bocciata perché si pensa che potrebbe limitare il concetto di libere frontiere.
9: È una materia estremamente complessa e per certi versi estremamente delicata. Abbiamo poco tempo, estremamente delicata, perché la parola OGM è diventata quasi una parolaccia. Pare di parlare di qualcosa del diavolo, di Satana. Allora, negli Stati Uniti d'America si mangiano cibi OGM. In Europa, gli umani, noi non mangiamo cibi OGM. Ma usiamo invece per l'alimentazione animale dei prodotti invece che hanno avuto una trasformazione cosiddetta OGM, insomma, in pratica c'è stata una trasformazione genetica per renderli resistenti a determinati agenti che li colpiscono, possono essere dei parassiti, o per rendere estremamente più produttivo il terreno. Parliamo di sostanzialmente due prodotti, il mais e la soia. Non è che parliamo di tutto ciò che mangiamo, il mais e la soia. Il mais e la soia che arrivano in Europa e che sono mangiati dai nostri animali, che poi servono per la carne, possono essere OGM. La questione è complicata, e spiego perché. Perché se noi decidiamo di rinunciare a usare i mangimi, gli alimenti animali OGM, usciamo nella produzione di determinati beni, carne e prodotti derivati, dal mercato. Avremo un prodotto che costa particolarmente di più. Comunque è successo, è stato votato in questo modo.
0: Lei è favorevole o contrario?
9: io sono per trovare soluzioni il più possibile unitarie a vantaggio dell'Europa e quindi per lavorare su obiettivi comuni. Non mi fisso mai su questioni ideologiche.
0: Torniamo subito con l'onorevole Zanonato dopo questa canzone. Loro sono i Zen Circus. E questi erano gli Zen Circus con Viva. Ancora ci tiene compagnia l'onorevole Zanonato. Abbiamo tante domande per lei, ma poco tempo. Cercheremo di essere brevi. Ieri proprio la plenaria del Parlamento Europeo ha bocciato un emendamento del gruppo dei Verdi che chiedeva di istituire una commissione d'inchiesta dell'Assemblea del Parlamento sullo scandalo Volkswagen. Prima di tutto una domanda rapida. Lei ha votato a favore o contro?
9: Ho votato come mi ha indicato il mio gruppo. Devo dire la verità. Normalmente voto come dice il gruppo S&D, anche se mi sono occupato della questione Volkswagen, e spiego un attimo qual è la questione Volkswagen.
0: Certo.
9: La Volkswagen su vetture diesel, vetture che hanno una centralina elettronica in grado di regolare sia gli anticipi quando entra il combustibile nella camera di scoppio, sia la quantità di combustibile, ha inventato un dispositivo elettronico per cui quando è sottoposta alle prove emette poco e contemporaneamente ha una potenza scarsa, ma per le prove non serve una grande potenza. Quando invece la Volkswagen è su strada, quel modello, quel motore di Volkswagen emette di più, ma l'automobilista non se ne accorge e la macchina ha prestazioni più brillanti. Con questo trucco la Volkswagen è riuscita da una parte a rispettare le normative americane sulle emissioni e dall'altra a dare una vettura brillante pur se dotata di un motore diesel. Questa cosa, come sapete, è stata scoperta. Questo ci dice una cosa interessante: non è vero che noi europei abbiamo sempre comunque le carte in regola quando parliamo di ambiente, anche noi abbiamo i nostri difetti, le nostre pecche, in questo caso una pecca molto grossa, perché il danno è colossale, e questa cosa ci dice anche che dobbiamo trovare una soluzione. A mio modo di vedere, la soluzione non può essere quella di distruggere la più grande azienda europea nel campo della meccanica, delle automobili.
0: E qual è?
9: La Volkswagen. Dobbiamo trovare una soluzione che punisca, perché altrimenti decidiamo di comprare le auto giapponesi, le auto americane. La soluzione alla fine diventa che compreremo auto da altri paesi o che chiudiamo il filone delle auto diesel. Anche qua sarebbe interessante, adesso non c'è tempo, spiegare bene perché da noi il motore diesel è più efficiente che negli Stati Uniti d'America. Deriva dal fatto che ci siamo specializzati su un motore che utilizza un combustibile meno costoso. E quindi siamo riusciti a fare dei modelli di vetture diesel molto più efficienti di quelle che sono in grado di fare gli americani. Ma chiudiamo. Allora, la soluzione che va trovata è una soluzione che tutela i clienti, quelli che hanno acquisito le automobili, che tutela l'ambiente. Le auto che produce la Volkswagen devono rispettare l'ambiente, ma che non fa chiudere un'azienda con 500.000 di dipendenti in Germania, con un indotto colossale anche in Italia, perché in questo secondo caso, in questa situazione, faremo un danno colossale, e dobbiamo trovare il modo di risolvere, una strada molto complicata, questa situazione senza uccidere una grande azienda.
4: E poi ci spostiamo, insomma, la Corte Suprema indiana ha sospeso i procedimenti giudiziari sui Marò e rinviato al 13 gennaio una nuova udienza. Dalle mappe risulta che gli indiani abbiano corretto le posizioni delle navi in modo tale da rendere credibili le traiettorie dei proiettili, secondo Il Giorno. E un'analisi tedesca rivela altresì che, insomma, l'India avrebbe anche falsificato dei documenti dichiarando che le barche erano a 50 metri e non a un chilometro, come effettivamente la ricerca dimostra. Lei è membro per la delegazione per le relazioni con l'India. Come crede si possa risolvere la questione?
9: Allora, anche questa è una situazione che richiede un atteggiamento non ideologico, non nazionalista, ma con un respiro ampio per poter essere discussa e risolta. Alla fine la soluzione che credo sia giusta è quella di trovare dei giudici che non sono né italiani né indiani e che osservino quello che è accaduto con obiettività, senza essere in qualche modo condizionati dalle opinioni pubbliche dei rispettivi paesi, e alla fine prendano delle decisioni. La questione è resa complicata da cosa? in India, con 1,2 miliardi di persone, c'è un'opinione pubblica non banale, e che ovviamente quando vengono ammazzati, e poi bisogna vedere qual è stata la dinamica, i propri pescatori, pretende giustizia, e non gli si può dare torto, no? Immaginiamo le cose rovesciate, sono i Marò sono indiani, i pescatori sono italiani, e questo è successo in prossimità delle nostre coste. Non saremmo contenti, no, di una cosa del genere.
7: Però questo dovrà deciderlo la Corte.
9: Ma la cosa che noi dobbiamo chiedere non è stabilire a prescindere che i nostri sono assolutamente innocenti, perché in questo modo non convinciamo nessuno, è quello di chiedere che il giudizio sia veramente autonomo, cioè che chi prima ricostruisce i fatti e quindi va a verificare queste cose, sono state modificate, e poi dà il giudizio sul comportamento, non sia condizionato dall'opinione pubblica di un paese o di un altro.
7: Purtroppo noi non abbiamo tempo, come a differenza purtroppo hanno i Marò. Ringraziamo l'onorevole Flavio Zanonato, e ora ci sentiamo il focus di Antonio Megalizzi, che è andato ad indagare su cosa, quali sono gli ostacoli che impediscono l'Unione Economica Monetaria Europea nel vero senso della parola.
1: Eurofonica.
8: Eurofonica.
1: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
13: L'Unione Europea sembra avere solo le sembianze di una vera e propria unione economica e monetaria. Non basta infatti l'adozione dell'euro, considerato dal Trattato di Maastricht del 1992 come terza e ultima fase di questo processo, né una banca centrale europea che non può stampare moneta. A svelarci che il re è nudo ci pensa un articolo datato 1961, dove Robert Mundell, premio Nobel per l'economia del 1999, pubblicò la sua teoria dell'area valutaria ottimale, o OCA, prendendo in considerazione gli Stati Uniti d'America. Il fulcro di questa teoria si basa sulla convenienza per paesi strettamente legati da posizione geografica o rapporti commerciali, come per esempio l'allora Comunità Economica Europea, di poter rendere più semplice il movimento di fattori produttivi, come potevano essere il capitale o il lavoro, creando così un'area di cambi fissi dove il valore della valuta non cambia di continuo, o addirittura di un'unione monetaria. Ovviamente quest'area di valuta ottima ha bisogno di tre condizioni favorevoli. La prima è la flessibilità salariale, cioè più potenziali candidati ad un determinato lavoro esistono, più ne calerà il compenso, e quindi l'esatto opposto. La seconda è la flessibilità dei prezzi, i prezzi che aumentano in relazione alla domanda di un prodotto e relativo contrario. La terza è la mobilità del lavoro, la facilità, ovvero di poter vivere e lavorare al di fuori dei propri confini nazionali. Ma quali dei tre fattori indicati da Mundell vengono effettivamente rispettati in quella che molti definiscono Unione Economica e Monetaria Europea? La flessibilità di prezzi e salari, più che un requisito, è diventata una conseguenza. Senza una tale facilità di aggiornamento, infatti, la crisi sarebbe potuta essere peggiore, anche se non sono mancate le critiche alla Germania, colpevole, secondo i suoi detrattori, di costringere i produttori degli altri 27 stati a tenere bassi i prezzi. Il tutto, ovviamente, è andato a toccare i salari. Questi ultimi poi, strettamente connessi al mercato del lavoro, cioè il terzo punto, quello relativo alla mobilità lavorativa, chiudono il cerchio sulla questione. Perché seppur avvantaggiati dalla liberalizzazione di persone e capitali, i lavoratori europei ancora faticano a trovare il modo di poter lavorare in un altro stato dell'Unione. Per capire la situazione basta leggere un articolo dell'inchiesta del maggio 2014, firmato da Lidia Baratta e Tommaso Canetta, che evidenzia come solo lo 0,2% degli europei lavori stabilmente in un altro paese, a differenza del 2,7% degli statunitensi. Il 15% dei nostri concittadini europei e italiani neanche prende in considerazione l'idea di potersi trasferire a causa dei troppi ostacoli, che sarebbero i requisiti di nazionalità e cittadinanza, ad esempio, che serve ad accedere a tutti i posti della pubblica amministrazione, o il welfare, le diverse politiche fiscali, ma contano anche la lingua, la cultura, il clima. Per fare un esempio ancora più pratico, in una vera unione economica e monetaria, 1 milione di greci in difficoltà avrebbero dovuto trasferirsi facilmente in Svezia per trovare lavoro e stabilirsi per poi scappare dalla crisi, come per esempio accade negli Stati Uniti, dove dal Midwest molti statunitensi emigrano per trovare lavoro ad ovest, in California, o a est, nello stato di New York. Ma perché allora tutto questo ancora oggi non è successo? Eravamo quindi davvero pronti ad un'unione monetaria nel 2002, se ancora oggi fatichiamo a trovarne una culturale? Tutto ciò ce lo dirà soltanto il tempo e la storia del nostro continente, sperando un giorno di concordare, almeno su questo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
8: Eurofonica.
1: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
12: Eurofonica.
10: Eurofonica.

0: Di certo l'avrete sentita nominare fino allo sfinimento, specialmente negli ultimi tempi, in relazione alla delicata questione greca. A cosa mi riferisco? Alla BCE, la Banca Centrale Europea, una delle 7 principali istituzioni dell'Unione Europea. Nonostante l'infinità di sigle, percentuali, tassi, spread e titoli che immancabilmente accompagnano la sua azione, la BCE in realtà punta a raggiungere degli obiettivi concettualmente abbastanza semplici. Istituita nel 1998, durante il processo che ha portato alla creazione dell'euro come moneta unica, la Banca Europea con sede a Francoforte lavora per mantenere la stabilità monetaria nella zona euro e per promuoverne occupazione e crescita economica. Nella stanza di bottoni, essa agisce mantenendo i prezzi al consumo a livelli bassi e costanti e monitorando i livelli di inflazione, fattori, questi, indispensabili per una crescita economica sostenuta che incoraggi investimenti e creazione di posti di lavoro. In quanto istituzione monetaria sovrana, la Banca Europea coordina e si appoggia finanziariamente non solo su 19 paesi dell'Eurozona, ma su tutte le singole banche dei 28 Stati membri, che partecipano alle riserve di capitale in misura proporzionale al loro PIL. La BCE si compone di 3 organi al suo interno, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo e infine il Consiglio Generale del Sistema Europeo. Attualmente il presidente, in carica fino al 2019, è un nostro connazionale, Mario Draghi, che, di recente, definendo i futuri interventi della BCE, ha dichiarato che prolungherà il programma di quantitative easing, con l'acquisto di azioni e titoli di Stato al fine di incentivare lo sviluppo economico, oltre settembre 2016, abbassando tuttavia le stime su inflazione e PIL dell'Eurozona. Semplice, vero? Per saperne di più, potete dare un'occhiata al sito ufficiale della BCE. Con sorpresa scoprirete che è molto più interessante di quanto credevate.
1: Sono sempre l'ultimo a saper le cose.
2: Siete sempre in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Questa era Colapesce con Maledetti Italiani, che non è certo il primo pensiero che è venuto in mente alla nostra ospite quando è stata eletta come parlamentare europea. Grazie per essere qui con noi, Lara Comi.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
2: Lei è europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del PPE, anzi è qui con noi per aver fatto una deroga, insomma ha preferito un pubblico giovane rispetto a quello vecchio dei parlamentari.
3: Dopo se mi sgridano ve li mando qua, non
4: hai
3: un problema.
4: Vecchio, dei parlamentari.
2: Assolutamente.
4: Hai detto vecchio proprio.
2: Sì, questo è lo stile di Eurofonica, veloce e diretto, qualche volta anche un po' maleducato. Lei è membro sostituto della Commissione per i problemi economici e monetari. Nel focus che abbiamo sentito prima di Antonio ci sono ancora molte cose da fare per realizzare una vera unione economica e monetaria. Lei in questo momento si sente ancora pro o contro euro?
3: Io mi sento pro euro diverso, mi spiego meglio, non vorrei uscire dall'euro, ma vorrei che l'euro cambiasse. E cosa fai per cambiare l'euro? Come devi farlo? Di solito i professoroni dell'università, ricordo ancora quando avevo fatto tutte le analisi economiche dell'euro e non euro, spiegano che potrebbe esserci inflazione, non inflazione, ci sono varie dinamiche e varie previsioni. Io vorrei entrare più nel pratico, vorrei che l'euro potesse gareggiare tranquillamente con il dollaro e potesse anche avere quegli aggiustamenti che influenzano poi i vari stati membri. Quindi Banca Centrale Europea con gli stessi poteri della Fed. Devo dire che Mario Draghi sta facendo un ottimo lavoro e questo è sicuramente di grande aiuto, evitare situazioni come la Grecia, evitare una speculazione monetaria che non è assolutamente utile a nessuno. Per fare questo abbiamo bisogno anche di un'unione fiscale che sta alla base di un'unione politica. Quindi penso che sia un effetto domino, cioè ormai parlare di pro euro, no euro, soprattutto dopo il fatto della Grecia e anche la volontà di un Great Exit, forse non è più attuale. Bisogna parlare di essere pro Europa o contro Europa.
4: Beh, Berlusconi è stato anche un po' più drastico, perché circa un anno fa aveva detto la BCE cambia, bisogna uscire dall'euro.
3: Ma allora, su questo ne abbiamo discusso anche di recente, quando è venuto a Madrid al congresso del PPE. Sono messaggi a volte molto forti che si danno. È normale che la BCE non può cambiare da un giorno con l'altro. Penso che il fatto degli immigrati, il fatto della crisi greca abbia portato però dei cambiamenti molto importanti all'interno del Parlamento. Se tutto dipendesse dal Parlamento e dalla Commissione europea, avremmo già cambiato la BCE. Come la sede che abbiamo qui a Strasburgo, se fosse tutto in mani in nostre non ci sarebbe
4: non ci
3: più.
4: Sarebbe, saremmo esatto. A Bruxelles a parlarne probabilmente. E a proposito invece di dichiarazioni lapidarie, Farage ieri ha detto una cosa del tipo, cioè l'euroscettico Berlusconi fu cacciato nel 2011 per metterci un fantoccio al suo posto. Lui si lamentava del fatto che la burocrazia europea adesso sta surclassando i governi nazionali. Lei cosa pensa in proposito?
3: Allora, penso che sia un disco rotto perché l'ha già detto già 5 volte in plenaria, quindi è un po' monotono, cioè sempre la stessa cosa. Dico che sono molto delusa da Farage entrando nel concreto perché ha votato contro il pacchetto immigrazione, ha votato contro la riallocazione degli immigrati che andavano anche nella sua bellissima Inghilterra partendo dall'Italia. Quindi mi interessa più quello e più delle sue battute che sono sempre quelle, cioè almeno prenda spunto da Grillo, non lo so.
2: Ma molti, molti dicono che in realtà i burocrati di Bruxelles, quindi non solo Farage ma anche altri molti partiti che lei conosce molto bene in Italia, dicono che in realtà è Bruxelles che comanda e non c'è più la sovranità nazionale. Mi riferisco a partiti anche come Fratelli d'Italia, eccetera.
3: Ma magari, se fosse veramente così avremmo ottenuto un'unione politica. Se fosse realmente così, nel momento in cui si parla di tasse, avremmo in questo caso una tassazione del 23, del 43% e non del 60% per le imprese. Magari Bruxelles decidesse e possa anche in questo caso decidere di tutto.
2: Beh, scoppiettante questa risposta.
4: Sì, scoppiettante come la risposta che forse deve ancora dare Salvini a un post che aveva pubblicato qualche tempo fa riguardo al fatto che lui ambisse ad essere il leader del centrodestra, però nei momenti importanti, quando il centrodestra doveva votare delle decisioni importanti a Strasburgo e Bruxelles, lui fosse ancora in televisione. Tra l'altro una polemica che hanno alimentato in tanti, però lei in quanto membro di un partito vicino a Salvini, insomma, questa cosa
3: allora,
4: l'ha risaltata maggiormente.
3: Mia critica costruttiva. Perché è una critica costruttiva, assolutamente, non è un attacco personale. Io ritengo che essere leader di un centrodestra bisogna prendere delle decisioni importanti. Il pacchetto dell'immigrazione era una decisione importante che prevedeva, e quindi lo diciamo anche ai nostri amici che ci ascoltano, revisione di Dublino. Quindi l'Italia veniva sgravata dal fatto che appena arrivano i vari clandestini devono rimanere per forza in Italia prima di essere identificati come profughi oppure no. Secondo, distinzione tra profugo e clandestino, i rimpatri obbligatori su carico cash europeo per quanto riguarda i clandestini. Su questo la Lega ha votato contro, in più Salvini non era presente, penso che non sia un buon inizio per un centrodestra. Secondariamente essere definiti noi buffoni perché abbiamo votato la riallocazione dei profughi perché in Italia non ce la facciamo più, la Lega ha votato contro la riallocazione, si vede che vogliono stare tutti nel bilocale di Salvini, ma non è un problema, se ci stanno ben volentieri, noi invece pensiamo che l'Europa debba darci una mano e c'è la riallocazione. Non a caso PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, in questo caso anche NCD, hanno votato a favore, che siamo tutti matti qua, cioè forse abbiamo votato per l'Italia.
2: Lo abbiamo chiesto prima anche all'onorevole Zanonato, proprio parlando di bilancio in generale, Juncker oggi ha detto che l'Italia può indebitarsi del 3% per aumentare le risorse per affrontare questa questione dei rifugiati.
4: Quindi
2: è favorevole o no?
3: Allora, noi siamo sempre stati favorevoli a una flessibilità, anche stando nel PPE dove il concetto di austerity era una delle parole chiave e anche uno dei tabù parlare di flessibilità. Cercare di togliere questo muro ben venga, perché l'esperienza della Grecia e anche della Spagna e del Portogallo che rischiavano un default ha permesso di raggiungere questa flessibilità. Per gli immigrati va bene, ben venga, però non è la soluzione del problema, cioè è un aiuto ma non è la soluzione. Noi parliamo sempre di flessibilità per investimenti, cioè io vorrei sforare questo patto nel momento in cui faccio degli investimenti. Allora, facendo investimenti vengo a generare nuove risorse e mi auguro per tutti coloro che ci ascoltano nuovi posti di lavoro, cioè creare debito per debito no, creare debito per investimenti sì.
2: A proposito di chi crea posti di lavoro, il capo del suo partito, Forza Italia, Berlusconi, recentemente ha stretto la mano alla Merkel al riunione, chiamala così, congresso del PPE. È stata lei che lo ha convinto con le sue doti di mediazione perché è vicepresidente?
3: Ma io sono una persona che stima la Merkel, quindi posso essere su questo impopolare, però ritengo che sia una donna con gli attributi, una donna che sa difendere la propria nazione meglio di chiunque altro. Tutto quello che è stato detto tra Berlusconi e Merkel è stato chiarito in questo incontro e quindi tutti i gossip che sono avvenuti su frasi non dette sono state chiarite, quindi su questo Berlusconi da gentleman si è presentato, gli ha stretto la mano e hanno parlato anche di immigrazione di Russia.
2: Con chi forse non ha trovato un accordo forse è Sarkozy, ma lo scopriremo dopo
3: questa
2: canzone.
3: Penso non abbia ancora l'accordo all'interno dei francesi, quindi prima deve trovarselo in casa sua.
2: Lo abbiamo scoperto già, ma sentitevi comunque questa canzone perché subito dopo c'è Lara Comi.

0: Questa puntata su Eurofonica.eu e in tutte le radio del circuito Raduni sta venendo bene come un film di Wes Anderson che avete appena sentito, dei cani. Siamo sempre qui con Lara Comi, e Sara ha una bella domanda per lei.
1: Sì, adesso ci spostiamo un po' sul gender equality. Infatti nella sessione di inizio ottobre, l'8, il Parlamento ha approvato una relazione per far sì che fosse applicata una direttiva del 2006 sulla parità proprio di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Perché secondo lei si sono aspettati 9 anni addirittura per approvarla?
2: Allora, innanzitutto il titolo inganna rispetto agli emendamenti che ci sono nella direttiva, perché quando si parla di uguaglianza tra uomo e donna poco c'entrano le unioni civili, poco c'entrano tutti i transgender e via dicendo che hanno voluto inserire in qualsiasi tipo di emendamento. Io ritengo che l'Italia sia un paese un po' arretrato su uomo e donna, e lo dico a maggior ragione a una donna. Altri paesi del nord, anche nell'ambito politico, invece sono avanti. Vedo anche colleghe che già a 18 anni vengono candidate. Noi abbiamo ancora l'elettorato attivo che ha 25 anni. C'è un blocco, secondo me, di essere un po' vicini ancora alla famiglia, di essere un po' mammoni, possiamo così dirlo, che è un positivo da una parte, ma dall'altra vedo anche le colleghe tedesche, che oppure anche quelle olandesi, che sono molto più spigliate. Che cosa serve nel lavoro? Allora, innanzitutto, secondo un sondaggio, più che sondaggio direi una statistica vera e propria, si fanno corrompere meno. Quindi questa a maggior ragione per tutto il sistema finanziario, per tutto il sistema molto delicato, scegliete donne, perché in questo caso non vi faranno, non vi creeranno problemi. Secondariamente, le donne vengono definite, adesso io non vorrei demoralizzare i due uomini che abbiamo qui e quelli che ci stanno ascoltando,
3: ci mettiamo a prova. Ambizioni così alte
1: non penso
3: Andrea.
1: Se la prendano, insomma,
2: perché è un dato di fatto, non potete prenderlo,
3: saremo dei barboni.
2: Sono considerate le donne multitasking, quindi nel momento in cui fanno una cosa riescono a farne anche un'altra.
0: Posso
2: bene
0: confermare, perché lei non solo risponde alle domande ma lo fa anche in modo dinamico, quindi si fa due cose.
3: E anche perché
2: no, ma
3: che...
2: se dici così pensano che io stia ballando sul tavolo, cioè adesso
0: sono perché siamo anche in video, quindi Eurofonica.
1: Quindi ci vedo.
2: Allora su questo potete vedere che sono anche qua.
0: Quindi sono multitasking. Sono
2: multitasking, quindi riescono a votare, riescono a twittare, riescono a rispondere alle mail, e nel frattempo invece l'uomo a volte va un po' in confusione.
1: È vero.
2: Su questo hanno però un difetto, che sono poco diplomatiche in certe situazioni. Cioè, se uno deve dirti una cosa, te lo dice.
0: Non so se sia un difetto vero e proprio, ma bisognerebbe indagare.
2: Per alcune donne sì, perché se ti dico che stai male con i capelli color viola, magari una donna si offende, un uomo invece a volte no.
0: Ma
2: anche
0: per
2: se
0: fortuna...
2: state diventando veramente vanitosi.
0: Lo so.
3: Andiamo a piangere anche noi in bagno.
0: Per fortuna ce l'ho Nero Corvino, quindi questo problema non mi riguarda.
2: Ma se ti dovessero diventare bianchi, cosa fai?
0: Aspetteremo la
2: vecchiaia. E se qualcuno dovesse dirtelo e dire scusa, guarda che ti stanno diventando bianchi, che fai?
3: C'è la scusa a George Clooney quella.
0: Allora voterei solamente uomini al Parlamento Europeo. No, scherzo.
1: No,
0: ma a proposito di multitasking, le donne, giovani donne, giovani uomini italiani possono fare due cose: votare e twittare il loro voto, come fanno o come facevano un po' di anni fa prima di Twitter. Parlo di questo perché ieri e anche oggi, in un certo senso, si è parlato di questo tema del aggiornare le elezioni europee. Molti propongono la possibilità di far votare anche i sedicenni alle prossime elezioni europee del 2019. Le piacerebbe?
2: Allora, io... mi piacerebbe quindi fare un ragionamento più ampio, cioè il 50% degli italiani che già non va a votare, magari portiamolo a votare, nel senso che già questo sarebbe un grande successo. Dai 16 ai 18 non è questo che cambia, cioè bisogna cambiare un sistema, perché allora se puoi votare a 16 anni, secondo me anche il sistema scolastico deve adeguarsi a questo. Cioè? Quindi facciamo un sistema che termini le scuole superiori a 16 anni, che in questo caso poi uno va all'università e si armonizzi con un sistema europeo a livello scolastico. Io sono assolutamente a favore del processo di Bologna. Dobbiamo avere una scuola primaria, una scuola secondaria, un'università che sia uguale in tutta Europa, altrimenti siamo fuori dal mercato. Noi italiani studiamo tanto, e lo dico a chi ci ascolta, mi raccomando, gli esami di gennaio e anche i pre-esami che si fanno di solito a novembre, sono ancora sul pezzo se non hanno cambiato
1: Eccomi.
2: Le regole, esatto, vedete. Noi abbiamo 3 più 2, 4 più 5, 2 più 2, 1 più 1, però alla fine quello che rimane è che studiamo e entriamo nel mondo del lavoro, quando riusciamo ad entrare, tardi. Le lingue spesse volte non le sappiamo in modo idoneo. Questo è un grandissimo gap che abbiamo, e dobbiamo iniziare già dall'asilo, come fanno in tante altre realtà. Ritornando al multitasking, è utilissimo, vi insegneremo anche voi l'evoluzione dell'uomo.
3: Ma no, è una questione proprio di cervelli, l'avevo letto su un libro, non c'è verso.
1: Ragazzi, mettetevi l'anima in pace, insomma.
3: Sì, ma infatti mi sono rassegnato.
0: Parliamo di un capo di stato maschio.
3: Sì, parlavi di Twitter, sì. E c'è un amico di Twitter che è Erdogan, che ogni tanto lo chiude perché gli va, sì. E sta facendo la stessa cosa con giornali e televisioni, manco fossero l'interruttore di casa sua, ed è poco prima delle elezioni. Quindi, siccome in Unione Europea c'è questo dibattito molto acceso, lei è a favore del dialogo con la Turchia, visto che anche Berlusconi in passato ci aveva provato, e se in caso la volesse un giorno
2: dialogo sì, annessione
3: Europea.
2: No.
3: Ecco, perfetto.
2: Proprio per essere esatto.
0: Abbiamo appena bruciato tre domande.
3: Sì, perché sì, multitasking, esatto. L'ha pensata, ha risposto mentre
2: no, perché penso che questo, con queste cuffie, sembra di essere tipo chi vuole essere un milionario, no? Allora, devi rispondere esattamente in 30
3: Accendiamo.
2: Secondi, oppure fai la telefonata a casa. Qui faccio la telefonata al PPE già direttamente qua. Allora, la Turchia è una grande risorsa, ma è anche un grande rischio, perché nel momento in cui abbiamo il problema del terrorismo e il problema anche di un adeguamento religioso, perché parlo di adeguamento perché c'è un problema a volte di mancanza di rispetto nel dialogo interreligioso. Allora, che cosa dobbiamo fare? Sicuramente coinvolgere la Turchia nell'ambito commerciale, nell'ambito del problema degli immigrati, ma per ora ritengo che sia giusto che si rafforzi l'Europa che già c'è, così com'è, anche perché entrando la Turchia diventerebbe il primo gruppo e questo creerebbe un po' di problemi.
0: Chiudiamo con una domanda abbastanza un sì o no, un po' a quella di alla quale ha risposto prima. Lei si candiderà alle prossime elezioni europarlamentari del Parlamento Europeo? Oppure deciderà di diventare, nel caso vincesse la destra, la Boschi italiana, come dicevamo fuori onda?
2: Oh, nel caso in cui vincesse la destra già la vedo difficile, perché con la percentuale che ha la destra in Italia non arriviamo neanche al ballottaggio.
0: O il centrodestra.
2: Su centrodestra bisogna ragionare cos'è il centrodestra e come si struttura il centrodestra. Io in Europa mi trovo molto bene, penso che sia un'esperienza come la state vivendo anche voi, quindi vedete anche come lavoriamo, seria e meritocratica. Non importa che sei giovane, non importa che sei donna, non importa che sei italiana, l'importante è che lavori e tu sia presente, e allora ti danno anche responsabilità e dossier. Io posso candidarmi anche alle prossime europee, però siete voi a decidere, cioè la differenza con i miei altri colleghi, anche di altri stati europei, che io sono eletta direttamente a preferenze. Quindi può esserci sì la volontà, ma poi il fatto di sedere qua di nuovo oppure no dipende totalmente da voi. Prima delle europee io penserei alle nazionali, perché dobbiamo ricreare, indipendentemente che io mi candidi o no, dobbiamo ricreare un centrodestra compatto e forte, e su questo, come dicevamo prima fuori onda, la Boschi io per carità la stimo, ma abbiamo una differenza sostanziale, che lei riesce, e la mia è anche una grandissima stima nei suoi confronti, perché riesce a tenere un tacco 10, cosa che per me è abbastanza improponibile.
3: Volevo chiedere un'ultima cosa, sì. Se crede ancora Berlusconi come leader di questa ipotetica.
2: Allora, Berlusconi è l'unico che riesce a unificare tutti. Come leader lui stesso ha detto non mi candiderò e non mi presenterò alle prossime nazionali, anche perché non può farlo per via, adesso vedremo la Corte di Strasburgo cosa dirà. Quello che a me preoccupa sono veramente gli indecisi e coloro che non vanno a votare. Questo è quello che noi dobbiamo raggiungere, parlando seriamente, non parlando alla pancia della gente che hai un exploit di voti per 2 o 3 mesi, poi quando la bolla di sapone esplode tutti a casa.
0: Gli elettori decideranno o meno se votare Lara Comi, voi ascoltatori di Eurofonica non avete scelta, perché vi tocca sentire il focus di Sara, che ci ha fatto capire le ragioni dei pro e dei contro gli euro.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
7: Basta andare su Wikipedia per sapere che l'euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione Europea, adottata da 19 dei 28 Stati membri che costituiscono così l'Eurozona. Sappiamo tutti che l'euro è amministrato dalla Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte, responsabile unica delle politiche monetarie comuni. Sappiamo anche che la BCE coopera con il Sistema Europeo delle Banche Centrali per la distribuzione di banconote e monete negli Stati aderenti. Ma c'è una cosa che ancora non abbiamo capito. L'euro è ancora la migliore delle soluzioni possibili per il mercato unico europeo? Negli ultimi anni, complice la crisi economica del 2008, si sono create due fazioni, pro e antimoneta unica. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le ragioni di entrambe. I pro euro, tra i quali gli ex ministri del tesoro Tommaso Padoa-Schioppa e Fabrizio Saccomanni, o gli economisti come Gianni Toniolo in Italia, sostengono l'avvento della moneta unica abbia offerto benefici maggiori rispetto al passato, quando ogni Stato membro aveva la propria valuta e in Europa si cambiavano marchi in franchi e pesos in lire, senza tralasciare le varie corone scandinave. L'euro non solo ha eliminato i costi di cambio e rafforzato il mercato unico, ma ha creato anche le condizioni per una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e ha dato così maggiore stabilità e crescita economica, senza contare che con la moneta unica le imprese dell'Eurozona possono operare con costi e rischi minori. Secondo la Commissione europea, inoltre, la moneta unica ha portato nell'economia interna dell'Unione più scelta e stabilità dei prezzi per i consumatori, più sicurezza e maggiori opportunità per le imprese e i mercati. Nell'economia mondiale, invece, ha portato più integrazione dei mercati finanziari e dato un peso maggiore all'Unione europea, dandole un'identità economica autorevole e necessaria. Stabilità economica è un fattore positivo per l'economia di un paese, in quanto consente al suo governo di pianificare il futuro. Figuriamoci per un'unione economica e politica sovranazionale che aspira a diventare una federazione come gli Stati Uniti. Sia per noi, singoli consumatori alla ricerca del prodotto meno costoso, sia per le imprese che acquistano il servizio con il miglior rapporto qualità-prezzo, sia per i grandi investitori istituzionali che possono investire in maniera più efficiente all'interno dell'area dell'euro, senza il rischio di cambiamenti repentini dei tassi di cambio, la moneta unica conferisce all'area dell'euro una forza di attrazione per le imprese dei paesi terzi, con conseguente incremento degli scambi e degli investimenti. Oltre a questi vantaggi, ce n'è uno fondamentale nel dire sì all'euro, perché rende più autorevoli e credibili i paesi dell'Eurozona e più appetibili i loro titoli di Stato, perché garantisce una stabilità finanziaria e soprattutto di interessi. L'Eurozona sembra così il paradiso terrestre, ma qual è la posizione invece degli anti-euro? Il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, per esempio, confronta uno Stato federale compiuto come quello del suo paese, gli Stati Uniti, con un incompiuto come l'Europa. Nel primo, le spese federali e le garanzie bancarie nazionali sono di competenza unicamente del governo di Washington, per tutto il territorio, mentre nel vecchio continente non è così, poiché è sbagliata in partenza la propria governance e le sue istituzioni per il controllo della politica economica. Milton Friedman, guru del neoliberismo, in un articolo del 1998 chiamato «La moneta unica è un soviet e Bruxelles e Francoforte prenderanno il posto del mercato», sostenne che la spinta per l'euro fosse in realtà una scelta politica e non economica, per il solo scopo di unire la Germania e la Francia e di allestire il palco per i federali Stati Uniti d'Europa, senza riuscirci realmente. Friedman previse che la moneta unica avrebbe portato a una centralizzazione burocratica dell'economia nelle mani di Bruxelles e della BCE e una riduzione della libertà di mercato. Uno shock economico esterno avrebbe danneggiato l'eurozona, composta da stati con economie nazionali poco flessibili e salari disomogenei. Un'altra e forse più importante critica alla moneta unica europea è quella di essere il veicolo dell'austerity, ossia una politica economica fatta di tagli alla spesa pubblica di uno Stato al fine di ridurne il debito pubblico, ottimizzando servizi e aumentando la pressione fiscale sui cittadini contribuenti. Questa sarebbe implicitamente imposta dai trattati di Maastricht del 1992, che prevedevano 5 parametri da rispettare, tra i quali 2 differenti tipi di rapporti tra debito pubblico e PIL, il tasso di inflazione dei paesi più virtuosi non superiore all'1,5% e a lungo termine del 2%. Secondo gli anti-euro, i limiti di spesa imposti dal 1992 e dal Trattato di Maastricht renderebbero difficile per gli stati in recessione come l'Italia o la Grecia una futura crescita duratura, condannandoli ad una stagnazione e disoccupazione quasi strutturale. Per non sforare i parametri già citati, quindi, i governi dovranno aumentare la tassazione o ridurre i servizi a disposizione dei propri cittadini, aggravando quindi lo stato delle loro economie. Un'altra, e forse la più importante accusa che si fa all'euro, è quello di aver squilibrato il mercato unico a favore della Germania. In un'intervista al Fatto Quotidiano del 13 maggio 2012, l'ex ministro del tesoro Vincenzo Visco disse che l'ingresso dell'Italia nell'euro fu favorito dagli altri stati, anche se al bel tempo il paese non rispettava tutti i parametri di Maastricht. L'idea dell'Italia fuori dall'Eurozona, con il suo apparato industriale e la possibilità di esportare con la lira a un prezzo più favorevole, faceva paura a Francia e a Germania. Invece, un'Italia debole dentro la moneta unica e un tasso di cambio fisso dell'euro ricalcato più sul marco che sulla lira ha aiutato più le esportazioni tedesche. Quindi, meglio rimanere nell'euro o alla lira? Noi abbiamo esposto le questioni, ora ai nostri ascoltatori italiani e europei la tua sentenza. Sara Penge per Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
6: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
12: Primo marzo 2002, la lira perde definitivamente corso legale e viene sostituita da un'altra moneta. Per tutti coloro che hanno vissuto quel periodo di passaggio in Italia, 1936,27 non è una cifra qualunque. Per tutti gli altri c'è questa IUPIL. Oggi infatti parliamo dell'euro, la moneta ufficiale dell'Unione Europea. Sono 19 su 28 gli stati aderenti e costituiscono la cosiddetta Eurozona. A partire dagli 11 stati del 1999 fino alla Lituania nel gennaio 2015, molti altri hanno adottato la moneta unica europea nel corso degli anni, completando la terza e ultima fase del processo che ha portato alla realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria, proposta fin dall'aprile 1989 dalla Commissione che allora era guidata da Jacques Delors. Dei 9 stati rimanenti, solo una parte è destinata a confluire nella zona euro. Danimarca e Regno Unito godono infatti di una speciale deroga che li esime dall'obbligo formale di aderire alla valuta unica. Mentre la Svezia, che decise nel 1997 di non utilizzare l'euro, ha rinviato ancora l'ingresso. Ma deroga a che cosa? E soprattutto, perché i restanti 6 stati sono ancora in attesa? Le fasi di transizione dalle monete locali all'euro furono stabilite dalle disposizioni del Trattato di Maastricht del 1992, che prevede alcuni criteri di accessibilità, detti parametri, stabiliti in relazione a deficit, debito pubblico, tasso di inflazione e tassi di interesse. La Lituania, per esempio, ha avuto accesso all'Eurozona perché dal 2011 al 2014 è riuscita a far scendere il suo rapporto tra deficit e PIL dal 9,3% al 2,6%, rientrando perfettamente nel 3% richiesto dall'Unione. Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria non rientrano in questi parametri ed è per questo che l'accesso all'Eurozona viene loro momentaneamente negato. Ma sapevate che l'euro è utilizzato anche in altri paesi al di fuori dell'Unione? È il caso dei microstati esistenti nella circoscrizione geografica dell'Unione Europea, come Andorra, Città del Vaticano, Principato di Monaco e San Marino, o di alcuni dipartimenti d'oltremare francesi, che si trovano in Africa e in America. Lo stesso accade per Kosovo, Montenegro e Zimbabwe, che hanno adottato unilateralmente la moneta europea. Questo fenomeno, in particolare, prende il nome di eurizzazione, sulla scia della dollarizzazione, e indica quei casi in cui la valuta straniera viene preferita ad una moneta nazionale, per una maggiore stabilità finanziaria e un tasso di inflazione inferiore. La scelta del nome euro è stata più complessa di quanto si possa immaginare. Inizialmente fu indicata con la sigla ECU, dall'acronimo inglese di Unità di Conto Europea, ma non rispondeva ai requisiti di unicità, semplicità e invariabilità. Una sigla inglese, infatti, non avrebbe avuto alcun rimando agli altri paesi europei. Ulteriore motivo di scarto fu il caso della mucca tedesca. In Germania avrebbero dovuto chiamare la futura valuta Eine EU, il cui suono significa appunto una mucca. Si scelse dunque di utilizzare l'abbreviazione di European, parola familiare e comprensibile a ogni Stato. Vi lasciamo con una piccola curiosità. Avete mai notato che sul fronte di tutte le banconote sono rappresentate delle porte e sul retro dei ponti? Ebbene, ciascuno di essi è ordinato cronologicamente. Più aumenta l'importo della banconota, più l'architettura rappresentata è moderna. Per Eurofonica, Benedetta Intelisano di Radio Zammu, da Catania.
0: E questa era Benedetta Intelisano da Catania, che ci ha spiegato un po' com'è nato l'euro e alcune particolarità sulla sua... come si può dire, sui suoi nomi, dalla mucca fino al vero nome dell'euro.
3: Poliedricità.
0: Ma c'è stato anche Alberto Ferraresso che nel mezzo della puntata, senza citarlo, ci ha spiegato veramente bene che cos'è la Banca Centrale Europea e quali sono le sue funzioni, quindi è stato abbastanza interessante.
1: Però intanto ragazzi ci stiamo avviando verso gli ultimi minuti della puntata e vi ricordiamo che la prossima settimana torneremo su tutte le radio del circuito Raduni, da sempre dalle 18 alle 19, con una nuova puntata molto interessante.
3: Esatto, si parlerà di Unione Europea e le sue lingue, dall'esperanto ai dialetti, e voi ovviamente potete raggiungerci sul sito web di Eurofonica, su tutti i social e tutto ciò che concerne Raduni.
0: Per noi è tutto, buona Europa a tutti, qui finisce Eurofonica.
4: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
0: E benvenuti alla 24esima puntata di Eurofonica. Oggi parliamo di scienza, un tema interessantissimo. Qui con me c'è sempre Rossella Biaggi e qui con noi ci sono tutti i ragazzi di tutta Italia e la nostra fantastica redazione che ha preparato, come sempre, dei focus molto interessanti.
5: E il nostro caporedattore Andrea ha introdotto al meglio la tematica che vogliamo affrontare proprio oggi, ossia il rapporto tra scienza e Unione Europea. Ma all'interno dei 28 paesi membri dell'Unione, come ci si rapporta nei confronti appunto della ricerca, dell'innovazione? E soprattutto, se dobbiamo parlare di brevetti, come si regolano appunto i vari stati? Noi lo scopriremo subito attraverso il focus della nostra grandissima Caterina Moser, che ci parlerà appunto di scienze e brevetti.
0: Grande.
10: Eurofonica.
12: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica.
0: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Pensate che la sola Europa produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale ed occupa una posizione di primo piano in ambiti quali la ricerca medica e la chimica, alla quale vanno aggiunti importanti successi in campo tecnologico e in settori quali l'aeronautica e le telecomunicazioni. Tuttavia si parla di paradosso europeo, perché l'Europa, pur essendo prima nella produzione di pubblicazioni scientifiche rispetto agli USA e al Giappone, è all'ultimo posto per numero di brevetti depositati. Una debolezza riconosciuta nell'insufficiente capacità di trasformare la conoscenza tecnologica e scientifica in effettive opportunità imprenditoriali. Per capirci, in termini di posti di lavoro, i ricercatori rappresentano in Europa il 2,5% della forza lavoro occupata nelle imprese, contro il 6,7% negli Stati Uniti

0: programma mai realizzato dall'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione. Il suo scopo principale sarà quello di trasferire grandi idee di laboratorio al mercato. Veniamo ora agli Stati membri. In Germania, nell'agosto 2006, il ministro federale dell'Educazione e della Ricerca ha lanciato la strategia High Tech per incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi, che è stata riconfermata ed estesa fino al 2020. Lo scopo è di far avvicinare più giovani ai corsi delle cosiddette materie MINT, matematica, tecnologia delle informazioni, scienze naturali e tecnologia. In Spagna la promozione delle scienze è una priorità nazionale, come sottolinea la creazione nel 2009 di un Ministero delle Scienze e dell'Innovazione a sé. La strategia è portata avanti dalla Fondazione Spagnola per le Scienze e la Tecnologia, una fondazione pubblica del Ministero delle Scienze e dell'Innovazione, che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale della conoscenza scientifica e tecnologica e incoraggiare i ricercatori a comunicare regolarmente il loro lavoro al pubblico generale. Altro esempio, nel Regno Unito il programma STEM, Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, iniziato nel 2004. Il programma prevede 11 aree di lavoro incentrate sul reclutamento degli insegnanti, sviluppo professionale continuo, attività di crescita e di arricchimento, sviluppo del curriculum e infrastrutture. E l'Italia? Di interesse pubblico, vista anche la mole di commenti sui social, la storia di Roberta D'Alessandro, la ricercatrice e vincitrice del Consolidator Grants, un finanziamento fino a 2 milioni di euro dell'European Research Council, che aveva risposto non troppo garbatamente al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, colpevole di essersi vantata del suo successo. A conti fatti, effettivamente solo 13 italiani sui 30 vincitori investiranno i loro premi nel nostro paese, il resto all'estero. Certo, potremmo anche affermare che la fuga di cervelli non sia per forza una cosa negativa, perché all'interno del paese avvenga una sorta di ricambio con altrettanti talenti importati dall'estero, cosa che però qui in Italia non avviene per diversi motivi, come la lingua, gli ostacoli burocratici e gli scarsi finanziamenti nel settore. E a proposito di finanziamenti, il quadro che ne esce è allarmante. Secondo un'indagine interna del Coordinamento Nazionale Non Strutturati, è così che si chiamano i ricercatori senza contratto, in Italia più del 50% di questi sono precari e spesso lavorano per anni gratuitamente, senza la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione. Un trend in assoluto contrasto con le altre nazioni e tristemente in ritardo con le prospettive programmatiche europee. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica.
1: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
2: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
3: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
4: e Kids FM in Germania.
5: È un programma che giunta le radio universitarie di Min e do Algarve.
1: Eurofonica.
0: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
6: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
7: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
8: Uniti nella diversità.
6: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
9: E questi erano i meganoidi con Z Reticoli.
10: Zero.
9: No, Z.
11: Z Reticoli, bene. Allora,
9: quello che avete sentito è Claudio, il nostro regista, che è un grande appassionato di Unione Europea.
11: Ma noi andiamo avanti proprio parlando di Unione Europea, parliamo appunto di spazio, Unione Europea e spazio. Io ti direi proprio di partire da Fiordaliso, vero Andrea?
9: Sì, perché quando lei cantava nel 1986 Non voglio mica la luna, stava descrivendo alla perfezione la politica spaziale dell'Unione Europea, che va oltre il nostro piccolo satellite al quale siamo arrivati nel 1969 ed è sempre più affamata di scoperte scientifiche nelle quali gioca un ruolo, direi, decisivo.
12: Tre città, una sola voce.
13: 6023
14: è l'una e 21 minuti.
15: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
16: Adesso arrivo, non rompere.
15: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
16: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
15: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli, ma per la legge non è italiano. Potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
16: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
17: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il

0: tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.
2: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
3: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
1: Vincitore Becchi.
4: Come trova che sia Radio 6023?
5: È piccola, però è caratteristica, è bella.
4: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
6: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
4: Sì, signore, però si contenga.
6: Figa!
7: Non è possibile.
4: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
8: Ma non possono sbattere le porte!
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking@vercelli.com.
11: Che attività fate per i ragazzi?
10: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Una radio di protagonisti.
13: Una radio da protagonisti.
14: Radio 6023. I need you right in front of me.

0: ha una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce. 6023.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei. Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
10: E cosa fate?
9: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
10: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
9: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
11: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
9: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: 62 3.
12: 6 0 20 che?
13: 60 23.
12: 6 0 2 3.
1: 6 0 23. Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.